si incomincia bene la giornata. 3 ore di viaggio e 3 ore di procediamo, che almeno ci scassa la... ci fa compagnia.

0: gente, trascinandoci finalmente ad un prefestivo
1: da urlo!
0: Buongiorno a tutti, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili!
0: 30 gradi dell'area più calda d'Italia stamattina, è una giornata che toccherà delle punte esagerate fin sopra i 40 gradi ed era previsto questo weekend particolarmente infuocato. Dicevo, la terra più calda, l'area più calda è il Salento, dando un'occhiata alle temperature. Non fate brutta figura nemmeno voi a Milano, voglio dire, con un bel 27 gradi alle 9:09. Dai, no Aldo, buongiorno al caporedattore Aldo
2: buongiorno
0: Preda.
2: Buongiorno Fernando, sì, dai. Fa calduccio anche a Milano.
0: E vi è andata bene perché ieri sera ha perso il Marocco. Se avesse vinto, cioè, avrebbero dato fuoco
2: città,
0: a
2: ferro
0: tutto.
2: E adesso fuoco.
0: Non per dire, dovrebbero calmarsi un po', perché il calcio è un po' gioia, ste robe. Non si fanno ste cose, ho visto delle immagini a
2: Parigi,
0: Torino.
2: A Parigi hanno festeggiato comunque i francesi senza creare particolari disordini. Hanno festeggiato con ordine.
0: Si deve far così. Io ero preoccupato per la mia zona, Porta Venezia, che è frequentatissima, cioè storicamente posto di nordafricani, oltre che insomma di bella gente, c'è una bella integrazione fin da tempo. Beh, insomma, mi hanno chiamato quelli dell'antifurto, sai, ci sono i furti, gli antifurti, le videosorveglianze, mi hanno detto non c'è effrazione, non c'è stata effrazione.
1: Bello.
0: Ma c'è stata un'ondata che ha fatto partire e sono i marocchini che stanno dietro casa, insomma, li salutiamo fuori dai mondiali, avanti la Francia, cosa ci aspetta in questo weekend? Adesso com'è il quadro, Aldo? Dai, che parlo
2: il quadro, la Francia è la prima semifinalista e aspetta l'avversaria dalla gara di questa sera tra Belgio e Spagna. Poi domani ci sarà un interessantissimo Norvegia-Inghilterra, poi nella notte tra domenica e lunedì Argentina-Svizzera chiuderà i quarti.
0: Bene, siamo alla fine, Belletri. Sei contenta? Così ci togliamo questo pallone dalle...
1: Ma io sono sul tennis in questo periodo. I mondiali non ci siamo, non li seguo.
0: Cosa succede lì? Ho sentito di Cobolli che...
1: È uscito Cobolli. Oggi ci sono le semifinali, quindi Sinner con Djokovic e Zverev con Ferri.
0: Sentila lei, sentila lei come è tirata dentro dal tennis, chi l'avrebbe mai detto? Buongiorno regina, una botta ai nostri imparagonabili, su dai che cominciamo, dai facciamo il sommario, dai. Allora, salutiamo la banda. Ho sentito nella canzone che ti passare bene nella banda, la Bamba di Los Lobos. Io vorrei stare un pochino sul Sud America. È possibile che nessuno mi chieda per la canzone di passare bene?
1: Tu sei sempre là con la
0: Kings.
1: Testa.
0: Sono lì ormai, anche le temperature. Magari ce lo fa dal vivo la signora. Andiamo?

0: Procediamo avanti tutta.
1: Però, se è possibile oggi procedere in maniera un po' più tranquilla senza scassare troppo la nicchia, grazie.
2: No, buongiorno ragazzi, vi siete dimenticati la MotoGP che l'Aprilia vince sempre, Made in Italy e la Formula 1.
3: Stai scherzando?
2: Kimi Antonelli.
3: Ma stai scherzando? Ma noi abbiamo già subito pronto un servizio sulla MotoGP, la nostra esperta di MotoGP, Regina Saraiva. Agevoliamo subito il servizio perché andiamo di corsa stamattina. Prego, Regina.
4: Buongiorno, MotoGP. Imparagonabili, benvenuti su R101.
3: Innanzitutto, cosa vuol dire GP? MotoGP.
4: MotoGP vuol dire grandi partenza.
5: Grande. Bollino rosso sulle autostrade.
6: Beh, comunque devono partire per raggiungere quel traguardo.
4: Allora, innanzitutto partirà sabato. Sabato. Non è oggi che è venerdì.
3: A che ora?
4: Caro mio, alle 15 e alle gara domenica alle 14.
3: Ok.
5: Quindi la gara è domenica, non sabato.
3: Caldo. È già tanto se parla, altrimenti dovrebbe esprimersi a gesti. Con questo caldo, va bene. Se vi interessa qualche altro sport, la nostra giornalista Regina Saraiva è in grado di approfondire tutto quanto. Veniamo alla musica, dicevo, dei Gypsy Kings. Lei è in grado, le chiedo, mi dica anche di no, e se non è in grado, di farmi un live di un pezzo dei Gypsy Kings? Sono tanti,
5: ma quelli sono in 15, sono lei da sola.
6: Sono 15
5: chitarre.
4: Dai. No, ce la faccio, amici. Per voi sì.
3: Tipo un jobba?
4: Sì. Non mi credi?
5: Un battito anche delle mani a tempo?
3: Mani, sai tutto? Sentiamo, prova un attimo, prova.
4: Jobba! Cara mia che te chiedo mas, Jobby.
3: Perfetto, raggiunga pure i musicisti. Prepari, lo facciamo alle 10-11 minuti in live. Se siete in zona centro, cuore di Milano, ventricolo di Milano, potete assistere live ad uno spettacolo molto veloce, un paio di minuti a gratis di Regina Saraiva. Tornando a noi, apriamo la borsa, ultima seduta della settimana, caporedattore.
5: Leggermente positiva, più 0,21%.
3: Ieri è stata una giornata di ottimo recupero, però voglio dire, arrivano notizie che fanno vedere un pochino i futures delle borse in generale, anche quelle americane, in negativo, perché chiuso di nuovo Hormuz e lo stretto, per cui si paventa nuovamente la restrizione, la solita storia, insomma, che conoscete bene, di petrolio e tutto il resto, corretto?
5: Gas, petrolio, sì, stanno già aumentando gas e petrolio, anche se arrivano notizie contrastanti, perché alcune petroliere starebbero passando, ma per la gran parte del traffico lo stretto è chiuso.
3: Poi andiamo, anche di un attentato rivelato dai servizi segreti israeliani, di un presunto, di un'organizzazione, di un attentato per eliminare Trump da parte dell'Iran. È vera questa roba? È una fake?
5: Beh, una rivelazione del New York Times, che ha scritto che i servizi segreti israeliani avrebbero allertato l'intelligence americana per questo piano segreto degli iraniani per uccidere Donald Trump.
3: Vabbè, finito Ankara, come regalo, avevi sentito, gli ha regalato una pistola, cioè un buon auspicio, non un fiore, una rosa, anche alla Meloni gli ha regalato questa pistola, che è stata subito, ci ha tenuto a sottolineare, protocollata. Che senso ha? Cioè, qual è il senso di questo regalo da parte del padrone di casa?
5: Il senso che è un regalo che ha messo in imbarazzo tutti i leader presenti al vertice della NATO, un revolver con 6 colpi. In canna, regalato a tutti i leader che hanno partecipato. Quello è.
3: Ma carica gli ha regalato, è matto. No, dai, anche carica. Pensavo un monile, una roba così.
5: No, è un pistolone vero. Con 6 colpi.
3: Un pistolone. Vabbè, pistoloni, andiamo verso la canzone che ti fa stare bene. Oggi dovete dare il meglio di voi stessi, tirando fuori delle robe da schiaffeggiare l'FM, con un vocale al 331 8090 Velletri
6: 101. Procediamo
7: anche sul canale 67 del digitale terrestre.

scegli Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: cosa ti viene in mente con una canzone del genere?
1: Un ex amore.
0: Sta tornando qualche la peppa, qualche ostacolino del corazon.
1: Vabbè, sì.
0: Noi abbiamo il momento in cui se magari sta canzone ha stimolato qualche pensiero, qualche anche un momento di nostalgia. Noi abbiamo un momento di con tanto amore. 10:45 si tinge tutto di rosso fuoco della nostra intimità, delle cose che vogliamo anche condividere con gli altri, anche perché poi magari qualcuno ci fa anche un commento, magari si ritrova anche in altre storie, perché son quelle insomma che riguardano un po' tutti. Quindi la canzone ti fa stare bene con tanto amore, 10:45, se volete condividere con noi qualche dedica, qualche pensiero per qualcuno, mandate un vocale a questo numero
2: 331 80 90 101.
3: Ciao a tutti, mi chiamo Benedetta, ho 5 anni e ascolto il Procediamo.
0: La Benedetta Aldo, capisci, questa ha 5 anni, questa bambina noi dovremmo portarla almeno fino all'altare, per dire, fino almeno agli studi, all'università. Quindi ci tocca stare quanto per far, ne ha 5 regina, però la portiamo fino a 23 anni. Quanti anni ci tocca stare ancora qui la mattina a Roma?
1: Facile,
0: dai.
1: 23 anni, l'ha appena detto. Per università.
4: Se ne ha 5 adesso.
1: Sì, 23 più 5 è 28. 28 anni.
0: 28 anni.
1: Aiuto.
0: Questa è la matematica. Questa è matematica brasiliana.
5: Matematica all'incontrario.
0: Quindi dai, Regina, che lo sai.
4: Adesso
0: dai,
4: ne ha 5. Dobbiamo arrivare ai suoi 23.
0: Per arrivare,
4: quindi ne
0: 23,
4: mancano.
0: Quanti?
1: Ma è semplice, ragazzi. 18.
4: Ah, bene.
0: Oh, ce l'abbiamo fatta.
6: Benvenuto Verdi. Canzoni intense. Per amore eterno. Procediamo, R101, canale 66.
4: Tutto in linea.
5: Cazzo, ha detto all'eterno riposo.
0: Eterno riposo, dona loro, signore, spende adesso luce perpetua, riposino in pace.
7: Amen.
0: Cosa ha detto? Cazzo. Oh mamma, tutti stamattina.
7: Venerdì 10 luglio 2026, Sante Rufina e Seconda. E ricordate, come diceva il mio amico Lucio Anneo Seneca, non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Ciao.
0: Che ha detto non esiste vento, certo, sotto dove andare stai
4: poi il suo amico. Vabbè, Seneca
0: grande Seneca. Allora, tutti presi da ste armi, da questo regalo, intervengono tanti. Allora, noi abbiamo 16.000 pezzi, noi come Italia, che sono rimasti dalla seconda guerra mondiale, che sono in vendita il 27 di questo mese. Dove?
5: Ma noi,
0: e poi,
5: chi poi?
0: Tutti noi chi? Non lo so, perché non si, ma leggo tanti sorpresi anche da sta roba, no? Perché il presidente Erdogan alla fine di questo summit, no? Il G7 era
5: vertice della NATO,
0: nessun G7 o G20, vertice della NATO, ha dato questa roba in regalo che ha messo in imbarazzo tutti i capi di Stato, cioè una pistola. Vabbè, fin quando è una pistola, magari è una pistola, un oggetto d'arte anche, no? Cioè magari e invece è una pistola funzionante.
5: Sì, un cofanetto in cui si vede questo revolver a canna lunga con 6 proiettili incastonati in questo cofanetto e un biglietto d'augurio da parte del presidente Erdogan.
0: Non in canna.
5: Beh,
0: in canna.
5: Però insomma lì
0: così,
5: i proiettili sono lì, non è che non,
4: vabbè,
5: non
4: il passo
5: ci sono.
4: È breve.
0: Vabbè, dai. Allora, torno un secondino sui mondiali e poi andiamo verso la canzone che ti fa stare bene. Perché ho detto, insomma, che l'Italia, cioè l'Italia, Milano in particolare, è scampata, insomma, questa notte particolarmente rovente, perché erano pronti i tifosi del Marocco a festeggiare. Mi hanno detto, è una cosa che ho detto fuori luogo e poco rispettosa. Ragazzi, ci sono dei video che riguardano Torino o altre città, laddove la presenza, con tutto il rispetto, ne parlo proprio amichevolmente, noi abbiamo, io sono molto amico di tanti marocchini, ci sono i tifosi, gli ultra del Marocco sono veramente da tenere a bada, le cose vanno dette in maniera chiara, senza aizzare.
5: Comunque,
0: senza,
4: ma gli ultra in generale, di qualsiasi squadra o nazione,
0: sì, ma i marocchini sono particolari.
5: Comunque,
0: cioè,
5: i tifosi del Marocco
0: voglia di riscatto, tutto quello che vuoi, scusando. Cosa dici? Non
5: to- che la scorsa notte, ieri sera a Torino, i tifosi del Marocco hanno comunque festeggiato con fuochi d'artificio e fumogeni, perché evidentemente, avendoli già comprati, hanno voluto comunque usarli.
0: Tu dici diamoli fuoco lo stesso. Non sono non si sono comportati tanto bene. Le cose vanno dette anche quando lo fanno gli italiani, anche tra gli ultra italiani, come diceva Velletti. Andiamo che tardi, andiamo che
8: procediamo.
0: Tardi.
8: Procediamo.

0: pappa perepe. Chiaro?
1: Chiaro!
2: Perfetto!
0: Dai, una delle canzoni carine dell'estate. Allora, se vi interessa, poi andiamo velocemente. Adesso non so a chi interessa, ma vendono questi fucili italiani della Seconda Guerra Mondiale, modello Beretta MAB 38, e li vendono perché sono di proprietà della Marina Militare nelle caserme di La Spezia e Taranto il 27 di questo mese. Pare ci sia Nast, se vi interessa. Vuoi un fucile, Velletri?
2: No, per niente.
0: Lo vuoi fare regalare? Vabbè, te l'ho detto, torniamo subito.
3: Vuoi passare una bella mattinata senza pensieri, in allegria? E allora ascolta R101. Procediamo dalle 9.

Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Allora, abbiamo la ruota, la prima ruota di stamattina. Allora, porca miseria, raga. Vi avevo chiesto un pochino di Sud America, ne vedo poco di Sud America, ma in compenso, urca miseria, dei pezzoni, tutta roba tua, molta roba tua, regina, tutta roba.
1: Vedo.
0: Beh, un buon 50% anni 90. Vogliamo sentirla, 7 le canzoni selezionate tra tante individuate dai nostri imparagonabili e legate ai 7 colori della ruota. Prego.
2: Canzone verde.
3: Buongiorno, procediamo. Fernà, vabbè, l'hai chiesta e ti accontento. Per la canzone okay, che ti fa stare bene, Bambolero Gypsy King, se la metti, se esce, prendo la chitarra e la suono anche io.
0: La canta la signora, la canta
4: del canzone viola.
5: Ciao pazzeschi, Sasa da Roma. Per la canzone che ci fa stare bene questa mattina proporrei Supernature di DJ Serrone.
4: Canzone blu.
6: Ciao Fernà e a tutta la community. Ciao, sono Rosario. Mi farebbe più molto piacere sentire una bella canzone di Galimba de Luna di Tony Esposito.
7: Canzone azzurra.
8: Buongiorno, procediamo. Sono la Simona da Bollate. La canzone che mi farebbe stare bene oggi, legata a uno splendido ricordo estivo da bambina, è di Moricante con Yeke Yeke.
7: Sì.
4: Canzone rossa.
9: Ragazzi, buongiorno. Valerio, la canzone estiva che mi farebbe stare bene oggi è Skatman World di Skatman.
7: Wow. Canzone fucsia.
10: Buongiorno Fernando Pantaleo, e la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Don't Leave Me This Way di Thelma Houston.
4: Canzone gialla.
11: Ciao Fernandone, ciao a tutti, sono Domingo. La canzone estiva che mi farebbe stare bene, Give It Up della Casey and the Sunshine Band.
12: Bella.
0: Ah sì, è stata l'ultima realizzazione della Casey and the Sunshine Band, tirata per i capelli, proprio è la peggiore di tutte. Vuoi mettere I'm your boogeyman? C'ho quei pezzoni belli. Allora, vuoi un Moricante? Accennamene un pochino, per favore, Imperatrice, com'è il Moricante?
13: Sentite il succuro mare un dia.
0: Dai, cari, gira trovate bene. Voi no, scusate, perché io le cose ogni tanto devo dirle. Trovatemi un'altra radio, un altro format. Primo, che rompe la nicchia come questo. Secondo, che ha una cantante che ti accenna tutto. Mi accenni Scatman John per un attimo, per favore.
12: Un jukebox vivente.
0: Vivente. Gira, gira, bella. Gira, bella di zio. Allora, ma anche un Gypsy King, anche un Serrone, sono tutte belle. L'azzurra, sempre quella, sì.
4: Canzone blu.
6: Ciao Fernà e a tutta la community. Ciao, sono Rosario. Mi farebbe più molto piacere sentire una bella canzone di Galimba de Luna di Tony Esposito.
0: Bella. Questa la sai fare, eh? No, l'hai fatta dal vivo settimana scorsa.
1: Sì,
0: E introducila allora dal vivo. Ti ricordi? Ti ricordi? No, l'inizio della canzone, non le disegnate, la canzone.
13: Galimba de Luna.
0: Eh?
13: Show me the way, baby.

0: Buongiorno, vorrei informarvi che Tony Esposito sarà ospite lunedì prossimo per la festa patronale della Santissima Madonna dello Sterpeto a Barletta. Anche tu hai partecipato, Regina, un paio di anni fa, mi pare, vero?
1: È vero.
2: Anche tu alla festa patronale della Santissima, non ho capito che Santissima era. Lo puoi rimettere, Santissima?
1: Dello Sterpeto e San Ruggero. Si esibirà in un omaggio a Pino Daniele. Che bello.
2: Troppo, capito? E tu hai fatto la festa patronale di Barletta, Regina, ma questo l'ha messo nel curriculum. Mica la festa patronale di che ne so io, di Barletta, cittadina. Città importante. Tony Esposito, c'è la parte che fa baradumba, che l'avete tagliata, che è la parte più bella. Non l'hai tagliata, quando l'hai fatta dal vivo l'hai tagliata. Bene. Era la canzone che ti fa stare bene. A me farebbe star bene un bella bollicina a quest'ora. È venerdì, ragazzi, bisogna festeggiare un pochino, no? Abbiamo fatto una settimanina per bene. No, che dici, Belletri?
1: Certo, ciao. Io sono
2: anche
1: sempre
2: se
1: per un beverdì.
2: Beverdì. Devo dire, Aldo, che sono in calo i consumi di vino soprattutto, anzi si abbassano anche i prezzi. Ma perché questo? Perché non si vendono?
3: Perché non si vendono? Consuma, perché ragazzi... si consuma sempre meno, stanno cambiando le abitudini. C'è più consapevolezza da parte dei giovani che bevono meno, ma soprattutto i produttori di vino, i giovani, secondo loro, i giovani stanno perdendo la cultura del bere vino a tavola e questo li sposta purtroppo verso i superalcolici che sono ancora più pericolosi del vino dal
2: Marcello,
3: punto di vista.
2: L'altro giorno ho visto un meme sul social che diceva tutti a parlare male dell'alcol e quando stavi male chi ti aiutava? L'insalata.
1: Vabbè, ma con moderazione.
4: Sempre moderazione.
2: Vabbè. Allora, ci affidiamo all'amore. Tra un'ora la prossima canzone che ti fa stare bene, come vi ho accennato anche velocemente prima, è dedicata all'amore, ai vostri pensieri, alle vostre gioie, alle vostre riflessioni che magari volete condividere, volete allargare, volete condividere con qualcun altro. Fatelo pure, noi siamo ben lieti di ascoltare le vostre storie, i vostri stati d'animo e di darvi la possibilità di scegliere la vostra canzone d'amore. Quindi una canzone d'amore che vi faccia stare bene con una dedica ed un vocale. Ora, a questo numero.
5: 331 80 90 101.
6: Croce, ero al telefono col mio fidanzato, ma gli ho detto di aspettare un attimo per ascoltare questa storia.

0: l'altro giorno, il coro di martedì, ce l'avete?
1: Era
0: Sì.
1: Dai,
0: sì, vabbè. No, vabbè, ormai siete arrivate così. Avete già spremuto tutto quello che c'era da spremere durante la settimana. E già tanto avervi qui, vi ringrazio.
1: Grazie a te.
0: Ringrazio veramente. Guardate invece quel santuomo di Aldo Preda che sempre sul pezzo, non gliene scappa una, che sia buona che sia brutta. Ora è il tuo momento, Aldo, buona o brutta?
2: È brutta, brutta purtroppo, perché sta assumendo i contorni di una vera e propria tragedia, l'incendio che sta devastando una zona boschiva ma anche turistica a Los Gallardos, nella regione spagnola dell'Andalusia. Le vittime confermate al momento sono 11, tra cui 4 di nazionalità britannica, tutte persone rimaste intrappolate tra le fiamme mentre cercavano di fuggire in auto. Il bilancio però potrebbe aumentare in maniera drammatica, perché poco fa, in un'intervista alla radio spagnola Cadena Ser, il governatore dell'Andalusia ha dichiarato che 19 persone risultano ancora disperse. In un comunicato della Casa Reale spagnola questa mattina, i reali di Spagna, Felipe VI e Letizia, si dicono profondamente sconvolti da questa tragedia. Esprimiamo, scrivono loro, il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alle famiglie e ai cari delle persone decedute, nonché a tutte le persone colpite, e aggiorneremo durante la mattinata su questo gravissimo incendio.
0: Allora, veniamo in Italia, leggo qua, almeno voi parlatene, sono 2 settimane che la Valsesia, Piemonte, è invasa da incendi e nessuno ne parla. Di notte l'aria è irrespirabile, di giorno ci sono i nostri eroi che con Canadair ed elicotteri, pompieri, volontari cercano di spegnere i vari fuochi. Voglio attraverso di voi ringraziare questi angeli. Salutiamo qui quella di cui faceva riferimento Aldo, una situazione ben più grave. Grazie Aldo, a dopo.
3: Procediamo anche sul canale 67 del digitale.

0: continuiamo, proseguiamo, procediamo.
1: Ciao Fernando, ciao a tutti. Niente, mi ricollego al messaggio dell'ascoltatrice che parlava degli incendi in Val di Sesia, degli eroi vigili del fuoco e volontari che si stanno adoperando per spegnerlo. Ecco, io sono, lavoro in ambito sanitario e anche noi siamo stati chiamati eroi durante il Covid oppure durante la fase emergenziale di qualsiasi natura essa sia. Poi però purtroppo, specialmente a livello istituzionale, ci si dimentica di queste figure, specialmente in, per quanto riguarda la retribuzione, che non è mai tanta rispetto a quello che facciamo, rispetto a quello che offriamo, ma soprattutto rispetto al rischio che corriamo ogni volta che arriva la chiamata, perché volenti o nolenti, quando arriva la chiamata si parte senza vedere nulla. Un abbraccio, buona giornata a tutti.
2: Assolutamente vero.
3: Ciao, se vale qualcosa, noi insomma abbiamo molta considerazione e molta gratitudine. A proposito di gratitudine, leggo: vi sarei grato se faceste gli auguri a mia moglie Claudia, che oggi compie 50 anni, fa l'infermiera ed è in vacanza a Gerba. Lui è Chinello Andrea di San Benedetto del Tronto, dice la bufala è la 2, cioè che è in vacanza a Gerba e fa l'infermiera, e quindi salutiamo anche gli operatori sanitari e buon compleanno. Fatevi augurare un buon inizio di settimana. Tu dirai come, è venerdì, però un buon inizio di settimana. Chi ci ascolta in replica tra domenica e lunedì, perché la puntata di oggi andrà in replica tra domenica e lunedì.
4: Ma scusate, l'oroscopo che fine ha fatto? Dica.
3: Ma cosa vuoi, l'oroscopo di venerdì ormai è andata la settimana.
2: E ma invece sai tutto cosa bene c'è? A tutti, dai.
4: È vero.
3: Va benissimo, ritorna prepotente dopo un giorno di pausa.

0: antico, si fa per dire, si torna all'artigianalità, alle cose fatte in casa, dove, come dire, di manufattura originale. Oh, allora ritorna in cose di Regina Sarai. Test psicoattitudinale per capire se nel weekend, cioè se siamo pronti ad affrontarlo nella maniera più opportuna. Prego.
1: Cos'è 2026 venerdì? Posso cambiare le cose in ogni circostanza. Cos'è?
0: Cos'è? Aspetta.
2: In ogni...
0: Puoi dirlo ogni... Puoi farlo in italiano, per favore, Regina?
1: Certo,
0: sforzati,
1: caro.
0: Allora.
1: Sorry.
0: Puoi?
1: Posso cambiare le cose in ogni circostanza.
3: Circostanza.
0: Vabbè, lì abbiamo capito. Posso cambiare le cose in ogni circostanza. E che testa è? Però non stiamo lì subito a criticare, eh? Capiamo un attimo. Veletri, ti vedo, insomma,
3: riaggomitolamelo.
0: Sì. Ecco,
3: no, direi
0: schifata,
3: scocciata.
0: Sembri schifata. Perché?
2: Seccata,
0: perché?
2: È seccata.
3: Allora io dico,
0: cerca
3: il destino.
0: Abbracciare.
2: Anch'io,
3: no,
2: avrei detto il destino.
3: No. Non mi copiare, Aldo.
0: Aldo. Posso cambiare? Un attimo, imparagonabili voi da casa. 331 80 90.
3: No,
2: tempo.
0: 331 80 90. Ma un attimo, fai ricordare il codice.
3: Il clima, no?
0: Mamma mia. 331, sono tre ore che dico 331 80 90 101. 331 80 90.
4: Ce l'ho fatta, il temporale.
3: No,
2: cellulare.
0: Il temporale. Attenzione, non andate a googolare, a cercare su Google l'intelligenza artificiale.
3: Ma non si trovano tanto quelli della regina.
0: Perché? Cioè, capito? Allora, posso. Potete rispondere anche dal mare, ok? Dai lidi, di tutti questi posti qua, così ci fate sentire anche un po' il mood vacanziero di questo venerdì mattina. C'è tanta gente. 331.
4: Dica. Il genio della lampada.
3: No, tesoro.
2: Ah, bella la risposta.
0: 331 80 90 101. Posso cambiare le cose in ogni circostanza. Era il destino, no?
3: No.
0: Perché nel destino è segnato tutto.
3: No.
2: Riagomitolamelo. Il mago.
0: Sentiamo il caporedo.
3: No, Aldo.
4: Il conto corrente.
3: No.
0: Quello, posso cambiare le cose in ogni circostanza. Ti arriva in faccia una milionata così croccante.
4: Una scelta.
0: Dica.
3: No, cara.
0: Posso cambiare le cose in ogni circostanza. Allora facciamo una cosa, vi lascio un pochino riflettere. Però un'indicazione.
4: L'atteggiamento.
3: Dica. No, cara.
0: L'atteggiamento. Posso cambiare le cose in ogni circostanza. Però devi dare una delimitazione. Capito? Ci devi, cioè, lo devi inserire. È un uomo, è una cosa, è... Cosa? Ci puoi...
1: Però se aiuto così... adesso indovineranno subito.
3: Ma non aiutare.
0: Se aiuta adesso non... Va bene, va bene. Allora facciamo
5: Donald Trump.
3: No.
0: Beh, non è che proprio.
3: No, tesoro.
0: Ma è una roba fortuita?
1: Beh, allora, sapendo che è italiano, che io diciamo che è così, fortuita cosa significa?
2: Ecco, lì volevo arrivare.
3: Beh, però ha fatto una missione, di solito no. Brava, perché, regina,
0: casuale,
3: umile.
0: Casuale, è casuale, in una situazione, uno stato casuale, manco casuale.
1: Sì, capisci? Sì, può essere casuale, sì.
0: Può essere casuale, no, vabbè. Allora, ci riflettiamo un attimo, posso cambiare le cose in ogni circostanza. Cos'è?
4: Dai, amici.

Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: distanza di anni è sempre carina questa canzone.
1: Grazie, vero, che dai, ci regalate sempre della musica bella, che ci regala delle emozioni indimenticabili.
2: Dai,
1: ciao a tutti.
2: Smettetela. Quanti anni ha questa, vedete, questa canzone della signora Rossi di Valeria?
3: Ma
2: Rossi,
3: credo 25 anni forse. Sarà,
2: ma
3: del
2: non
3: 2000.
2: Scherzare. Ma no, non scherzare, di sarà più di qualche anno fa, dai. Di
4: qualche
2: 20
4: anno
2: anni,
4: fa, poi... 30 secondo
3: del
4: me.
3: 2001, quindi 25 anni 25. Esatto.
2: Cioè, ormai è nella categoria sapore di sale e sapore di mare. Aiaiaia. Allora, vi leggo una cosa e poi andiamo con il live. Preparati, Regina, perché tra un po' ci canta dal vivo. Allora, ragazzi cari, scrive Francesco da Pordenone. Procediamo, è ormai prossimo alla pausa estiva e io ho tanto piacere ad esprimervi il mio apprezzamento, perché il programma non è mai rimasto uguale a se stesso. Negli anni sono stati inseriti momenti di intrattenimento nuovi, altri sono stati accantonati. Adesso avete anche introdotto una sorta di momento di commozione che in una conduzione simpatica e leggera come la vostra assume comunque un significato di gran valore. Il divertimento, la tenerezza, la riflessione, il disgusto, la contentezza sono tutte emozioni della vita e voi riuscite spesso a concentrarle nelle 3 ore del mattino. Vi mando un abbraccio affettuoso. Soprattutto direi
4: il disgusto.
2: Io il disgusto.
4: Esatto.
3: Grazie a Francesco da Pordenone.
2: Sul disgusto.
4: Il disgusto
2: adesso,
4: non era voluto però.
2: A proposito del disgusto, Regina è di fuori.
5: Regina di fuori. Regina vai fuori.
2: Guarda, guardate come corrono. No, vabbè. Cioè, io credo che il 67... aveva un momento televisivo nel mattino, adesso non per fare quelli che non portano al colpo. No, ma il livello è ineguagliabile, perché nessuno avrebbe il coraggio di fare queste atrocità. Allora, no, perché lui dice conduzione simpatica e leggera come la vostra sono il significato di gran valore. Il divertimento, la tenerezza, la riflessione, il disgusto.
4: È bello, allora, è bello che venga è utilizzata la parola disgusto per fare un complimento.
2: Esatto. Allora sentiamo la signora dal vivo nel cuore della capitale morale ed economica del paese, cioè Milano. La signora canta un omaggio proprio per augurarvi un buon weekend, una canzone del ritmo estivo, no, non è sudamericano perché non lo sono spagnoli, però insomma quel mood lì, avete capito. Canta Jobi, Jobba, accompagnata dai suoi musicisti dal vivo, in radio e in televisione, la signora Regina Saraiva.

0: ridere qua.
1: Innamorato.
0: Il livello è altissimo.
1: Triste e solo.
0: Non calare, regina, non calare.
1: Giopi, giopa, cada dia io te quiero más. Giopi, giopi,
0: cacatua, giopi, giopa,
1: cada dia io te quiero más.
2: Cacatua, giopi, giopa,
1: cada dia io te quiero más.
0: Cagami, che sono ancora basso. Cagami, che sono ancora basso.
1: Giopi, giopa, cada dia io te quiero más. Giopi, giopi.
0: Bella, ho i brividi, te lo dico. Soprattutto quando fa sto tremolio,
2: esatto.
0: Sta roba
2: andalusa vera,
0: mamma mia, veramente. Tu cos'hai nel sangue?
1: Tanta roba. Acqua.
0: La cantante non deve rispondere al conduttore durante l'esibizione. Le regole, ricordiamocene.

0: Facciamo un altro cagami che lo basseri, cagami che lo basseri, poi andiamo, dai.
1: Vai.
0: Dai.
2: Giopi, giopa, cada dia io te quiero más. Giopi, giopi, giopi, giopa, cada dia io te quiero más. Giopi, giopi, giopi, giopa, cada dia io te quiero más.
0: Bravissima. Reggie, brava, brava, brava, brava. Non ti meritano. Stasera sta signora qua canta spezzano albanese in Calabria, in provincia di Cosenza, in piazza. Voglio il sold out, voglio migliaia. Anzi, mi preparate per favore uno striscione? Poi mi dite quello che avete speso. Uno striscione gigantesco. Capito che deve abbracciare tutta la piazza, che diamine, un po' di
1: strano,
0: eh?
1: Che con tutti questi lamenti non abbiano chiamato il 118.
3: No, tracce di sangue nell'alcol.
4: No, cioè sembrava una colica.
0: Cagami

0: del concerto della mia cantante.
1: No, è proprio quello, ha detto Regina.
2: Aspetta,
0: non
2: ragazzi.
0: È Spezzano Albanese, è Spezzano della Sila.
2: Ah, della Sila, della Sila.
0: Della Sila, ok? Perché sono due paesi diversi, quindi
1: controllate.
0: Spezzano della Sila. Super concertone gratis in piazza. Concertone, mo. Si fa,
2: è un concerto.
0: Si può. È un concetto. È un concetto. Allora, attenzione, c'ho la mia, un'altra mia cantante preferita che torna con una canzone nuova e con Manu Chao, la cantante, e Karol G. E la nuova canzone che ascoltiamo ora, figliole, si chiama Viajando por el Mundo.
3: Procediamo!
4: Disco nuovo!
5: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Senti, mi chiedono, poi arriviamo all'amore, che l'amore è cosa seria, ma per fare quell'interpretazione tremante con quel tremolio c'è una tecnica?
1: Sì ragazzi, però dovete prima scaldare la ugola, ok?
2: Pasambuga, però
1: ecco, la ugola.
0: E poi scaldano, e poi cosa fa? Cosa
1: e
0: bisogna
1: poi,
0: fare?
1: E poi dovete fare.
0: Vedi, è quella sorta. Hai capito, Aldo? Quel, cioè, chi lo fa in Italia? Albano? Chi altri lo fa? Un po' Gigi D'Alessio ci prova, ma non è proprio roba sua. Mm-hmm. Bella sta roba qua.
1: Grazie.
0: Potresti buttarti di là, eh?
1: Mi butto di là allora, vai.
0: Dai. Allora, veniamo all'amore con tanto amore. Sono le 10.50, questa è R101 in radio e in televisione, sul canale 67, collegati tra il Salento e Milano. Ora lo spazio in cui scegliete una canzone d'amore e manifestate, insomma, il vostro affetto, il vostro amore, la vostra gratitudine a qualcuno a cui tenete. Sentiamo.
3: Buongiorno, mi chiamo Anna Rita e vorrei dedicare alla mia dolcissima e bellissima amichetta Arianna la canzone di Ultimo, Romantica, e dirle che le voglio un mondo di bene. Buona giornata.
4: Buongiorno carissimi di R101, io sono Dino da Taranto e la canzone che mi fa stare bene è Against All Odds, 1984, Phil Collins, e la dedico al mio amore Francesca. Buon lavoro a tutti!
5: Ciao R101, come sta? Tutto bene? Mi fate molto bene, compagnia quando sono a casa da solo e metto la vostra musica ad alto volume. Vorrei dedicare una canzone a una persona speciale, che sarebbe I Romantici, Tommaso Paradiso. Ciao!
6: Buongiorno Fernando, per la canzone tema

0: Amore, vorrei dedicare a tutti coloro che aspettano, attendono e sognano un vero amore, una vera relazione sentimentale, qualcosa di vero, la canzone In Dreams di Ray Orbison. Ciao!
1: Io vorrei dedicare la canzone di Berlino 84, Milano Avellino, a mio marito Antonio, con cui sto insieme e ho due figli. Grazie!
2: Ciao, sono Francesca. La canzone d'amore di oggi la dedico a voi perché può sembrare una cosa banale, ma non lo è affatto. Siete davvero la mia compagnia quotidiana e siete davvero bravi e fantastici. Io vi auguro davvero il meglio. E la canzone che mi farebbe stare bene, appunto, per questa dedica è Simply the Best di Tina Turner. Siete voi il meglio per me. Ciao!
3: Ciao! Io vorrei dedicare la canzone di Jovanotti a te, ai miei nipoti, tutti e tre, dal più piccolo al più grande, perché da che sono nati ho ricominciato a vivere e grazie a loro, quindi a ognuno di loro, a te, grazie.
4: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro, quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei lo

che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che

0: per fortuna delle belle dediche dove oggi che è venerdì non si è pianto, comunque sempre belle.
1: Oh, oggi siamo stati sull'affetto puro, sull'amore, qualunque cosa insomma che venga dal cuore che vi faccia sentire bene, perché poi chi le riceve sempre che, come ricevere dei fiori, Regina, perché non mi mandi ogni tanto dei fiori,
2: ma nel tuo compleanno dei pensieri te li ho mandati.
1: Tu ce l'hai questo atteggiamento, Regina è molto carina da questo punto di vista, sempre pensieri per tutti. C'è un caso altro da fare durante la giornata. No, per cui manda baci, cuori.
3: Beh, ma potrebbe non mandarcene,
2: vero Sabri?
1: Brava, vanno coltivate certe cose. Allora, se sentite di voler bene in particolar modo, di essere grati a qualcuno che vi è vicino a questo periodo, che vi sta dando sostegno, che vi sta dando sollievo, se avete qualche problemuccio che è pesante, lo volete rendere più leggero condividendolo con qualcuno di noi, insomma, fatelo adesso, mandate un vocale, poi la prossima settimana ce ne occuperemo. Scegliete una bella canzone d'amore e lasciate la vostra riflessione, la vostra dedica con un vocale a questo numero
4: 331 80 90 101.
1: Ora veniamo alla prossima canzone che ti fa stare bene, che deve contenere un termine del testo di Jovanotti di A te, Belletri.
3: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. Vado avanti?
1: No, è bellino però questo testo, veramente bello.
3: Molto bello, sì.
1: Fatti complimenti a Jovanotti. No, l'avevo già individuato in realtà, è sei, ok?
3: Ok.
1: Il termine è sei.
3: Tipo sei.
1: No, sei è numero.
3: Ah, okay.
1: O comunque ci potrebbe mettere anche sei numero. Sei come essere.
5: Ah,
1: quindi,
5: come essere.
1: Come you are, ce ne sono tantissime, you are the best thing, you are, tu sei quello che, ce ne sono un miliardo, una te ne viene qualcuna in italiano? Sei, tu sei quello
3: che voglio, sottotono.
1: Sotto, ma ce ne sono tantissime, c'era anche un pezzo, Aldo se lo ricorda perché era compagno di scuola di Gianni Bella, era proprio, si chiamava Sei, no?
5: Sei.
1: Sei quello che, sei nei pensieri miei.
3: Ma in tutte le canzoni sei.
1: Vabbè, allora il termine sei nel testo, nel titolo della prossima canzone ti fa stare bene. 331 80 90
4: 101.
6: Anche d'estate noi

0: piccole, eh? No, eh?
1: No, no, no, no. Grazie. No,
2: ciao, scusate, Fernando, anzi, buongiorno a tutto l'equipe. Buongiorno, amico mio. Un saluto da Barletta, qui oggi è festa padronale. Saluti a Regina, bene. Bamba, a tutti quanti, la redazione. Buongiorno a tutti, ciao Fernando.
0: Buongiorno, amico mio. Ciao caro, non è Bamba, è Bambi. Vabbè. Stavo guardando un po' di temperature, no? Perché ieri ho sentito Mazzoli, abbiamo in mente di gemellarci. Lui viene a trasmettere da qui, l'ho invitato e lui mi ha invitato a trasmettere da lì. Però stavo guardando le temperature, Raqqa e Miami.
3: Allora, sono uguali.
1: Dove ti conviene stare?
0: Sono uguali. Cioè, una volta uno diceva no, ma New York non ci può andare, fa troppo caldo. Ma caldo cosa? Fa più caldo qua che a New York, almeno in questo periodo stavo guardando, perché sta per arrivare proprio in queste ore la terza ondata qui da noi, no Aldo? Domani sarà l'apice.
3: Dal weekend pare. E poi tutta la prossima settimana.
0: Ok, dammi un secondo che torno da te, allora ti dico, Miami oggi la temperatura è da 27, la minima, è le minime che fottono un po', che sono troppo alte di là, 27, ma anche qui non si scherza, 27 massimo 33, 27-33 anche domani, 27-34, e lì, siamo lì, New York ha anche la stessa temperatura. Va bene, ci ho detto, parliamo di soldi. Aldo.
3: Sì, prima di parlare di soldi, una notizia che è appena arrivata: il presidente Mattarella è arrivato poco fa al Bosco delle Querce a Seveso, in provincia di Monza, per prendere parte alla cerimonia ufficiale per il 50° anniversario del disastro ambientale dell'Icmesa del 10 luglio del 76, quando da questa azienda chimica si sprigionò una nube tossica di diossina. Parliamo di stipendi e di pensioni perché è stato presentato in Parlamento il rapporto annuale dell'Istituto di Previdenza Italiano, dell'INPS. L'occupazione è ai massimi storici, ma è aumentata soprattutto nel settore dei servizi, dove il lavoro è più intermittente, i contratti sono a termine e i salari sono troppo bassi e inadeguati. Questo, secondo l'INPS, innesca una spirale pericolosa per il futuro, perché con i salari bassi anche i contributi versati sono minori e questi contributi produrranno pensioni più basse. Nel 2025, per i 21 milioni di lavoratori dipendenti, lo stipendio medio annuo è stato di 27.000 euro. Questa media nasconde però delle oscillazioni piuttosto importanti. Si va dai 41.000 euro dei lavoratori a tempo pieno ai 19.000 euro di quelli impiegati part-time. E c'è una curiosità in questo rapporto legata anche allo smart working, che secondo l'INPS avrebbe favorito la scelta delle donne di avere più figli.
0: Eh beh, perché sei a casa, no? Voglio dire, sei più tranquillo. Non è che poi pensare di fare dei figli, c'è proprio l'atto su un posto di lavoro. Oddio, capita anche, no?
3: Però, ma potrebbe, insomma, capitare, non dovrebbe, ma potrebbe.
0: Va bene, a proposito di questo gemellaggio Miami-Raqqa, ovviamente io vi porto a Miami, ragazzi.
1: Ah, grazie. A spese tue?
0: Anche Aldo, sempre lì pensi, mamma mia, c'hai sti soldi sempre, e se troviamo
1: un gemellaggio, non è che costa 2 lire,
0: è un gemellaggio,
3: è un gemellaggio.
0: Mazzoli viene e porta i cani, io, insomma,
1: bene.
0: No, ognuno porta i propri affetti, in questo senso. Mamma mia, okay. Che carattere che avete. Chiusura estiva.
4: Grazie Aldo Preda, oh oh oh.
5: Procediamo anche sul canale 67 del digitale.

0: cediamo.
1: Regina, sei bellissima e ti vedo dimagrita. Sei veramente bella.
2: Grazie.
3: Buongiorno ragazzi, eravamo più contenti quando stavamo
4: stavamo andando al mare, stavo meglio.
3: Siamo tornati
5: non
3: da
5: Milano
4: dalla caldera.
3: Ciao, buona giornata, ci fate compagnia fino a Milano. Grazie.
6: Ma la domanda che mi pongo ad ogni fine puntata che vi ascolto e la domanda che vi vorrei porgere: ma voi da 1 a 10 quanto vi divertite?
2: Tanto, 11.
5: Guardate le vostre facce, che voi non vi vedete, io vi vedo da qui. Ma stamattina c'è una leggera euforia data dal prefestivo
7: da Urlo.
5: Ora attenzione, 11:13, sono le 4:13 dell'alba di una nuova settimana per chi ci ascolta in replica. Ora abbiamo avremo due cose, sono sempre indeciso io, una bella ricerca di Aldo Preda, ma ho ancora in ballo il cos'è il test psicoattitudinale. Facciamo la sorte, fai testa o proce, dai, vediamo un attimo cosa facciamo, cosa vuoi fare?
2: Io la monetina.
5: Aldo, cosa faresti?
8: Beh, io risolverei
5: solo
8: il
5: banconote da 500.
8: Cos'è del venerdì?
5: Il cos'è? Ah, non hai voglia della ricerca?
8: No, non è che non voglio rimanere.

0: finale del procediamo. Allora, di venerdì, per capire, importante, fondamentale, ragazzi, non si scherza con i test, insomma, perché da quello capiamo se siamo veloci, lucidi, capito? Lo devi essere per forza, ti muovi, spostamenti, vai in posti nuovi. E allora lo verifichiamo attraverso questo test psicattitudinale artigianale.
1: Cos'è 2026? È venerdì. Posso cambiare le cose in ogni circostanza.
0: Ok. Posso cambiare le cose in ogni circostanza. Cos'è? Chi sono?
2: Riagomitolamelo la dissetteria. Okay.
1: No.
0: Beh, no.
3: Beh, la giornata della gambia. No. Riagomitolamelo. Io dico la fortuna. No, amore?
0: Brava! La fortuna, certo, ci sta. Sono proprio curioso di sapere che cos'è. Aldo, mi aspetto da te tantissimo.
4: Riagomitolamelo. Io stesso.
1: No, però bellissima risposta.
0: Dai, bella!
5: Riagomitolamelo. Bellissima... Ciao, bambolotti. La fantasia.
1: No.
0: Bambolotta non è la fantasia, è il tempo. Cosa dicono altro? Il meteo.
1: No.
0: Posso cambiare le cose in ogni circostanza o no? Ah vabbè, 331 80 90 101, verificatevi, fate anche voi il test. Ancora il tempo, non è il tempo. Attenzione, attenzione, forse ha partorito, Aldo. Sentiamo.
4: L'umore.
1: No, caro.
4: No.
0: Non era male questa. Stai sparando una via.
6: La mente!
1: Bravissima!
4: La mente!
0: Ma cosa Brava. Dici se la mente mente? Dai, no. È già nella parola, nell'etimologia.
3: No, allora io ho un'obiezione. La mente resta sempre la stessa. Sono i pensieri che attraversano la mente che possono essere cambiati.
0: Cara, tu sei capisco. Cintura nera di obiezioni, sei
1: sì,
0: l'obiezione
1: vostro onore.
0: Ambulante.
1: Con la mente è importante. Vabbè, puoi cambiare qualsiasi
0: posso
1: cosa.
0: Posso cambiare le cose in ogni circostanza.
1: Sì, la mente.
0: Beh, cioè,
3: io mi
0: non
3: lamento.
0: È propriamente... Non è propriamente...
4: La mente.
0: Però se no. Tu vai davanti
4: volontà.
0: Ad un... Ad un giudizio in un tribunale, alla fine con un buon avvocato te ne esci, perché la mente può
4: buono,
0: cambiare.
3: Ma deve svenire il giudice.
0: Dai, adesso non mettetemela in croce quella donna lì. Dai, va bene, anche se la mente mente. Andiamo che è tardi.
1: Procediamo.
7: Lo show di Fernando Proce
8: su R101.

Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Insuperabile Giuri duetta con Regina o viceversa.
1: Un duo.
2: Un minuto, resta un minuto per poterti dire
1: love you.
0: Ma perché non hai duettato in maniera...
3: Perché non si ricordava il testo.
0: Esatto, era lì che leccava il microfono. Era lì che al microfono, ma non sentivo l'audio. Insuperabile Giuli. Salutate Giuliano.
3: Insuperabile
0: Giuliano,
3: Regina,
0: che verrà a trovarci. Verrà a trovarci. Se riesce a trovare un buco nel tour, verrà.
3: Speriamo.
0: Qui nella nostra postazione. Ma sì, certo, Marcello sta dicendo: in Puglia un buco lo troviamo a tutti. Questa era una frase.
3: Non una campagna.
0: La frase del presidente Vendola di Niki. Salutate anche
3: Niki,
0: salutiamo tutti stamattina. E poi saluto anche chi lavora invece. Buongiorno ragazzi, non riesco a interagire con voi tramite vocale per motivi di lavoro, faccio la call, mi fate tantissima compagnia, vi ringrazio per i bei momenti che mi fate trascorrere. Un abbraccio Marina,
3: prego.
0: Fare.
4: Grazie.
0: Non vedo il resto del vocale, fammi vedere le cose vanno fatte bene. Sì, Marinella. Ora attenzione, pochi minuti per la ricerca di Aldo Preda in un momento in cui vorresti fare altro. Prego, sigla!
5: Le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui vorresti fare Aldo.
6: Aldo.
0: Allora Aldo, qui vorresti fare Aldo, esatto. Giusto per legarci ai Negramaro, abbiamo meno di tre minuti, solo meno.
6: Perfetto.
0: Di tre minuti.
6: La fonte,
0: prego, la fonte
6: è un articolo del sito Donna Moderna, scritto dalla giornalista Maria Elena Viola, e in questo articolo ci si interroga sulle vacanze dei single, perché l'estate è un periodo un po' particolare per chi è single per forza o per scelta. E allora, quando arriva il periodo
0: altri.
6: Delle vacanze, i single, piuttosto che accodarsi e andare in vacanza con amici che sono in coppia, oppure vacanze in famiglia, e finire per sentirsi di troppo, decidono di partire da soli, meglio soli che male accompagnati, anche perché l'estate è il momento migliore per fare nuovi incontri, per coltivare una passione, per ritagliarsi spazi soltanto per sé. In Italia abbiamo 9 milioni di single stimati, e la partenza da soli per le vacanze è una tendenza che sta prendendo piede anche per chi è in coppia e non è single, soprattutto donne che scelgono, anche se hanno un compagno, un marito, una famiglia, dei figli, scelgono sempre di più di partire da sole per ritagliarsi un po' di spazio soltanto per sé e disintossicarsi, tra virgolette, da quelli che sono i loro impegni.
0: Certo, ma anche perché vuoi mettere da soli, faccio veloce, tu sei da solo, decidi a che ora mangiare, cosa fare, brigare,
6: certo,
0: se stai facendo,
6: non devi rendere conto a nessuno,
0: vuoi cambiare. Esatto, capito? Ed è quella la libertà della vacanza. Tu dici, vabbè, se tutti dovessero seguire questa regola, insomma, nessuno viverebbe in coppia. Però un conto, sai, l'estate, se vuoi vivere appieno quell'esperienza, almeno parlo per esperienza personale, da soli
6: e poi sei in vacanza, se hai voglia improvvisamente di compagnia,
0: certo,
6: la trovi.
4: Infatti.
0: Esatto,
4: come no?
0: Poi, esatto, c'è anche quella possibilità, ma io proprio quella cosa non la scarto ormai. Parlo proprio di scelte, capito? Sto andando in un posto e dici, sai cos'è? Mi fermo, vado in un altro. Invece se sei con la compagna devi chiedere, fare, brigare, ma no, pim pum pam. Andiamo!

0: coro, uno almeno.
1: Maledetto me,
2: maledetto me.
0: Oh, finalmente ho dovuto tirarvelo con le pinze, uno coro. Va bene, si parlava prima, faccio velocemente, di vacanze in solitario che le preferiscono, anzi, insomma, danno una certa importanza anche chi è in coppia. Io sto trascorrendo 10 giorni di vacanza in solitario con la mia bicicletta nei dintorni di Follonica, tra mare ed escursioni è bellissimo. Poi ho viaggiato da solo in mezzo mondo, America, Europa, Asia, ovunque, e non cambierei mai con un viaggio di coppia o di gruppo neanche sotto tortura. Sensazione di libertà che si trova stando in un posto straniero, lontano, da soli, è imparagonabile.
3: Buongiorno,
0: così
3: a tutti, ciao
0: alcuni.
3: Belli, buongiorno. Sono nonno Gianni della provincia di Ferrara. Carissimi, allora, una mia modestissima considerazione: chi va in vacanza da sola o da solo in coppia, io non voglio fare dell'ironia spicciola, ma vanno per trombare, che disintossicare. Ma per favore,
0: allora.
1: Ma non è una regola.
0: Non tutti, ma quasi forse. Salutiamo il nonno, salutiamo tutti. Andiamo verso una canzone che ti fa stare bene, con il termine 6 nel titolo, nel testo ci sono le canzoni bellissime.
4: Ma quanto siete belli stamattina.
5: Mi hanno detto che ci siete voi sul canale 67. Un motivo in

0: Il divertimento continua per tutta la giornata.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Voilà, buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: Buongiorno.
1: Buongiornissimo.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: quello di storie di sesso, storie così en passant, anche ci sta tutto, però molti preferiscono veramente ritrovare se stessi. Ora la ruota!
1: Sì, che ruota!
0: Che ruota! Allora, ruota della musica di Procediamo, legata ai sette colori della ruota, quindi sette canzoni. Il termine che devono contenere è sei nel titolo, nel testo, in italiano o in inglese. Sono veramente belle tutte, eccole.
2: Canzone verde.
3: Ciao Fernando, buongiorno a tutti. La canzone che mi fa stare bene con il termine 6 non può essere che la canzone di Alan Sorrenti. Tu sei l'unica donna per me.
4: Canzone viola.
5: Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo, Nilvia Martini, e la canzone con la parola 6, Denise Alessandria, ciao ciao.
6: Canzone blu.
7: Buongiorno, sei bellissima, di Loredana Bertè.
8: Canzone azzurra.
9: La canzone che mi fa stare bene con la parola 6, Sei nell'anima, di Gianna Nannini, una bella scossa, e passiamo pure questa ennesima giornata di gran caldo.
10: Canzone rossa.
11: Per la canzone che mi fa stare bene, vorrei sentire You Are the First, You Are the Last, per il Barry White vero e non quello del Salento.
12: Canzone fucsia.
13: Buongiorno alle 101, la canzone che mi fa star bene, You Are My World, Common Arts, ciao.
14: Canzone gialla.
15: Imparagonabili, buongiorno, sono Eloisia. Per la canzone che mi farebbe stare bene oggi con la parola 6, vorrei ascoltare la grandissima Eterna Mina con Che cosa sei, che cosa sei.
0: Bravi. Ma a proposito, scusa, ma la nostra canzone dell'estate oggi non passa?
16: E ma oggi siete ci impazziti? Un po' di riposo.
0: Ma siete impazziti? È il powerone dell'estate.
17: Passerà nelle prossime ore.
0: Allora. No, deve passare adesso. Se no la canta Regina da fuori, dalla fontana.
17: Adesso.
0: Gira la ruota, per favore, Regi, gira, piccola, gira.
16: Io vorrei un bel fucsia.
0: Sono tutte belle, dai. Mai un Barry White me lo farei. Gialla.
14: Canzone gialla.
15: Imparagonabili, buongiorno, sono Eloisia. Per la canzone che mi farebbe stare bene oggi con la parola 6, vorrei ascoltare la grandissima Eterna Mina con Che cosa sei, che cosa sei, che cosa sei.
0: No, vabbè. Insuperabile.
18: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: Il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisogna

0: classico insuperabile. Se tu durante la serata, se vuoi smorzare, cambiare, fa bene, una canzone del genere, bellissima.
1: Splendida.
0: Parole e parole. Era con il termine 6, la canzone che è venuta fuori tra tantissime indicazioni. Tra un'ora, come è nostra abitudine qui su R101 in radio e in TV, c'è la canzone che ti fa stare bene. Mandate la vostra con un vocale a questo numero:
2: 331-8090-101.
0: Ora, velocemente, la canzone che porta bene. Questa dovete sentirla tutti almeno una volta al giorno. Non è che ve lo diciamo così, eh?
1: Lo dice
0: tante
1: il
0: volte
1: medico,
0: noi facciamo
1: è
0: le...
1: vero.
0: No, dico, è così, perché tante volte accade. Questa è per voi.
3: Stasera ho voglia di ballare ancora un po'. Vieni vicino, non pensare adesso, no.

0: ma già d'inverno siete belli belli belli, ma d'estate abbronzati siete più fighi degli Avenger.
1: Lascio fuori tutto il mondo.

0: Estate 2026 al doppi zona. Io qui con la redazione, tu al fresco dell'ombrellone. Non senti il sole che picchia perché sono io che ti rompo la nicchia. Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il
1: migliore. Se vuoi essere sicuro dell'informazione, ascolta Aldo Preda. Non è un co***o.

0: scusi, signor Fernando, la crema.
1: Ma quale crema?
0: No, intendevo dire la signora quando muore, la crema.
1: Ma quale crema?
2: Mi fa sempre ridere il finale di questa canzone che abbiamo fatto per voi, il nostro regalino. Per l'estate dobbiamo fare una versione in spagnolo perché me la porto a Medellín.
3: Oh yeah.
2: La metto a tutto volume in piazza Fernando Bottero. E voilà! Chiudiamo la puntata, ragazzi. Mi mancherete. Sai cosa facciamo, Aldo? Facciamo una videochiamata.
4: Oh. Va bene, dai, volentieri. Chiamo io o chiami tu?
2: Facciamoci. Chiama tu, dai.
4: No, chiama tu, dai.
2: Allora, grazie a tutti, grazie per aver condiviso con noi questa settimana, le mattine di queste calde giornate. Lo rifaremo ancora la prossima settimana con tanto piacere. Grazie a tutti. Chi ha lavorato per la televisione?
5: Canepan.
2: Chi ha diretto l'orchestra?
5: Marcello Zoara.
2: Il caporedattore?
5: Aldo Preda.
4: Buongiorno.
2: Sabrina Bambi e
5: a
2: Regina Saraiva. E che Dio ci accompagni, buon weekend a tutti, a lunedì, arrivederci.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Voilà, buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
4: Dite che è già tempo di cominciare, eh? Dicono di sì, la sigletta vuol dire tutto, insomma, che sono le 5 del mattino e ve lo dico subito, è lunedì e noi dobbiamo iniziare una nuova settimana nel buongiornissimo su R101 331 80 91. Questo non cambia mai, neanche sta settimana, il numero al quale palesarsi, voi più svegli d'Italia. Dai, subito.
0: R101. Buongiorno. Buongiornissimo.

Black the River di James Bay è il disco che inaugura le dirette su R101. Signore e signori, buongiornissimo, da Riccardo Russo al microfono c'è il buon Edoardo Mondino in regia, pronto ad accogliere tutti i più svegli d'Italia al 331 80 90 101, quelli già super svegli, anche se sono le 5.05 di lunedì 13 di luglio. Col bene che ti voglio vedrai, e la prima cantatina va. La promessa, la promessa.

0: freddo poco, tanto sole, tanto caldo in questo fine settimana, anche violenti nubifragi, quelli che non mancano mai, purtroppo arrivano, fanno dei piccoli danni e se ne vanno, è quello che è capitato nel weekend appena trascorso. E quando dico weekend, aspetta, no, andiamo con ordine, perché vedo già arrivare la messaggeria bella piena di gente sveglia che vuole dire la sua, anche solo un saluto flash velocissimo. Salve, chi è?
1: Buongiorno. Ricky, che avevi paura stamattina che eri da solo?
0: Sì.
1: Ma quale solo? C'è più gente che lavora che gente che si riposa.
0: E speriamo.
1: Una che buona giornata a tutti da Barbara. Buon lunedì a tutti.
0: Buongiorno. Sì, un po' temo questa cosa nelle settimane di luglio, perché insomma ci sta gente che parte, se ne va in vacanza giustamente, e quindi poi in vacanza che ti svegli alle 5 per andare a fare cosa, ovviamente ti riposi, però tutti gli altri saranno lì a voler raccontarmi il loro di weekend.

0: Intanto vorrei sapere come sono andate le cose. Ci siamo lasciati venerdì con la metà di voi appunto in partenza, valigia in mano, mi ricordo, per varie destinazioni, e quelli mi sa che oggi non risponderanno al pagellino del weekend, me lo auguro per loro, almeno se riescono a riposare un pochettino di più, insomma, li ritroveremo poi magari più avanti, belli, ringalluzziti, riposati, eccetera, eccetera. Tutti gli altri, quelli che avevano altri progetti, magari anche solo piccole scappatelle di 2 o 3 giorni al mare, per dire, ecco lì com'è andata la situazione di sto fine settimana. C'è ancora gente che andava per concerti, c'erano compleanni vari, e, insomma, tante altre cose che vorrei capire come si sono sviluppate. Chiaramente attraverso il pagellino del lunedì qua su R101, un voto da 0 a 10, possibilmente sufficientissimi, li vorrei sentire al 331 80 90 101. Via il pagellino, voto al weekend in 30 secondi, vocale audio e via, passa la paura e iniziamo questo lunedì. Vai, sotto.
1: Inizia sempre con un

0: Lega. Lissimissimo il vostro weekend? Non lo so, dipenderà da cosa arriverà, da quello che vi è accaduto. Al 331 80 90 101 via il pagellino dall'1 al 10 voglio voti. Vabbè, poi in base a quello che avrete vissuto date un po' voi il vostro giudizio, a sentiment di questo fine settimana. Mi lamentavo poco fa del fatto che in queste settimane molti sono in partenza e quindi, dato che sono in vacanza, ne approfitteranno, mi auguro per loro, di un po' più di riposo, quindi difficile trovare alle 5, ma non tenevo conto di quelli che sono già tornati e che quindi riprendono con la loro routine dopo le vacanze, tipo il nostro primo amico, eccolo qua.
1: Buongiorno Riccardo, stamattina si rientra al lavoro settimane di ferie.
0: Ha voglia.
1: È durissima, sinceramente, certo. È durissima. Siamo stati al mare in Liguria e si sta veramente bene, però oggi bisogna ricominciare.
0: Però oggi ti tocca ricominciare, sì, è, diciamo, è un piccolo trauma della vita di tutti quanti noi, il rientro dalle vacanze, il lunedì dopo le vacanze, quello è proprio quello che speri non arrivi mai, invece è arrivato, cerchiamo di alleviarlo un pochettino, per esempio buttandoti in onda così, capito? Mi sarebbe piaciuto il voto alle vacanze a questo punto, per i rientranti, ecco, datemi il voto delle vostre vacanze così riusciamo a tirarvi in mezzo tutti e riusciamo ad avere dei voti. Ci sono. Dai.
2: Ricky Crialba, sono le 5.06, sto andando al lavoro, Aquario, voto del mio weekend, sono andata al mare, fantastico.
0: Anche
2: ho incontrato il mio amichetto che mi ha fatto la sorpresa, è venuto a trovarmi, bellissimo, voto del weekend 9.30.
0: Chissà che sorpresa, ragazzi, questo amichetto che è andato a trovare la nostra di amichetta e gli ha fatto la sorpresa al mare, 9.30, voglio dire, ha fatto una sorpresa, un bel pacco regalo, voglio dire, no? Chissà cosa c'era lì. Va bene, non indagherei più di tanto, se capito, voto 9.30, mare, ok, perfetto, teniamo questa media, se riusciamo, fatevi sentire al 331 80 90 101, te capito?
3: Enjoy the music.

0: siete tornati al vostro paese. Raccontate quello che vi è accaduto, insomma. Nel fine settimana, nel weekend, abbiamo aperto il pagellino e dobbiamo capire come sono andate le situazioni vostre. Al 331 80 90 101, breve vocale audio, 20-30 secondi con la vostra voce, così, insomma, da diventare i veri protagonisti del buongiornissimo, voi più svegli d'Italia, al 331 80 90 101.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame?
6: Mac.
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
7: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
2: R101 Meteo.
8: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore: nuvole isolate a acquazzoni pomeridiani sulle zone alpine. Nel resto d'Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche temporaneo e innocuo addensamento nuvoloso nelle ore pomeridiane solo su pianura padana e Appennino settentrionale. Temperature massime quasi dappertutto in crescita, caldo afoso intenso in tutta la penisola con massime diffusamente oltre i 30 gradi e punte anche di 40 in Sicilia e Sardegna. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: indietro, al 1999, karaoke nostalgia qui su R101 nel Buongiornissimo con i Luna Pop, la loro Se ci sarai, bellissima, che si ricorda di quegli anni là quando uscivano questi album vendutissimi. Il primo dei Luna Pop, c'era un Cremonini proprio giovane ancora, i capelli ossigenati che si usava una volta, così vabbè. Va bene, abbiamo canticchiato anche stamattina, giusto per carburare, alle 5.26 di questo lunedì 13 di luglio, dove i più svegli d'Italia si raccontano attraverso il nostro numero, il 331 80 90 101, come facciamo sempre nella prima ora del lunedì col pagellino al weekend. Ma c'è qualcuno che si è svegliato con una domanda e con un calore addosso pazzesco. Abbiamo sentito il meteo poco fa, la nostra redazione, a dirci che ci saranno punte anche sui 40 e passa gradi in Sicilia. Infatti la situazione proprio da quelle parti com'è?
1: Ehi, buongiorno! Una domanda, Gino Cuscotti non l'hai fatto stamattina? Perché stamattina alle 5:15 c'ho già 30 gradi. Sì, ecco. Sono già 30 gradi, Tony, a Siracusa, aiuto.
0: Siracusa, 30 gradi alle 5:15, un quarto d'ora fa più o meno. C'è da soffrire, però avete il mare. Da quelle parti uno si può rinfrescare come meglio crede, magari l'ha proprio fatto in questo weekend e ha voglia di raccontarlo, perché ci siamo lasciati venerdì con i vostri progetti, tanti, me ne ricordo uno in particolare che aspettava una visita e aveva già buttato lì anche un voto tipo 11, avete detto, sarà un weekend da 11, ho detto aspetta un attimo, che qua non si sa mai, non per far l'uccello il malaugurio sempre. Però portarsi così avanti, bisogna andare cavolo, uno se l'autoguffa poi, capito? Lo dicevo per lui, speravo che andasse tutto bene. È arrivato?
2: C'è? Buongiorno Ricky, sentiamo Alfredo da Tombolo.
0: È lui.
2: Cuscotto, 26 gradi, okay. Ti ricordi venerdì ti avevo detto mi viene a trovare un'amica mia,
0: sì,
2: da Bergamo,
0: sì.
2: E avevo anticipato pure il voto, ti avevo detto voto 11.
0: E come è andato?
2: E mi avevi detto, magari ti manda buca. Avevi proprio ragione,
0: sì,
2: purtroppo non era l'11 voto, era 1000.
0: Ah!
2: E qui va, ciao!
0: Ho tentato per un momento, mi hai fatto credere che io te l'avessi guvata, cioè, no, invece poi credo sia andato 1000 adesso, è andata bene, ma 1000, mo, che è successo con qui? In quel 1000 lì entriamo nei dettagli, no, meglio di no, lasciamo perdere. Comunque vi sento belli ringaluzziti da questo weekend, ma anche belli riposati, per cui continuate così. Da 1 a 10 come è andato fine settimana? 331 80 90 101. Yes.

0: Mars col suo tesoro, cantato qui su R101 alle 5:31 per tenere sempre la rima baceta in questi casi, con l'andamento del weekend raccontato da voi. A livello sportivo, com'è andato il weekend? Quando dico pagina sportiva parte sempre una sigletta di questi tempi, che è quella. Allora, uno che si intende poco di sport, stamattina aprendo i quotidiani che parlano e trattano quell'argomento, penserà: ah, Sinner ha vinto i mondiali. Incredibile, ha vinto anche i mondiali! E in realtà no, ragazzi, che weekend è stato per il nostro Jannik Sinner! Io tutto nella mia vita mi sarei aspettato, meno due cose: che l'Italia non andasse mai ai mondiali per tre volte di fila, una cosa pazzesca, e soprattutto vedere un italiano vincere Wimbledon. È uno, l'ha visto già l'altro anno, lo rivede anche l'anno dopo per due anni di fila. Ieri pomeriggio, bordo piscina, qualche amico per condividere le emozioni dalle 5 del pomeriggio in poi, di Jannik contro il tedesco Zverev, che era partito bene quello là, ammazza, ci ha messo sotto pressione un po' a tutti. E poi niente, si è ripreso come sempre e ha infilato gli altri 3-7, quindi si è portato a casa la coppa. E lui, Zverev, il piattino lì, cosa gli hanno dato? Un vassoietto per il tè, che è una roba tristissima. Per il secondo, dategli qualcosa di più sostanzioso, che deve alzare questo vassoio d'argento che c'aveva mia madre, uguale tra l'altro. Era un po' faccia, ovviamente non felicissimo, il povero Zverev. E vabbè, è andata così, è molto meglio per noi. Ma a livello mondiali, siamo già arrivati ai quarti di... No, scusa, ho sbagliato, i quarti di finale si sono giocati nel weekend e quindi è tempo già di semifinali questa settimana. Domani un succulentissimo Francia-Spagna, purché se magna, e mercoledì Inghilterra-Argentina. Si pone il problema per chi simpatizzare, ma visto l'andamento qua nel buongiornissimo che gli abbiamo buffate tutte, direi di stare schisci, fate un po' voi senza vari sondaggi, oppure se mi verrà voglia magari domani di impostare i sondaggi li faremo, vedremo cosa proporrà la mattinata nel buongiornissimo. Intanto si va avanti col pagellino qua al weekend, dà ancora un voto
1: buongiorno
0: veloce.
1: Buongiorno Vicky, Mari da Udine, pronta. Ciao. Per andare al lavoro, voto sì. Per il weekend 9:30, sabato e domenica al mare, un relax totale, buona giornata.
0: Relax totale, soltanto un weekend al mare ha fatto sì che la nostra amica sia bella rigenerata per affrontare la nuova settimana. Qua si va di 9:30 proprio regalati, bravi, mi fa piacere. 331 80 90 101, continuate così.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore di Marco Mengoni e Angelina Mango, due protagonisti di questo brano che abbiamo appena ascoltato. Ma chi saranno o chi sarà il protagonista della prossima canzone? Lo sapete già, lo stabilirete voi, perché sono le 5:40 e quindi è tempo di andare a cercare la prima canzone che vi faccia star benissimo in questo lunedì al 331 80 90 101. Vi aspetto lì.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo, R101.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì, sì, come no?
6: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: trovata già la prima canzone che farà star bene uno una di voi che l'ha prenotata al 331 80 90 101. Quindi senza indugiare tanto, dai, andiamo a contentare chi?
1: Ciao R101, sono Margherita Ravenna. La canzone che mi fa stare bene è Jamiroquai, Cosmic Girl.

0: posso dire, dai, niente male come prima canzone che fa star bene. Voi come prima richiesta qui su R101 Jamiroquai, Cosmic Girl, richiesta dalla Cosmic Girl Margherita da Ravenna, che appunto ha lasciato la sua richiesta al 331 80 90 101. Fate come lei, tanto lo sapete, ogni ora tra i minuti 40 e 45, bla bla bla bla bla bla bla, vi accontentiamo e vi facciamo stare benissimo. Va bene, so che siete stati molto molto benissimo, anche con l'italiano siamo messi bene. Questo weekend lo state raccontando dalle 5, come ogni lunedì mattina si fa nel buongiornissimo, si racconta come sono andate le cose nel fine settimana. Per adesso la media è veramente super super super sopra il 9, siamo qua sul 9 e mezzo, e mi piacerebbe tenere questa media qui, non so se arriveremo mai al 10. C'è chi mi racconta anche che è lì in attesa, ha diciamo fatto partire il suo countdown personale verso le agognate ferie. Eccolo qui, ce l'abbiamo?
1: Ciao fratello, buongiorno. Da Marchino. Allora, bilancia, e salve, ci siamo.
0: No, non
1: poi,
0: ci interessa.
1: Ci sono 26 gradi.
0: No,
1: poi,
0: no, oggi non ci interessa.
1: Meno 5 giorni alla partenza.
0: Questo,
1: poi no. Un saluto da queste parti, Bareggio e Cornaredo, eccetera, eccetera. Ciao, da Marchino. Ti voglio tanto bene.
0: No,
1: I love you. Ciao fratello.
0: Ci vogliamo tutti bene. Abbracciamo di forte, vogliamoci tanto bene, è molto meno 5 giorni. Io aspetta, il mio countdown a quanto stiamo? No, perché giusto così per capire, no? Poi mi mancherete tantissimo, sappiatelo, lo dico già per agosto. Però mancano praticamente, tolto questo, ancora 2 lunedì. E quindi 2 settimane di grandi sfide, grandi progetti per il buongiornissimo. Dobbiamo chiudere 2 tornei, anche noi siamo arrivati alle semifinali, sia nel torneo spiagge, nel torneo Che Fastidio Summer Edition. Vabbè, vedremo quando piazzarli, forse già oggi una delle due. Ancora un voto, dai.
2: Ciao Ricky, ciao. Tornati ieri da Formentera, sveglio dalla 1 e voto 10, yuppi, ciao da Silvio.
0: Ciao, hai lasciato tutto a posto? No, perché il mio countdown è partito, dopodiché anche per me sarà appunto Formentera quest'anno, una settimanina lì. Ah, nessuno che mi venga a dire niente, non disturbatemi, niente sveglie, eccetera, eccetera. 331 80 90 101, arrivano anche dei paparazzi. Una volta c'erano anche a Formentera, mi sa che sono spariti, i tipponi sono a Ibiza ancora. Sì, sì.

0: Dai, quasi le 6 del mattino nel buongiornissimo, c'è da chiudere il famoso pagellino del lunedì. Come è andato il weekend? Chiudiamolo bene, eh? Dai, forza, veloci, veloci.
1: Sono Paola del Piemonte. Ciao. Il mio weekend non è andato poi tutto lavorativo, quindi 6 e mezzo, segno della Vergine.
0: Ma non ci interessa il segno, però ti sentivo già proprio scarica nella voce, così, lavorativa. 6 e mezzo, ma ha buttato giù la media sul finale, bisogna ritirarla su, subito, chi viene interrogato?
2: Buongiorno, sono Ricchio, rientro da Viati col mio weekend, è stato da 9 e mezzo.
0: Ole!
2: Ieri mia mamma ha compiuto gli anni,
0: auguri,
2: tanti auguri ancora, e abbiamo festeggiato sabato sera insieme a tutta la famiglia,
0: giusto.
2: È sempre bello. Finché ci sono i genitori ed è sempre bello festeggiare ancora e tenere vivi questi compleanni, queste riunioni di famiglia che fanno sempre bene. Un ottimo weekend. Ciao, ciao.
0: E vai, concordo con tutto. Voto al pagellino, la media è addirittura, adesso calcolando così a spanne, è un 9, anche se quel 6 e mezzo lì, aspetta, un po' lo tira 8 al 9, una volta si davano. Comunque, buona, buonissima, grazie. Vi sento quindi belli carichi per affrontare la nuova settimana su R101 fin dall'alba, dal lunedì al venerdì nel buongiornissimo. Chiudiamo la prima ora, ne apriremo una

0: svegliatissimo, i più svegli d'Italia.
1: Addirittura in anticipo sulla sveglia qua. Ah, non le sei? Proprio in punto precise in questo istante. Nel buongiornissimo con Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia. Questo lunedì 13 di luglio. Abbiamo passato la prima ora a capire come è andato il weekend. Devo dire molto bene da parte vostra. E adesso ci tuffiamo in una super mega sfida. Vi voglio tutti al 331 80 90 101.
0: Buongiornissimo, i

È Tommy? Tommy Paradise ad aprire la seconda ora del Buongiornissimo. Sì, l'abbiamo appena ascoltato, le 6.04 di questo lunedì 13 di luglio. Tutti più svegli d'Italia sono lì pronti a capire dove si andrà nello sfidarci questa mattina. Beh, stamattina siamo già arrivati nella settimana delle semifinali, non solo dei mondiali di calcio, che effettivamente ci interessa relativamente, ci interessa molto di più sapere come andrà a finire, e quindi proponiamo la prima semifinale del torneo che ha come sigletta questa musichetta qua. Nell'Adriatico e non solo, stiamo facendo il giro d'Italia ormai da diverse settimane, torneo intitolato Spiagge d'Italia. Come ogni anno in questo periodo esce la classifica delle migliori spiagge italiane, ma noi delle classifiche pubblicate dagli altri proprio non ce ne frega niente, noi vogliamo capire quale regione d'Italia ha le migliori spiagge secondo i gusti dei più svegli d'Italia. Quindi da parte vostra abbiamo preso 8 regioni, quelle con le valutate migliori, diciamo, con tantissime bandiere blu, e le stiamo mettendo a confronto sfida dopo sfida, arrivando appunto a questa prima semifinale. Essendo una semifinale, che ve lo dico fa, ci sono due regioni meravigliose, splendide, con mare, spiagge, un calore pazzesco, e ovviamente l'ardua sentenza aspetta voi. Vado a presentarvi la prima semifinale, che vede come prima regione, con i suoi 1000 passachilometri di costa, è una delle mete più ambite da turisti italiani e stranieri, che ve lo dico a fare, vi potrei dire quello che mi viene in mente proprio così, a Gallipoli, la Baia delle Zagare, Punta Prosciutto, insomma, dove siamo? Vieni a ballare.

0: Che bellezza, mi è stati in Puglia? Sì, un paio le ho fatte sicuramente, sono lì nei ricordi indelebili. Voterei la Puglia oppure l'altra regione in sfida? Qual è? Con circa 1150 km di costa, è considerata una delle isole più belle ed apprezzate sempre da italiani e stranieri. Con 16 bandiere blu 2026 per qualità del mare e delle spiagge. Siamo in
1: Sciori, sciori, sciorizzi tutto l'anno. L'amore camera sti
0: difficile, difficile, difficile. Ora adesso voi dovete mettervi lì e capire attraverso le vostre esperienze, le vostre vacanze passate, se vi siete trovati meglio in Puglia o in Sicilia rispetto al mare, le spiagge, tutto quello che propone una di queste due regioni, e votare per una di queste due regioni facendola andare in finale. Non è facile, non cominciate a dire ma è difficile, sono tutte e due meravigliose. Lo so, lo sappiamo, ed è per questo che siamo arrivati alla semifinale. Le avete portate voi proprio perché sono splendide. I vostri racconti saranno ovviamente necessari al 331 80 90 101. No piatti tipici, lo ricordo, quello è un discorso a parte, un altro torneo che già fatto, già stabilito, tanto lo sappiamo, se magna bene ovunque, figurati se non in Puglia e in Sicilia. Per cui tutto il resto dentro, buttatevi ovviamente sotto e ditemi la vostra. Chissà che verdetto finale arriverà stamattina alle 7 nel buongiornissimo. Via la

0: Coldplay su R101, il buongiornissimo è servito ogni alba dal lunedì al venerdì, lo sapete, ci si sfida, ci si confronta, si raccontano storie di vita vissuta proprio attraverso queste gare che impostiamo ormai da diverso tempo. Devo dire che questo torneo che stiamo affrontando, giunto alla sua prima semifinale, tratta argomento... Ed è bellissimo sentire i vostri racconti, come faceva il buon Renatino, la canzone. Vissute tantissimo, amate poi perdute e magari ritrovate attraverso i racconti al 331 80 90 101. Di fronte in questa prima semifinale la Puglia contro la Sicilia, le loro coste, le loro spiagge, i loro divertimenti che offrono. Questo è in gioco stamattina fino alle 7 al verdetto finale. Chi vuole iniziare a dire la sua? Il primo punto a chi va?
1: Allora, io sono stata sia in Puglia che in Sicilia.
0: Sì.
1: Perché in Puglia ci andavo quando ero piccolina, perché sì, mio padre era di Bari, quindi d'estate mi ammollava.
0: Si andava al paese quando
1: tornava a casa di mia nonna e quindi andavamo, certo, al mare.
0: Certo.
1: Ricordo poco e niente, ricordo le meduse.
0: Quelle, le meduse.
1: Ricordo terrificante delle meduse.
0: In Puglia.
1: Che poi non le catturavamo e le mettevamo nel secchiello,
0: bello,
1: quelle si scioglievano e mi ricordo che un giorno mia nonna si mise sulle gambe l'acqua delle...
0: Ma che bellezza!
1: Sciolte. Quindi,
0: molto bello questo racconto. Sì.
1: Poi sono stata in Sicilia,
0: sì,
1: mio fratello faceva servizio a Marsala.
0: Okay.
1: Tra la Sicilia e la Puglia, io,
0: dai,
1: voto la riserva dello zingaro in Sicilia.
0: Sicilia.
1: Ciao, oh, Roma e Wiwa.
0: Ce l'abbiamo fatta, abbiamo ascoltato tutta la vita le vacanze estive, dall'infanzia all'adolescenza, passando l'età adulta della nostra amica, e i racconti hanno portato però il voto, il primo punto, verso la Sicilia. Va bene, ecco, così le voglio. Diciamo anche un po' più cortine, un 30 secondi, 40 massimo dei vostri racconti legati o alla Sicilia o alla Puglia, nel caso voi vi siate trovati bene in una o piuttosto che nell'altra regione. Ce ne andava a mandare sia la Puglia o la Sicilia in finale. 331 80 90 101, siamo solo all'inizio.

0: domenica.
1: Saif è rimasto indietro al weekend appena passato. Abbiamo già affrontato quell'argomento del fine settimana. Adesso ci siamo proiettati in questo lunedì con il torneo spiagge. C'è da decidere di mandare in finale una di queste due regioni, Puglia contro Sicilia. Dove vi siete trovati meglio? Qual è la regione che offre le migliori spiagge e il miglior mare? 331 80 90 101, vi aspetto.
2: Buongiorno.
3: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
5: Il muro dà, il muro prende.
4: Con Max Giusti.
5: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
4: Da stasera a 18.45, Canale 5.
0: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
6: GWM, go with more.
7: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
8: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Deghi trovare il prezzo migliore?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Deghi scegliere, cliccare.
9: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi provare.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
15: Che fame!
13: Mac!
14: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
16: R101 Meteo.
17: Bentrovati da Ester Oletto, dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per le prossime ore. Un po' di nuvolosità innocua sulle Alpi, tanto sole altrove. Nel pomeriggio nuvole, isolati temporali sulle zone alpine e prealpine. Sempre in prevalenza soleggiato nel resto d'Italia, solo qualche addensamento nuvoloso, per lo più concentrato sulle zone appenniniche. Caldo afoso quasi dappertutto, in intensificazione, temperature massime in generale comprese tra 30 e 38 gradi, con picchi anche fino a 40 gradi in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: ritmo, ritmo, che carica danno in No Doubt al mattino del lunedì, presto così alle 6:30, proprio uno schiaffone che dice: oh, è lunedì, muoviti, dai, andiamo. Ma prima passiamo qua dal buongiornissimo su R101 a dare il nostro contributo, sto parlando per voi, ecco, al 331 80 90 101. Siamo nel bel mezzo della sfida dal titolo Piace, yes. Ah, due regioni oggi in sfida clamorose, prima semifinale del torneo Spiagge. Stiamo ascoltando, sto ascoltando tutti i vostri racconti dell'estate passate, magari in Puglia, meravigliosa, fammi sentire la Puglia. Viene a nuotare in Puglia, caro Caparezza. Bellissime, bellissime spiagge, posti meravigliosi, dall'altra parte però risponde, deve rispondere la Sicilia. Bella oggi sarà un verdetto finale molto difficile, come spesso accade qui da noi, perché l'andamento dei voti porta fino adesso ad un 50-50. Abbiamo sentito la Sicilia inaugurare il punteggio con il suo primo punto, adesso proseguiamo con chi?
1: Buongiornissimo Ricky, Claudio D'Alegnano. Io sono stato probabilmente 3-4 volte in Sicilia, sì. E forse 3-4 volte anche in Puglia, nonostante mia moglie sia siciliana e devo troppo dirvi che anche lei, davanti a quello che è una sfida tra Puglia e Sicilia,
0: cosa dici?
1: Sceglierebbe Puglia.
0: Ma veramente?
1: È spettacolare, la Torre dell'Orso fino a tutto il giro, Santa Maria Leuca,
0: tacco,
1: fino a Torre Mozza, mare incalcolabile. Buona giornata a tutti.
0: Cioè, quindi mi vuol dire che a lui sì, ok, piace di più la Puglia, anche se alla moglie siciliana, compagna, quel che è, no? Siciliana, anche lei, secondo lui, voterebbe per la Puglia. Ma amici siciliani, rispondete, amici pugliesi, controbattete, insomma la sfida è aperta. 331 80 90 101, chi c'è?
2: Buongiornissimo.
0: Salve.
2: Buongiornissimo Ricky, Carla dalla provincia di Ferrara.
0: Sì.
2: Niente, io
0: lei
2: sono
0: neutrale.
2: Appena tornata dal viaggio di nozze in Sicilia e
0: auguri.
2: Ho visto delle spiagge
0: auguri.
2: Bellissime. Marzamemi è una chicca proprio da visitare. Siamo stata a Punta Secca, dove girato hanno girato Montalbano.
0: Sono
2: mi sono innamorata,
0: certo,
2: della Sicilia, non l'avevo mai vista in quasi 60 anni della mia vita, non l'avevo mai vista, e mi sono innamorata
0: però
2: della Sicilia, bellissima, bellissima, da tornare assolutamente. Ciao ciao.
0: Da quel che ho capito, il punto va alla Sicilia, per come l'ha raccontata, e poi c'è appena tornata, per cui insomma i suoi ricordi sono freschissimi. 331 80 90 101, la sfida è in equilibrio, bravo. Come sempre, del resto, come sempre. Andiamo avanti, c'è Taylor Swift e poi qualcuno di voi, chiaramente. Continuiamo con la super sfida. Puglia o Sicilia, la migliore, bah.

0: sempre preso d'assalto. Adesso qua al 331 80 90 101, ultima mezz'ora di questo buongiornissimo fino al verdetto finale delle 7 nella sfida Puglia contro Sicilia, valutando le migliori spiagge, il miglior mare, i migliori ricordi legati a una all'altra regione in base alle vostre esperienze, vacanze fatte di recente o nel passato. Avanti tutta, dai, sentiamo.
1: Buongiorno,
0: voi.
1: Banda.
0: Buongiorno.
1: Allora, la spiaggia più bella che ho banda visto finora è a Budoni in Sardegna, due anni fa.
0: Ma non...
1: ero ospite in un villaggio e
0: sì?
1: Stupendo, acqua, sembrava di essere
0: certo
1: in un parco acquatico.
0: Certo.
1: Un saluto a tutti e buona giornata.
0: Buongiorno.
1: Da Paolo Bracuneo.
0: Ah, allora se sei di Bra e c'è il pass, il radio pass, facciamo pass. Però sei fuori tema, capito? La Sicilia, cioè c'è la Sicilia e la Puglia. Tu mi hai buttato la Sardegna che non è in gioco oggi, sarà in gioco prossimamente nell'altra semifinale. Contro di chi? Non lo so, tanto è fuori tema oggi, rimaniamo sul focus. Puglia, Sicilia, ancora.
2: Sì, da Bari. Beh, non essendo mai stata in Sicilia, c'è troppo estate, ovviamente voto la Puglia, essendo pugliese, e comunque le nostre spiagge sono veramente belle, che fanno invidia anche sia la Sicilia che la Sardegna. Ciao, buona giornata.
0: Questo è vero, però avrai un altro punto di vista quest'estate, perché le tue vacanze saranno in Sicilia. Dici poi se avrai cambiato idea. Possibile, è possibile tutto. Ancora.
3: Buongiornissimo Ricky, da Giancarlo da Corsico. Ma
0: salve.
3: Che dire, a Sicilia è più bella, è più saporita. Ma vogliamo mettere, siamo i secondo Caraibi. Sta benedica a tutti, baciamo le mani.
0: Sembra un tantinello di parte questo voto qua, però ci sta, prendiamo tutto quello che arriva. E qua la situazione è davvero con un punto da una parte e un punto dall'altra. Dai.
4: Buongiornissimo Riccardo, sono tornato da poco dal Salento, quindi cosa vuoi che ti dica? Quello che ho visto con i miei occhi mi dice grandissimi paesaggi, quello che mi dice il cuore bellissime persone, quello che mi dice la pancia ho preso 2 chili, quindi non posso che votare la Puglia.
0: Quello è scontato, in vacanza poi uno si lascia andare un po' di più, no? Cede anche in quello, ma non è tema d'esame oggi questa sfida qua. Lasciamo perdere le cucine, pietanze, sappiamo, meravigliose in entrambe le regioni. Tutto il resto conta al 331 80 90 101. Dai.

0: Puglia o Sicilia è un dilemma da sciogliere. Entro le 7 del mattino in questa prima semifinale del torneo spiagge qui nel Buongiornissimo vi state esprimendo, raccontando storie meravigliose se vissute le vostre vacanze sia in una che nell'altra regione. Continuate a farlo perché la gara prosegue. Nel frattempo vado alla ricerca anche di una canzone che vi faccia star bene, chiaro. 331 80 90 101 arrivo subito. R101.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Nen. La senti?
2: Nen.
1: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
2: Nen.
1: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
4: Il muro dà, il muro prende.
3: Con Max Giusti.
4: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
3: Da stasera 18:45, Canale 5.
5: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
9: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
10: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: quale sarà tra i più svegli d'Italia ad essere accontentato nella sua richiesta musicale qui nel Buongiornissimo su R101? Lo sapete, ogni ora, 3 minuti 40 e 45, vi facciamo entrare nel palinsesto, piazzare lì una canzone che... bella, l'ho già vista dalla schermata. Chi è che la richiede? Cosa?
1: Ciao R101, la canzone che mi fa stare bene è Black or White di Michael Jackson. Sabrina da Palinuro, ciao!

0: Ma perché scegliere Black or White? Insieme Black and White fanno che colori meravigliosi accostati, va bene. Grazie Michael Jackson e alla richiesta di Sabrina, giovane, la voce mi sembra da giovane, richiede un Michael Jackson, ci sono ancora speranze per il futuro, quindi grazie. 6:47, ci avviciniamo al verdetto finale di questo lunedì 13 luglio nel Buongiornissimo, dove siamo nel pieno della sfida che tratta il tema delle
1: spiagge. Sì, immense da sola te.
0: Assolatissime, ammazza sto periodo.
1: Spiagge già vissute.
0: Vissute e raccontate al 331-80-90-101, prima semifinale Puglia contro Sicilia. Quali sono, qual è la migliore, le migliori spiagge, il miglior mare, miglior intrattenimento che, intrattenimento che offre? Dai, parlate voi perché io già non ce la faccio più, prego.
2: Buongiornissimo.
0: Grazie.
2: Noi votiamo Puglia, vacanza dell'altro anno, Alimini, Punta Prosciutto, fantastici posti. Quest'anno Calabria, confidiamo anche nella Calabria.
0: Certo.
2: Buona giornata a tutti.
3: Ciao.
0: Ciao, ciao a tutti e due. Calabria che mi è stata in gara fino ai quarti e poi ha perso, mi pare, proprio contro la Sicilia, che è in gara questa mattina. Vai ancora?
4: Buongiornissimo Riccardo, Marco da Genova. Io ho girato sia moltissimo la Puglia,
0: sì,
4: essendo stato militare giù a Taranto,
0: ah,
4: ho girato
0: Taranto,
4: quasi
0: certo,
4: tutta,
0: sì,
4: e ho girato anche quasi tutta, si può dire tutta la Sicilia, essendo di origini siciliane.
0: Quindi obiettivamente
4: andavo giù in Sicilia,
0: per
4: non
0: chi
4: c'è
0: voti?
4: Paragone. Sicilia tutta la vita, use e costumi compresi. Ciao Ricky, buona giornata.
0: Ciao, grazie. Another one.
3: Buongiorno. Vai, Ricky, conosco entrambi i mari, sia quello pugliese che quello siciliano,
0: e?
3: Entrambi degni di nota.
0: Ovvio.
3: E, però nel mio cuore c'è quello siciliano,
0: okay.
3: E forse meno conosciuta come spiaggia, Fontane Bianche, il mare dei Caraibi, tutti i colori del blu, il turchese, l'azzurro, una cosa meravigliosa. Quindi il mio punto va alla Sicilia. Luisa da Roma, ciao ciao.
0: Cercando Fontane Bianche mi rimane nella parte della Sicilia sotto Siracusa, più o meno, giusto? Andando lì a cercarlo con Google Maps, praticamente, perché non la conoscevo neanche io. Vabbè, grazie, segnalazione utile, utile. Ancora.
5: Buongiorno Ricky, Andrea da Bologna, ma nato a Taranto, quindi che te lo dico a fare, Puglia tutta la vita. Non per niente andremo ad agosto a Santa Maria di Leuca.
0: È il tacco, l'altro
5: posto,
0: lo conosco.
5: Poi andrò a mare tutto il periodo delle ferie, nel Tarantino, la Marina di Lizzano, Marina di Cursano, mare stupendo, spiagge bellissime, che te lo dico a fa.
0: Che te lo dico a fa.
5: E voi, buona giornata.
0: Io che ve lo dico a fa, che non ho ancora capito chi passerà il turno e se ne andrà in finale. Vi do ancora tempo, qualche minuto, un paio di dischi prima del verdetto finale. Puglia contro Sicilia, miglior mare, migliori spiagge, migliori racconti delle vostre vacanze. Dai.

0: lo sento anch'io arrivare il verdetto? Lo sentite anche voi? Certo che sì, mancano pochi minuti alle 7 del mattino. Inauguriamo questa nuova settimana nel Buongiornissimo. Lo abbiamo fatto con una super semifinale del torneo Spiagge Combattutissimo, punto a punto. Nei vostri racconti, nei vostri ricordi, le vostre vacanze preferite, migliori fatte in passato o di recente, tra la Sicilia e la Puglia e la Sicilia, un voto de qua, un voto de là, il mare stupendo di uno, le spiagge delle altre, passa e va in finale. La Sicilia! La Sicilia per un pugno di voti, proprio... Quattro voti in più, sono pochissimi nella marea di commenti arrivati al 331 80 101. Sicilia perché? Dai, sentiamo chi conferma.
1: Sono stata l'anno scorso, Giardini Naxos, sì. Bellissimo, Taormina, mare stupendo, a certo. Malincuore perché anche la Puglia bellissima,
0: lo so.
1: Ci sono stata tanti anni fa, però visto che più di recente sono stata in Sicilia, voto Sicilia. Ciao a tutti.
0: Malincuore, le sfide del Buongiornissimo sono fatte così, sono sempre in bilico perché le portate voi fino alla fine, figuriamoci, figuriamoci la finale poi, la prossima settimana cosa verrà fuori, ancora chi conferma?
2: Ciao. Michela di Lancia, sì. Innamorata della Sicilia per il mare, il cibo,
0: sì.
2: L'architettura, tutto bellissimo.
0: C'è dell'acqua.
2: E una cosa, grazie.
0: Dimmi.
2: Per avermi campionato nella sigla finale, il ciao è mio.
0: Nella sigletta adesso che mandiamo? Ciao, quella roba lì. E lei, va bene, grazie per esserci sempre. Quindi a ritrovarci domani con il Buongiornissimo, sempre a partire dalle 5. Adesso la mattinata prosegue fino alle 9 con la banda. Andiamo. Grazie, arrivederci.
3: R101.
4: Buongiorno.
3: Buongiornissimo.
5: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
4: Ciao.
5: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno.
3: Tutto il giorno.
5: Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Ester Oletto. Gli Stati Uniti annunciano la fine della nuova ondata di attacchi vicino allo stretto di Hormuz. Colpite decine di obiettivi nel sud dell'Iran, prese di mira diverse località nella provincia di Hormozgan. Teheran rivendica bombardamenti su basi militari americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Qui sono state attivate le sirene antiaeree. Zelensky annuncia un rimpasto di governo, rimossa la premier Yulia Sviridenko dopo appena un anno dall'inizio del suo mandato. Il presidente ucraino sarà oggi a Parigi per il vertice della coalizione dei volenterosi. Ci sarebbe una resa di conti tra bande per il controllo dello spaccio di droga dietro all'omicidio del 19enne egiziano a Crema, ucciso a coltellate nel parcheggio di un supermercato. Fermati tre giovani, hanno tra i 23 e i 25 anni. A Cagliari un 52enne è esploso, un colpo di fucile contro la docente di una scuola di ballo, rimasta illesa, poi ha usato la stessa arma per suicidarsi. Pare che lei avesse rifiutato la sua iscrizione ad un corso di danza. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia, con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. Migliora la situazione in Piemonte e in Sardegna, interessate da vasti incendi. In Francia già bruciati 800 ettari della foresta di Fontainebleau, a sud-est di Parigi. Yannick Sinner di nuovo re a Wimbledon, l'alto atesino ha battuto un grande Zverev in 4-7 e si conferma campione. Il numero uno al mondo nel tennis maschile rimonta e conquista il suo quinto titolo slam e commenta: questa vittoria per me significa molto, era proprio quello di cui avevo bisogno, cercavo questo miglioramento e ci siamo riusciti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Code a tratti sulla 4 Torino-Trieste tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso il capoluogo piemontese e code a tratti anche tra Dalmine e Trezzo verso Milano. Sulla 1 Milano-Napoli coda di 1 chilometro sempre per traffico tra Torrenove e il bivio di diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Lungo il tratto urbano della 24 Roma-Teramo coda tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est della capitale. Sulla 12 sono segnalati cantieri tra Sarzana e Santo Stefano di Magra La Spezia, allaccio con la 15 Parma La Spezia. Sulla statale 439 diramazione Sarzanese Valdera diramazione per Volterra, corsia chiusa a causa di lavori di manutenzione all'incrocio Roncolla statale 68 di Valcecina. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: WeWa inizia un'altra settimana con la banda di R101. Questa seconda settimana di luglio, buon 13 luglio da tutti noi. Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Che fatica, temevo di arrivare in ritardo stamattina perché ho trovato Hormuz chiuso.
0: Ah sì?
2: Sì, allora, passi da lì.
0: Ma no, dicono che è aperto.
1: No, no, è chiuso, poi non si capisce se è chiuso perché è chiuso lunedì mattina, se è chiuso per rinnovo locali. L'arancione dice che è aperto. Insomma, non sapevo se fare Suez o il Bosforo.
3: Alla fine hai fatto il Mortirolo.
1: Esatto, come Chiara. Buongiorno,
0: esatto,
1: amici.
0: Perché
1: buongiorno.
0: Era chiusa la prica. Siamo reduci da un viaggione e un festone venerdì sera con quasi tutta la banda di R101.
3: Sì.
0: C'era anche Cristiano Militello. C'era, che evento!
3: Anch'io. C'era anch'io, davvero, sì. E volevo sapere se Riccardo è ancora lì col bicchiere in mano o è rientrato
1: io.
3: Poi.
1: È rientrato, no, è rientrato.
2: No. Tutte illazioni, non dite cose che non so. Io sono stato lì a parlare di radio con tutti senza muovere dito. Brava Chiara,
1: era così storto.
0: Se fai il bravo,
2: ma che storto,
1: gli hanno messo la maglia dell'Inter e neanche se ne è accorto.
2: Ma mi stava bene, mi
1: sì, sì.
4: Adesso vi raccontate
0: giusto.
4: Che cosa è successo.
2: Soprattutto
4: se Riccardo ha cantato Certe Notti.
2: Allora. Sì, l'ho fatto.
3: E dopo 20 minuti della festa l'aveva già cantato.
0: È un must di allora. Ogni festa della banda, ma Riccardo sì. Deve cantare il karaoke.
3: Sì, non era sceso neanche dalla macchina nel parcheggio.
1: Ma
3: appena
1: sentite,
3: è arrivato la cara.
1: Sentite il capolavoro di Leonardo.
0: Ricordiamo Fiaschi. Ai nostri amici che siamo stati tutti insieme a una grigliatore in una cascina.
1: E Leonardo,
0: venerdì sera.
1: Sarebbe stato comunque giustificabile per il fatto che da Livorno è un po' poco fuori.
0: Ma un attimo.
1: Un po'
3: nel cremasco.
1: Esatto, per salire a Cremona. Tra tutte le scuse che poteva inventare, mi fa: Paolo, alle 7 mi chiama, fa: no, perché devo cambiare l'olio alla macchina.
0: Non è vero. No. Buongiorno Leo Fiaschi, chi c'è che è tua? Chi è che ci racconta le avventure di Leo?
5: E sono il meccanico di Leonardo.
1: Sì,
5: allora, la macchina diceva olio.
1: Sì, ma cos'era? Già comprato quelli cinesi?
5: Pompa dell'olio, sovraccarica, una roba da
1: lì. Sì, vabbè.
0: Sovraccarica,
5: detto,
0: mai sentita.
5: Lascia, ho detto, no, lascia la macchina là perché sì. Praticamente ti entra la benzina dentro la bomba.
1: Sì, va bene, ok, ci vogliamo
5: senti
1: credere.
5: Che mi faceva, senti l'odore di benzina, senti.
1: Sì, senti. Perché non accendi una sigaretta? Senti l'odore di benzina.
0: Lasciate ogni speranza o voi che entrate alla banda di R101, più che altro. Questo è come iniziamo questa mattina. Tutti insieme con Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, con Matteo Torre in produzione, belli carichi per una mattinata insieme. Tante cose da raccontare, tanta bella musica, le canzoni che vi fanno stare bene e il Tortorella Challenge alle 8.
2: Beh,
0: e qui
2: tanta
0: la guardia
2: roba.
0: Qui quindi, fuori la nostra Sara che ha detto: oggi non vedo l'ora di sentire cosa succede alle 8 del mattino. Al Tortorella
1: Sara,
0: Challenge.
1: Sara la guardia, Cristiano, ecco. Mi guarda come dire Sara.
3: Sara la guardia.
0: Arriva alla fine della nottata, del turno di notte, che si chiude con il challenge e allora lì può andare a dormire.
3: A me ha detto che stava iniziando a fare meditazione in vista del Tortorella Challenge.
2: Fa bene.
0: Poi iniziate a dirci al 331 80 90 101 perché vi chiamate così e come sarebbe il vostro nome ideale se poteste cambiarlo. Poi vi raccontiamo come mai e da dove siamo partiti.
3: Ufficio anagrafe
1: sì,
3: stamattina.
1: Sì, perché avete quel nome?
0: Mm-hmm. Qua c'è una storia dietro al nome di ognuno di noi.
5: Io mi chiamo Adam Levine perché c'è il vino all'interno.
1: Eccolo qui. Maroon 5 arrivano.

0: così, fischiettando, che si parte in questo lunedì mattina con la banda di R101, Maroon 5, Christina Aguilera, Move Like Paolo Dini.
1: Eccola qua, certo. Allora, vi abbiamo chiesto il vostro nome, perché vi chiamate così? Ma molto spesso si prende il nome dal nonno, da un parente che è mancato, da un avo, da un idolo anche del momento,
2: ah, sì?
1: No? Perché adesso siamo pieni di sessantenni che si chiamano, o di cinquantenni o di quarantenni, su Ellen, no?
3: Ah, Dallas.
1: C'era
4: a Livorno. Sì, a Livorno sono specializzati, diciamo,
0: esatto.
4: Molto il fascino, sì, di miti
1: Chantal.
4: Vari.
1: E poi, allora,
3: Livorno dai nomi a Temptation Island.
1: Davvero? Ah, è così?
3: Certo.
1: E poi c'è chi fa traduzioni, no? Dei nomi stessi o cose simili e li sbaglia in pieno, perché molto spesso ci si affida anche alla traduzione dell'intelligenza artificiale. Senza andare nel dettaglio, questa improvvisa, no? Va di grana grossa.
5: Che è successo?
1: C'è un museo a Pitigliano, al museo diocesano di Palazzo Orsini a Pitigliano,
5: sì.
1: L'Assunzione di Maria, ok? L'assunta?
0: Sì, in inglese.
1: Esatto.
0: Com'era il titolo?
1: In inglese viene tradotta come...
0: No, dall'inglese è stata tradotta male.
1: Esatto, Recruitment of Mary.
0: The Recruitment of Mary è l'assunzione,
1: l'assunzione
0: di Maria.
1: Cioè l'assunzione, sì, nel senso, sì. Maria trova lavoro, hai capito? Ha trovato un posto di lavoro,
5: l'hanno
1: Maria.
5: L'hanno proprio tradotta.
1: Esatto, quindi l'assunzione di Maria, qui è come mentre firma il contratto, con la tredicesima, la quattordicesima e le ferie pagate. E vedi, a volte si fanno
5: sprecate.
0: Maria che prende, trova lavoro in questo caso.
1: Esatto.
0: Ma in Perù che andiamo per scoprire che tra qualche anno si chiameranno tutti Alan.
1: Ah, dai?
0: Eh sì, sono più di 360 bambini che sono stati chiamati come il campione norvegese.
1: Vedi? Un peruviano che si chiama Alan.
4: Mamma mia.
3: Poi cioè, il cognome.
4: Caso famoso del terzino già dell'Inter, Mike Conn.
1: Sì.
4: Che si chiama così perché suo papà aveva come idolo Michael Douglas. Attenzione,
1: sì.
4: Michael Douglas, e quella all'anagrafe invece di Michael scrisse Maicon.
5: Senza L.
4: E si chiama Maicon per quello.
0: Maicon.
5: Brutta storia, però, ragazzi. Questa
0: abbastanza. Però si separava Michael Douglas.
4: Certo.
0: Comunque, a quattro bambini addirittura è stato dato il nome completo: Erling Braut Haaland. Come
5: no,
0: nome.
5: Veramente. Siamo
0: a 91 è stato dato il nome Erling Haaland.
5: Ma poi vogliamo parlare dei genitori che danno i nomi ai figli dei calciatori? Cioè, dai, parliamo.
0: Ma 468 in totale hanno chiamato Haaland. Così? Quindi sono 563 i bambini che avranno preso il nome da questo campione di calcio.
1: Non c'era anche il cantante Alan Sorrenti?
4: No, poi voglio dire tutti Alan, ma Mbappé nulla.
1: Mbappé no. Mbappé
4: è più difficile.
0: Mbappé
4: è un po'
0: difficile. Cioè, anche un bel nome,
3: come ho chiamato
0: dai,
3: il mio cane Lewandowski.
5: Ma dai, non ci credo.
1: Che razza è un Lewandowski? Può starci, sai. Ma scusa, se tanto mi dà tanto, se in Perù chiamano Alan...
4: Certo.
1: E in Norvegia come chiamano i bimbi? José?
4: Ringhio.
1: Ringhio, vabbè.
0: Intanto iniziamo a sentire un po' di storie sui nomi dei nostri amici.
6: Buongiorno ragazzi, io mi chiamo Odetta.
1: Odetta.
6: Diciamo per colpa di mio fratello che nel luglio del 1964 conobbe una bimba in spiaggia di origine cinese che si chiamava Odette. Siccome mamma era incinta, le chiese se nasceva una femmina se mi poteva chiamare Odetta. Io sinceramente mi cambierei con Eleonora, però vabbè, va bene anche Odetta, per fortuna, perché poi la mamma aveva l'obiettivo di chiamarmi Marusca e anche no. Ok, ciao, buona giornata,
1: ciao,
6: ragazzi.
1: Odetta.
4: Però, quindi, insomma, si tiene stretta Odetta,
1: sì,
4: alla fine, insomma.
1: Però è colpa del fratello, ma che si chiamasse lui Odetta, voglio vedere che, se era contento.
5: Scusate, ma ricordiamo al mondo come si sarebbe dovuta chiamare Chiara, che magari,
1: sì,
5: qualcuno se l'era persa.
1: Lisenda, Rapisarda, com'è
0: Melisenda,
1: che
0: Melisenda. Il più votato
1: roba del
0: mio papà, mio fratello, Carlotta c'era, o
1: sì?
0: Charlie.
5: Ciao, e non è passato nessuno.
7: Io mi ricordo sta cosa, a Napoli c'era sotto la Madonna la scritta Maria assunta in cielo a spese del comune. Ciao banda.
1: Ciao.
0: Perché
1: ragazzi
0: vi chiamate così e come vi vorreste chiamare? 331 80 90 101, ditelo alla banda.

0: Punk, la canzone dell'estate di Francesco Gabbani. Tante altre le sentiremo anche grazie a voi, la canzone che ti fa stare bene. Ma perché vi chiamate come vi chiamate? Ce lo state dicendo al 331 80 90 101.
1: Io mi chiamo Restituta, nome tipico ischitano perché lo trovate solo a Ischia, e rinnovo il nome della mia nonna. Dai. Buongiorno a tutti.
0: Ischituta, perché di Ischia?
2: Mamma mia.
3: Ischituta tecnico però. Comprensivo.
4: Ragazzi, io mi chiamo Leonardo, sì? E ho chiesto a mamma come il genio, poi no, come la tartaruga ninja.
0: Risentiamo la nostra amica.
1: Io mi chiamo Ischituta.
0: Ischituta.
3: Ma favolosa sta cosa, l'avevo mai sentita.
0: Lo tiene, non lo cambierebbe, certo. Probabilmente.
3: Certo, un'ischitana che si chiama Ischituta.
5: Sì, c'era dedicato ad Alain Prost.
6: No, capito. Arriva dopo, ma arriva.
3: Ci ho dovuto ragionare e poi trattenermi. Grazie.
5: Non può dedicare un nome grande della Formula 1.
0: Certo. Continuate voi con le vostre storie. 331 80 90.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavi-

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
7: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: Non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
9: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
10: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
0: R101 Meteo.
11: Ben trovati da Ester Roletto, dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per le prossime ore. Un po' di nuvolosità innocua sulle Alpi, tanto sole altrove. Nel pomeriggio nuvole, isolati temporali sulle zone alpine e prealpine. Sempre in prevalenza soleggiato nel resto d'Italia, solo qualche addensamento nuvoloso, per lo più concentrato sulle zone appenniniche. Caldo afoso quasi dappertutto, in intensificazione, temperature massime in generale comprese tra 30 e 38 gradi, con picchi anche fino a 40 gradi in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Yeah.

0: Love Generation con Bob Sinclair. Bob, che di solito è il diminutivo di Robert, no?
1: Certo.
0: Diventa
1: certo.
0: Bob. Alle 7:28, questa è la musica che vi sveglia al mattino su R101.
2: È anche il diminutivo di SpongeBob.
3: SpongeBob.
4: SpongeBob.
1: Ma sentite questa, il mio nome l'ha scelto l'ostetrica. Dice innanzitutto: sono nata in Bulgaria e mi chiamo Svetlana.
2: Quella.
1: Sapete che Svetlana è l'analogo
2: di
1: Chiara.
2: Stefania?
1: Ah. Siete, siete, ah, sì. Vuol dire chiaro, luce.
0: Dire, sta uscendo, no. Sta uscendo, Svetlana.
1: Tu in cirillico saresti Svetlana, Chiara, perché
0: bello,
1: la stessa...
0: mi piace.
2: Svetlana Tortorella.
1: Svetlana Tortorella.
5: Io mi chiamo Restituta, nome tipico ischitano, perché lo trovate solo a Ischia, e rinnovo il nome della mia nonna. Ah. Buongiorno a tutti.
1: Ciao tesoro. Cos'è?
0: Nessuno l'ha capito, ragazzi, non è Ischituta, come abbiamo detto tutto, ma ci corregge l'amica.
6: Restituta, non Ischituta.
2: Ah, restituta.
1: No. Cioè, quando è nata la volevano restitare.
2: Infatti, a proposito, non... scusa, il libro su Totò quando me lo restituti?
1: No, io non ce l'ho il libro su Totò. Cioè, no, ne ho tre di libri tuoi, ma neanche uno su Totò.
2: Vabbè, cominciamo con uno almeno, va bene. Allora, no, detto che Riccardo Russo ha un figlio che si chiama, ne ha due.
4: Alessandro.
2: Uno si chiama Alessandro.
4: Per Alessandro Magno, qua cultura in casa.
1: Alessandro per
2: non
1: Del
2: ci crede
1: per
2: nessuno.
1: Del Piero, ok.
4: Ah, già, è vero.
0: Che l'aveva venduta sua moglie, però.
4: È mia moglie che ha voluto a tutti i costi.
2: Ok.
1: Poi l'altro,
4: poi no, Federico.
2: No, poi Federico
4: per Chiesa.
2: Chiesa,
4: sì. Beh, certo, perché senti, andava forte, ti manca, piaceva.
1: Ti manca un Pierluigi Collina.
4: Papà.
2: No, ma voglio di Pierluigi.
4: Allora. E io che ti porto a casa sano e salvo, penso.
0: Ma con Luciano Paolo.
2: Rimani qua, rimani, non te ne andare.
1: Peppino l'ha detta bella, però.
2: Cosa ha detto Peppino?
1: Ha detto gli manca un Luciano, Moggi.
4: Lo so.
2: Lucianino. C'è Spalletti che insomma andrebbe,
4: oh, ma è vero,
2: almeno un tatuaggio su Spalletti ai tuoi figli, pian piano potresti prevederlo. No, sì. Gli amici Caressa e Pardo hanno entrambi un figlio che si chiama Diego.
1: Diego.
2: Va da sé.
1: Armando.
2: Ecco, beh, certo.
0: Un sacco di peruviani invece avranno un figlio che si chiama Alan, perché più di 500 persone hanno chiamato il loro figlio così negli ultimi mesi, proprio per i mondiali e per il campione norvegese. Voi le storie dei vostri nomi sentiamo.
7: Ciao Marco da Parma.
0: Ciao
7: mia
0: Marco.
7: Madre mi ha raccontato che quando dovevo nascere mio nonno si è presentato da lei e gli ha detto: io voglio che mio nipote si chiama come me, Alfredo, ti do 2 milioni delle vecchie lire. Stiamo parlando del 1975.
1: Wow.
7: Allora mia madre, quando ha sentito questa offerta qua, ma non tanto per i soldi ma il nome che non gli piaceva, lei fa: guarda, per rispetto a te, al massimo lo metto come secondo nome. Allora mio nonno è stato a buon meridionale, dice: no, o primo o niente, e neanche soldi. E lei fa: allora niente, quindi mi chiamo Marco, basta.
1: Ma scusami, lì avete sbagliato, potevate trattare. Allora te lo metto come secondo nome, mi dai 1 milione e basta.
2: No, volevo dire che se il suo nonno è sempre della stessa opinione, io sono disposto anche a fammele cambiare, a chiamarmi Alfredo Militello per sempre. Se mi dà 2 milioni delle vecchie.
0: Apriamo
2: le trattative.
0: Esatto.
2: Sì, sì. Dove
8: buongiorno.
2: Si firma?
8: Io una volta ho conosciuto un ragazzo che si chiamava Omar. Gli dissi: mamma mia, il tuo papà era tifoso di calcio, Omar Sivori. E lui mi ha risposto: no, no, guardava i Simpson.
4: Omar.
8: Stefano da Milano.
4: Ma quindi Omar.
1: Beh, c'è.
0: Omar, sì.
1: Oh, ci sono dei Sandokan all'anagrafe, non dimenticatelo.
2: A voglia.
1: Ecco.
2: No, vabbè, potremmo fare 20 puntate sui
1: ci
2: nomi.
1: Sono dei Nathan Falco all'anagrafe.
0: È vero.
1: Ecco.
0: E ci sono un sacco di storie sui nomi. Raccontatecele al 331 80 90 101. Vi aspettiamo.

0: dolce.
1: Nessun grado di separazione tra noi e Francesca Michielin alla banda di R101 alle 7:35. Buongiornissimo da tutti noi.
2: Vi abbiamo chiesto l'origine del vostro nome, perché vi chiamate così, e state arrivando in tanti al 331 80 90 101. Avanti signori, c'è posto. C'è chi si chiama Alessio e chi si chiama Alassio, come no, questa bellissima località ligure che con un'iniziativa speciale arriva a premiare una famiglia per fedeltà. Allora, ci sono persone dalle opinioni diverse, quelli che preferiscono fare vacanza ogni volta in un luogo differente e quelli che invece hanno la buona abitudine di andare sempre in quel posto. Sì. A questa famiglia svizzera gli si è inchiodato il navigatore 30 anni fa e da 30 anni vanno dritti ad Alassio tutte le estati.
1: Quella strada conosco.
2: Esatto, al punto tale che il sindaco ha pensato bene di rendere loro omaggio e di premiarli con una benemerenza. Ok, una pergamena ufficiale, segno di riconoscenza, sono stati ricevuti in comune appunto dal primo cittadino, padre, madre e figlia svizzeri, premiati ad Alassio per questa fedeltà.
3: Quando arrivi ad Alassio c'è scritto paese gemellato con la famiglia Berlusconi.
2: È vero.
1: E se pensi, iniziavano a comprarsi una casetta 30 anni fa, adesso avevano finito il mutuo.
3: È vero. La poesia.
1: Ci sta.
4: Quindi scusa, so da Alassio?
2: Sì, perché che te ne fai delle chiavi della città se non hai comprato casa in 30 anni? Appunto.
1: Non so. Ah sì, Jacqueline, Joanna e Maël sono i tre premiati dalla Svizzera. Mentre la Svizzera è uscita dai mondiali.
3: Segnalo anche il nonno di un mio amico che si chiama Nelusco.
2: Nelusco? Del Brusco? Nelusco del Brusco.
3: Tra il Nelusco e il Brusco.
2: Nelusco da dove?
3: Pare essere stato il protagonista di un'opera lirica africana che si chiamava Nelusco. Io però non ho mai sentito fino all'altro ieri, insomma, il nome Nelusco.
2: Nella storia d'Italia di Montanelli Cervi, che mi era capitato di leggere, sapevo di ai primi del Novecento italiani maschi chiamati Firmato Cadorna.
1: Cadorna.
2: Sì, chiamati così.
1: Sentiamo altre storie assurde sui vostri nomi.
5: Buongiorno banda.
1: Ciao.
5: Io mi chiamo Sabrina e premetto, all'inizio il mio nome non mi piaceva perché mia mamma era innamorata di Audrey Hepburn. Gli piaceva, era la sua attrice preferita e quando ha visto il film Sabrina ha detto no, non la chiamo Elena, la chiamo Sabrina. Uh-huh. Sabrina, ciao.
2: Sabrina, vedi?
1: C'è anche una Len qua, dice... Sì. Abbiamo chiamato nostro figlio Alain come Alain Delon perché abbiamo visto tutti quanti i suoi bellissimi film. Sera, femmina, Deborah, perché amiamo le canzoni di Fausto Leali.
3: Saluto il mio amico Dario Ferrigno che ha chiamato il figlio Rocco e non voglio sapere che film.
6: Attenzione.
1: Come Rocco Tanica di Elio le storie tese.
3: Bravissima.
7: Come Rocco Papaleo.
2: Tornando a Audrey Hepburn, tante Tiffany devono il loro nome al film famoso, no?
3: Sì, tante colazioni.
2: Sì, certo, tante colazioni.
8: Ciao. Io mi chiamo Barbara, ma se fossi stato maschio mio padre mi avrebbe chiamato Barabba, quindi è stata una fortuna essere femmina.
6: Meglio femmina.
8: Barabba, lui ha detto che mi avrebbe chiamato Barabba, un po' pesantino,
3: Sì, no, devo dire, insomma, è il padre di tutti i sondaggi, diciamo.
6: Bravo,
3: quello lì. Se preferite Gesù o Barabba.
1: Continuate a raccontarci perché vi chiamate come vi chiamate e come vi chiamereste se poteste scegliere. Vi aspettiamo qui.

0: qua si discute di nomi. Abbiamo all'ascolto Maria Carmen Pia. Hanno combinato i nomi di tutte le nonne.
1: Dai.
0: Sì,
2: tre
0: sì.
2: Nonne aveva.
0: Hanno shakerato
1: Maria Carmen
0: Maria
1: Pia.
0: Maria Carmen e Pia. Ne va molto fiera, però il nome più strano che ha sentito comunque è Cosetta. No, dai, Cosetta.
2: No.
3: Ormai.
2: Saluto la mia amica Cosetta di Pisa, di Buti.
4: Ah, sì.
0: Ancora le storie sui vostri nomi al 331 80 90 101, oppure stesso numero per proporci la canzone dell'estate che vi fa stare bene. Siamo qui, la banda di R101, fino alle 9.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
3: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da €139 al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €7.463. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Ho comprato una perla nera.
6: E perché?
5: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
5: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
7: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
8: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Risurisce elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
9: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21.950. Vai su Ford.it.
13: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
14: Deghi arredare il tuo giardino?
15: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
14: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
15: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
16: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
15: E Deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
14: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
15: Deghi provare,
14: Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
17: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata per...
14: È sognato! Vai su deghi.it.
15: Deghi provare,
14: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
17: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi...

0: dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: 101 avete un'occasione ogni ora, quella di mettere la canzone che ti fa stare bene. E qual è un'altra radio che vi fa e vi porta a ballare a lunedì mattina alle 7.48?
1: Dove ci porta a ballare?
0: Dove andiamo?
2: Dove vai a ballare?
3: Vieni a ballare!
1: Tropea, vieni a ballare tropea.
0: Mica bellissimo, la pianura tropea. Padana, ce ne andiamo a ballare a Tropea in questo lunedì 13 luglio.
4: Ciao R101, sono Marco in vacanza da Tropea. La canzone che mi fa stare bene oggi è Dancing Queen degli ABBA. Un abbraccio a tutti, buone vacanze.
1: Ciao!
0: Ti raggiungiamo molto volentieri. È così, con l'alba sulle spiagge di Tropea. Immaginiamo il nostro amico che già se la balla alla stragrande.
1: All'alba con uno spritz in mano, che ne dici, Cristiano?
0: All'abba!
1: All'abba! All'abba bubba, savanna bubba!

0: Dancing Queen, gli ABBA su R101 a Tropea.
1: Anche a Battantuono si chiama così in onore degli ABBA.
0: Battantuono.
2: Battantuono.
3: Mamma mia, sei anche i fratelli a Bagnale allora.
2: Avanti.
0: Eh sì, perché di nomi si parla mentre continuiamo a raccogliere le richieste musicali per la canzone dell'estate.

0: che vi fa stare bene al 331 80 90 101. È lì che arrivano le storie sui vostri nomi.
1: Buongiorno, sono Manuel da Bertiolo, provincia di Udine.
0: Ciao,
1: io
0: Manuel.
1: Devo il mio nome a mio papà, che lavorava su una fresa quando era giovane. E c'era il comando automatico o manual, era in inglese.
0: Sì,
1: e devo il mio nome da quello.
2: Davvero?
1: Da manual, che poi è diventato Manuel. Ciao ragazzi.
3: Tanto di lì ho temuto il peggio. Lavorava una fresa, si chiamava Manolo. Ho detto, ma non vorrei
2: che avesse perso. Certo, sì.
0: È andata meglio.
3: È andata meglio, molto meglio.
2: Tu pensa.
0: La sua mamma era molto devota a Sant'Antonio di Padova ed è per quello che Antonio Cassano si chiama così. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti quanti. Era il mio compleanno ieri.
0: Ieri, sì, ieri, tanti auguri.
3: Sì, sì, vero.
4: E una curiosità, lo faccio una volta l'anno.
3: Bravo Antonio.
5: Ma davvero? Questa è la notizia.
4: C'era
5: però
4: anche Adani che si è rovesciato l'acqua addosso.
3: Sì, ma perché Bobo non l'ha invitato?
5: Vabbè, oh.
4: Perché con Bobo c'è un po' di così, eh?
3: Ah, c'è un po' di così.
4: Perché voi mi avete invitato da fatto dove hai fatto la festa tu?
3: Non ho fatto la festa io, siamo stati invitati tutti.
0: Venerdì scorso.
4: Paolo.
3: Sì.
4: I giocatori forti con i nomi strani che tu hai, che tu
5: Aia.
4: Hai conosciuto.
0: No.
5: Hai conosciuto con
3: chi?
0: In che senso?
3: Che domanda è? Rifacciamo.
4: Vabbè, comunque.
3: Sì.
0: Ricostruisci.
4: Vi voglio dire
0: la
4: che
0: frase.
4: Quando allora, voglio dire una cosa. Voglio dire una cosa.
5: Sì.
4: A proposito di nomi, no?
3: Sì.
4: Che io a casa contavo come il 2 di coppe quando la briscola la fa Bastoni.
5: Niente,
4: per questo
5: che Bastoni, cosa c'entra?
4: Il nome mio l'ha voluto per forza scegliere mia madre.
3: Almeno sì.
0: Beh, di solito è così, mamma e papà scelgono il nome.
4: E mi hanno chiamato come Antonio, quello che giocava nel Bari nel Real Madrid.
0: È vero.
5: Sei sempre tu.
4: Comunque
5: vabbè,
4: questo nome perché me l'hanno dato perché mio zio.
3: Sì.
4: Si chiamava Antonio.
3: Che fatica che sto facendo.
5: Mamma mia.
4: E allora, in tanti si chiamano Antonio.
3: Grazie.
0: Tu sei Fant'Antonio poi in realtà. Il tuo soprannome è stato quello per tanti anni.
3: Ah, in arancia.
4: Chiara. I fidanzati con nomi che tu sei stata. Allora.
5: Non mettere in sintassi.
4: Tanti,
5: non
4: tipo capisci. Antonio Banderas.
0: No, non.
5: No.
0: Mai.
4: Sì,
0: no.
4: Siamo, se abbiamo lo stesso nome, siamo anonimi.
5: Anonimi.
4: Come si,
3: sinonimi.
4: Come si dice?
5: Sinonimi.
3: Omonimi.
4: E mio amico si chiama Giuseppe. Pensate, in onore delle 4 milioni di persone che in Puglia si chiamano Giuseppe.
5: Certo.
0: È così.
4: Che mettete le risate sotto che fanno
3: perché noi siamo stanchi di ridere. Sembri sfasato. Facciamo fare la registrazione.
4: Antonio. Comunque il mondiale vincerà il Madrid.
3: Ma che mare a Madrid?
0: Sono già fuori.
5: Manco le basi.
3: Però visto
5: manco
3: che l'hai buttata lì, un pronostico te lo chiedo, dai.
5: Ecco.
3: Tra le quattro, quale?
4: Tra le quattro posso dire che la Norvegia c'ha quello
5: è
4: che
5: uscita,
4: è fatto.
5: È uscita.
0: È uscita anche la Norvegia.
5: No, ma stai sul pezzo.
0: Anzi, c'è una bella diatriba su Inghilterra-Norvegia. Magari negli aneddoti mondiali di Cristiano Militello poi parliamo di questo cavo de Dios.
3: C'era già
0: che
3: la Spider Cam, c'era già quando giocavi tu. Addio.
5: Antonio.
3: La Spider Cam c'era già quando.
5: Sì, ciao.
4: La macchina.
3: Sì, l'uomo ragno.
5: Che Spider.
3: Ciao, Antonio.
5: Arrivederci.
0: Ti presentiamo la nostra amica. Si chiama Monia con la J. Senti qua.
6: Buongiorno. Io mi chiamo Monia perché sono nata nel 70. C'era la canzone Monia. E quindi era un ballo da ballare sulla mattonella. E sono arrivata io. Il problema è stato per il battesimo. Perché nessun prete del paese voleva battezzarmi perché non era il nome di una santa. E i miei genitori testardi, fino a quando non hanno trovato il prete giusto, hanno tenuto duro. Monia con la J da Ronchi Legionari.
0: Quindi
3: Monja. Spagnolo monca.
2: Il monge.
0: Monia con la J.
2: Monia con la J.
0: Baby K.
2: Con la J anche, no, con la Y.
0: E la K. Claudia Judith è il nome di Baby K. La ritroviamo qui poco prima del Tortorella Challenge. Tra poco la sfida, la battuta più brutta del giorno dopo Tuca Macarena.
7: Ciao.

0: con Baby K su R101 alle 7.59. Ragazzi, vuol dire che manca meno di un minuto al Tortorella Challenge.
1: Esatto, se pensavate che la notizia del rincaro dei carburanti potesse essere la cosa peggiore capitata oggi,
2: è
1: no,
2: vero.
1: Sappiate che c'è comunque il Tortorella Challenge da superare.
0: Già.
1: Alle 8 ogni mattina, dal lunedì al venerdì, la sfida, la battuta più brutta del giorno. Con Chiara, che dopo quello che ha bevuto venerdì avrà sicuramente prodotto cose eccellenti, e voi che anche da astemi riuscite a far di meglio. Al 331 80 90 101.
0: Il mio salumiere è un nobile inglese, ragazzi, è sempre lì a calcolare il peso lord.
1: Il peso lord. Fanno due risate, che faccio, lascio? Dopo la redazione, il Tortorella Challenge.

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Decine gli obiettivi centrati dalle forze americane nel sud dell'Iran nell'ultima ondata di attacchi, tutti vicini allo stretto di Hormuz. Teheran ha lanciato missili e droni sulle basi statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrain. E di almeno 3 morti e 5 feriti, bilancio degli attacchi con droni ucraini nella regione di Mosca. E oggi a Parigi è il giorno del vertice della coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev, con almeno 25 capi di Stato e di Governo, tra cui Zelensky. Il presidente ha rimosso la premier Sviridenko da appena un anno in carica perché vuole un ampio rinnovamento del Governo. Polemica sulla decisione di Palazzo Chigi di partecipare con un sottosegretario al summit convocato dal segretario di Stato americano Rubio a Washington sul pericolo del terrorismo transnazionale d'estrema sinistra. Il vertice sarà aperto ai rappresentanti di oltre 40 paesi, tra cui figurano la maggior parte delle nazioni europee, i principali stati latinoamericani e diversi asiatici. Ha sparato con un fucile all'insegnante di flamenco che ha rifiutato le sue avance davanti alla scuola di ballo a Cagliari. Poi con la stessa arma si è tolto la vita. Aveva 52 anni, la donna è rimasta illesa. Rientra l'allarme incendi in Piemonte, Sardegna e Sicilia, ma resta il bollino rosso per il caldo, picchi di oltre 43 gradi. In Francia invece i roghi hanno bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau. Yannick Sinner si conferma re di Wimbledon, il numero uno del mondo. Ha superato in 4-7 il tedesco Alexander Zverev, conquistando il quinto slam della sua carriera, un trionfo costruito in rimonta. Poi l'azzurro ha incontrato la Royal Family all'All England Club. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: R101 Traffico e Mobilità.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: lungo la 14 verso Bologna 5 km di coda per un incidente tra il bivio della 14 diramazione Ravenna e Castel San Pietro; sulla 1 verso Napoli coda per traffico tra San Giuliano e il bivio della 1 tangenziale ovest di Milano; lungo la 7 in direzione di Genova rallentamenti tra Genova Bolzaneto e il bivio A7 A10; sulla stessa A10 code a tratti tra Genova Pra e il bivio A10 A7 verso il capoluogo ligure; sulla 9 verso la Svizzera coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso per le operazioni doganali; sulla statale 233 Varesina invece rallentamenti per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Ganna; sulla A11 in direzione di Firenze per traffico coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola; infine lungo la A13 verso Padova 2 km di coda tra Bologna Interporto e Altedo per materiali dispersi. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 101 c'è il Tortorella Challenge, l'unica vera, l'originale sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: L'hanno proposto a tutte le radio e non l'abbiamo preso.
0: Non dirlo così.
1: Solo su R101 c'è il Tortorella Challenge, ne siamo orgoglioni. Ah, assolutamente.
2: Il problema è, non è Chiara Tortorella in sé. Quanto la sua cerchia, il suo entourage, sì, i suoi amici, sì, che questo parterre immaginario che si arricchisce oggi di un nuovo elemento,
1: esatto,
2: cioè il salumiere.
1: Le danno continue idee ed ecco come si rivelano poi a noi.
0: Il mio salumiere è un nobile inglese, ragazzi, sempre lì a cercare il peso lord.
1: Il peso lord, il peso lord.
2: Un quarto d'ora simpatico, dicono alcuni, la maggioranza ovviamente lo nega a pieni polmoni. Ma c'è anche chi trova dei parametri nuovi,
1: certo,
2: simpatico,
0: attuali,
2: sì,
0: anche.
2: Ma come?
3: Tortorella Challenge è come essere su una petroliera nello stretto di Hormuz. E viva!
1: Paragoni estremamente,
4: non è bello,
1: sì, estremamente attuali.
2: Sì, sì. Diciamo fermi.
1: Sì,
2: ecco,
1: esatto.
2: Che proprio non vogliamo trascendere.
1: C'è anche chi confeziona sigle,
2: ah,
1: e
2: sì?
1: Perché dice, ma sì, dai, un po' di inventiva, un po' di novità, un po' di originalità.
0: È in tour, ma ha trovato comunque il tempo di passare di qui Max Pezzali per proporci la sigla alternativa per il challenge. Vai, yeah, Max!
5: Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa. Forse il challenge della banda con le sue pisquanità. E wiwa, Claudia da Pavia,
0: ciao,
5: numeri
0: Claudia.
5: Uno!
1: Ciao Claudia!
0: È vero, sì, ti ricordi la hit Max, hanno ucciso l'umorismo anche?
1: Sì. Sì, ce la ricordiamo. Oh. Sì, sì.
0: I due Max sono i giudici papabili di gara,
1: sì,
0: di,
1: sì,
0: oggi. Ne dovremo scegliere solo uno dei due.
1: Sì.
0: Chissà chi l'avrà vinta tra quello di Leonardo Fiaschi e quello di Riccardo Russo.
6: Quello sopra gli anni 90 o quello sopra gli anni 2000?
4: L'importante è che sia un mito, ecco.
0: Ah, perché abbiamo Max anziano e Max giovane.
4: Sì, vabbè, pure
6: sì,
4: lì,
6: sì, faremo, sì, sempre, sì, uguali,
4: sì,
6: però.
0: Allora,
4: sì, esatto,
0: tra poco sceglieremo un giudice di gara che giudicherà gli sfidanti che hanno ancora il tempo di arrivare al 331 80 90 101, giusto il tempo di una canzoncina bella bella. Ci piace Happy di Pharrell Williams.

0: un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: È vero, ho offerto un militello. Venerdì sera eravamo 150 persone, ha abbordato una crostatina.
2: No, due.
3: Due.
1: Due. No, povero, sto scherzando, ti tiriamo in mezzo.
2: Due torte.
1: Pensavo fossimo in 20.
2: Sì, anch'io, io. Pensavo di cavarmela.
1: Due tortine per 200
2: ma
1: persone.
2: Voi con cosa vi siete presentati?
3: Nulla.
2: Con le vostre, con le vostre gole implacabili.
4: Noi abbiamo detto, ci ha già pensato Cristiano anche per noi.
1: Devi portare mezza Castelleone.
3: Sono avanzate anche un po' di...
2: Sì, poi salutiamo. C'era da mangiare prima.
1: È vero.
4: Poi salutiamo con calma i ragazzi di venerdì. Adesso andiamo a bomba sul challenge, che c'è bisogno di ridere. Vai. Un po' per quello,
1: esatto,
4: che... ecco.
1: Perché non è bastato quello che abbiamo mangiato. Sono stata nel weekend dal mio salumiere, ragazzi. È un nobile inglese.
4: Sì.
1: È lì che cerca sempre il peso lord.
4: Il peso lord.
2: Voi capite lo simoro di venire da una canzone che si chiama Happy.
4: Sì.
2: E poi fare questo. Questo
5: sì.
2: Angoletto.
5: Sì, sì, sì.
4: Si va per
5: lord sud ovest est. No.
3: Sì, bravo.
5: Bello.
1: Con
3: è in
1: Max
3: forma,
1: Spezzali,
3: eh?
1: Anziano, che è stato decretato il giudice di gara di oggi.
3: Bravo Leo.
5: Sì, sono io.
1: Noi
5: viaggiamo di pari passo.
1: Sì, da Riccardo Russo. Ci dovrai riprovare nei prossimi giorni a far passare i tuoi giudici, caro Ricky.
3: Va bene.
1: Adesso, dalle corde vocali di Leonardo Fiaschi, sentirete il giudizio sulle vostre battute. Sentiamo.
6: Ciao Chiara, invece il mio nel tempo libero gioca a tennis.
1: Dai.
6: Infatti lui è sempre lì a calcolare il peso netto.
1: Certo.
6: Ciao, Francesco da Milano per il tuo corello.
4: Francesco da Milano, mamma mia.
1: Avanti!
7: Buongiorno banda, Alessandro da Napoli.
1: Ale.
7: Chiara, beata te, il mio è proprio tarato.
4: Tarato! Netto tara lordo, eh? Ve le ricordate queste cose a scuola?
2: Sì, purtroppo.
4: Purtroppo sì. Andiamo!
5: È la dura legge dell'ordo. La ricordate?
1: Del Lord.
8: Ciao, siamo Alessandro e Michela da Roma.
9: Ciao!
1: Ciao!
8: Il nostro economiere ogni volta che fette il salame Milano fa... Tac!
1: Tac!
3: Ah, vabbè.
1: Salame Milano,
5: sì.
2: Prosciutto di Praga, come farà?
4: Appunto, è quello ungherese.
10: Ciao, sono Giorgio del Palazzolo.
1: Questa
10: è la mia battuta. Una banana e una papaya si baciano.
1: Cosa fanno?
10: Una banana paia. Ciao.
2: Va bene. Ora che ci sono i bambini,
1: paia.
2: Io
1: George.
2: Avrei un altro incrocio così.
1: Ha un nome da Lord inglese, George, quindi George. Anche l'umorismo inglese.
4: Avrebbe avuto più senso se avesse detto una papana,
2: ecco.
4: Una banapa.
2: Non me la tirate, cambiamo rapidamente argomento, altrimenti mi scappa.
4: Va bene, niente.
2: Un incrocio di repertorio.
4: No, grazie.
2: Ok.
1: Allora, avanti.
11: Buongiorno, banda. Ah sì, anche al mio salumiere in effetti gli hanno fatto la multa.
1: Dai.
11: Però non l'ha accettata. Ha fatto il ricorso alla tara.
1: Certo. Invece che al tar.
4: Sì, sì, per forza.
2: Sì.
1: Ma questa era troppo bella.
5: Sì.
2: Il mandato di cottura spiccato per Adinolfi è stato già detto?
4: Bello. Aiuto.
5: Di cottura.
2: No, volevo sapere.
1: Max, visto che alcune erano troppo
5: dov'è
1: belle,
5: mio fratello?
1: Ce ne sta un'ultimissima, vai.
12: Qual è l'evento sportivo meno conosciuto ma più famoso?
1: Qual è?
12: Il Super Bowl.
4: Questa fa ridere, però.
1: Sì, in ultimo arriva lui e cosa vuoi fare?
2: Con la verve di un ferroviere.
4: Il Super Bowl mi fa ridere.
1: Max Anziano, Max Bezzali.
5: Sì, guarda, abbiamo pensato bene. Io e Max Bezzali giovane,
4: sì.
5: Vero?
3: Sì, sì, sì. No, sì, sì.
5: Cosa facciamo?
3: The winner is!
5: Incredibile! Come fa?
12: Qual è l'evento sportivo meno conosciuto ma più famoso? Il Super Bowl.
1: Super Bowl ci piace molto.
2: Io ce lo vedo, questo qui secondo me è tipo amministratore delegato di una multinazionale.
4: Tipo,
2: mi
4: sì.
2: Piace pensare questa
4: esatto,
2: cosa.
4: Serissimo, cattivo con i dipendenti e i subordinati. E
1: prima
4: poi viene da con noi.
2: Sì, sì, sì.
1: Nel suo studio di cristallo al 16° piano.
2: La sua quota di trasgressione.
4: Sì, si è chiuso in bagno per mandare il messaggio a noi.
1: Può farlo volendo tutti i giorni, perché il Tortorella Challenge torna anche domani alle 8 e vi potrete di nuovo sfidare con la sfida alla battuta più brutta del giorno. Ci sarete?
4: Sì!
1: E come...

0: Ragazzi, si muove,
1: si muove bene, che si muova, è una cosa, ragazzi, bella.
0: Ora sapete cosa c'è tra poco?
2: Cosa c'è? Subito.
0: Pochissimo. Ora subito. Bim bum bum.
1: Che poi passano gli anni anche per i giovanotti, insomma, al di là del nome, è un mezzo boomer anche lui.
3: Ti ho visto le foto in giro per l'Europa, Barcellona, Austria, Germania.
0: Hai visto?
3: Stai riempendo stadi, palchi.
2: Da giovanotti a vecchioni è un attimo.
0: Stavo per dire, non fate questa battuta, però poi l'ha fatta. Stavo per dire.
3: È il momento del Bim Bum Boomer, un momento di rievocazione collettiva, di memorie che furono, emozioni passate e dedicate a chi ha qualche capello grigio, per quelli che ce l'hanno. E allora ecco che siamo nell'argomento calcio, settimana che porta con la prossima domenica alla chiusura dei mondiali di USA, Canada e Messico, e anche la filmografia legata al calcio ha regalato dei momenti intensi, e qui si parla di una pellicola del 1981 che nelle prime scene aveva questo dialogo.
4: Lei è il direttore sportivo?
5: Sono Colby.
4: Colby? Il nome non mi è nuovo. Vedo che hanno molto entusiasmo. Giocate delle partite?
5: Sì, facciamo un torneo, 4 divisioni. Facciamo anche incontri internazionali.
4: Internazionali?
5: Sì. Inghilterra, Irlanda, Scozia, Galles.
4: Ah, e lei li chiama internazionali. Sarebbero internazionali se giocaste contro di noi.
5: Vi massacreremmo.
4: Colby! John Colby! Sì, West Ham United e nazionale inglese. Peccato, la guerra ha spezzato la sua carriera.
5: Interrotto.
4: Speriamolo.
3: E allora avete capito che si svolge durante la guerra, si parla della Seconda Guerra Mondiale, 1942. Questo piccolo dialogo porta poi all'allestimento di una sfida vera e propria, una partita.
2: Per ora nella mia testa c'è il deserto con...
6: Come?
3: Ma no, i boomer lo sanno.
0: Questo qui lo sanno.
3: E allora,
0: l'allenatore nel pallone, questa cosa.
3: Una delle scene finali, la più intensa, è quando tutto lo stadio fa questo coro. È francese. Gridano Victoire! Victoire! Aggrappati alle cancellate. Con, e non posso dire altro perché sennò svelo troppo. Se dico sono lì che cantano, che gridano Victoire,
2: Victoire.
3: Tra l'imbarazzo generale di chi quella partita l'ha voluta e organizzata. E allora da voi voglio sapere: 1. Il titolo del film senza ricorrere a Google. 2. Tra i tanti campioni.
2: E che ci metti su Google, scusami?
3: Tra i tanti campioni che c'erano davvero in campo, che si sono trasformati in attori per questa circostanza, ce n'è uno, il più importante di tutti. Dai, il titolo del film è quale grande campione ha partecipato, oltre agli altri, ma ce n'è uno che è sempre stato ritenuto da tutti il più grande di sempre.
2: Meno male, oggi mi sento molto giovane a non sapere nulla di tutto ciò.
3: 331 80 90 101, che i boomer vengano avanti.

0: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
12: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
13: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
14: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
13: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
14: Sì, sì, come no?
15: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
18: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
20: Ci sta.
19: Su una grande nave.
20: Ci sta.
19: A un prezzo piccolo.
20: Ci sta anche quello.
21: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
22: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
23: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 7,25, TAEG 8,83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sì.
1: No.
2: Ma come sono?
1: Sì.
0: Ah, vabbè. Non ti ricordi quando avevamo scritto questo pezzo?
1: Sì, non eravamo dei boomer, però ci piace molto questo appuntamento con Paolo Dini e Bim Boom.
3: Boomer.
0: Bim Boomer.
4: Eccoli qua, i figli degli anni 60 alle prese con i loro ricordi e anche quelli della cinematografia che da adolescenti si sono goduti. Si parla di calcio, quello che vi è stato chiesto facendovi ascoltare due audio, prima un dialogo e poi una scena finale, il coro di una scena finale di una partita di calcio emblematica che ebbe luogo davvero perché il film pare si fosse ispirato ad un reale fatto, poi romanzato ai fini della sceneggiatura, e si chiudeva con il coro che cantava questo: Victoire, Victoire, Victoire. E allora sentiamo, vi è stato chiesto il titolo di questo film e il nome del calciatore, perché tanti ve ne hanno partecipato, il più famoso tra quelli che partecipavano a quella pellicola. Sentiamo cosa avete detto.
2: Avete partecipato in
4: tantissimi,
5: Momenti di gloria e Pelé. Nadia da Torino.
2: No, ciao Nadia.
4: No, Momenti di gloria non era Momenti di gloria, avanti.
6: Attori: Michael Caine, Max von Sydow, Pelé, Co-Prince e altri giocatori importanti dell'epoca.
4: Certo che sì.
7: Ragazzi, buongiorno, è facilissimo. Fuga per la vittoria. C'era anche Pelé, il grandissimo Orrei. Poi Sylvester Stallone e tanti altri.
4: Poi?
7: Ciao, grazie Massimo. Ciao.
8: Allora, il film era Fuga per la vittoria e il grande campione era il grande Pelé. Gianluca da Roma.
4: Vai avanti.
9: Fuga per la vittoria, Pelé.
10: Fuga per la vittoria è il mitico Pelé. Ciao Francesco.
11: Fuga per la vittoria ed era Pelé.
12: Ciao, fuga per la vittoria.
4: Ma siete bravissimi.
1: Non tutti, io.
4: Ma siete bravissimi,
2: credo.
4: Bravissimi.
2: Credevi bene.
4: Il film era proprio Fuga per la vittoria, ambientato nell'agosto del 42. Questa partita alle porte di Parigi, utilizzata dalla propaganda nazista per far vedere la potenza anche sportiva di quella che era una potenza bellica, e con una compagine di prigionieri di guerra, calciatori ex professionisti ma ai ceppi per via del fatto che erano militari poi catturati. I nazisti organizzano questa partita per promuovere anche la Germania grande del calcio che doveva vincere lì, e contro un arbitro che era evidentemente di parte, contro tante condizioni avverse, alla fine si pareggia 4-4 e dopo l'urlo Victoire, Victoire, tutto il pubblico invade il campo e, mischiandosi ai calciatori, riescono a liberarli e quindi a sfuggire. I soldati non riuscivano a contenere questa folla.
2: Su questa scena finale, ecco, mi hai
4: illuminata.
2: Bellissima. Finalmente.
4: Tanti calciatori, ovviamente Pelé il più bravo di tutti, quella splendida rovesciata nelle scene finali, Ardiles che fa la bicicletta e che supera l'avversario, e poi Summerby, e poi Bobby Moore, e tantissimi altri campioni.
1: La parata di Stallone.
4: Stallone era l'attore insieme a Max von Sydow, che c'entrava poco col mondo del calcio. Uh-huh. E un aneddoto particolare che lui, siccome in mezzo a tutti sti nomi si sentiva un po' in penombra,
1: sì,
4: aveva chiesto e voleva pretendere di segnare il gol finale.
2: Ah,
4: ok. Ma come fai?
2: Ricordato così.
1: Io so io.
4: Fai il portiere che credi di essere Rampulla. E allora no, poi alla fine si è trovato un accordo e diplomaticamente gli hanno detto: vabbè, non segni il gol finale.
2: Parerai il rigore.
4: Parerai il rigore, che Stallone voleva dire: voglio esserci anch'io, voglio uscirne
2: Rambo
4: bene anch'io.
2: Rocky mica può essere
4: certo
2: l'ultimo giocatore in panchina.
13: Due brevissimi aneddoti. C'era anche John Wark, che era nazionale scozzese, che è stato l'unico attore interamente doppiato, perché aveva un accento scozzese talmente marcato che era incomprensibile al grande pubblico. Pensate un po'. Aiuto.
4: Vai tranquillo.
13: E poi, visto che abbiamo parlato di Pelé,
4: sì,
13: e lui di vero nome si chiama Edson
4: Arantes do Nascimento.
13: Edson in onore di Thomas Edison.
4: Certo, per via del fatto che la luce arrivò al suo paese, in questo paesino del Brasile, proprio
13: esatto,
4: in quei giorni, in omaggio alla luce elettrica che arrivava finalmente a illuminare.
2: Quando fu dato la luce lui,
4: esatto,
2: arrivò.
4: Esatto.
13: Adesso posso morire in pace.
4: Bravo.
2: Allora, ti diamo il tempo di una canzone.
4: Mentre ci organizziamo per le esequie di Cristiano Militello, noi vi ringraziamo, avete partecipato in tantissimi, non riusciamo a considerarvi tutti, ma un saluto globale vi raggiunga. Se vi è piaciuto il Bim Bum Boomer, torna la prossima settimana, il prossimo lunedì.

0: Lovers, anche Miley Cyrus alle 8.39 in questo lunedì mattina su R101 con la banda.
1: Io stappo le bottiglie quando suona Castelleone, io bevo tanta birra quando suona Castelleone.
2: Che è arrivato. Paese ti fa pur le spese, rimani al tuo paese. Allora c'è un bilancio da redigere, perché dobbiamo innanzitutto da parte della banda ringraziare Damiano e tutti, e tutti gli amici degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano. Siamo stati ospiti alla loro festa dell'estate lo scorso venerdì e adesso è arrivato un pochino il bilancio di quello che si è bevuto.
3: Pensavo il conto.
2: Allora, attenzione.
3: Finché il bilancio, dai.
2: Sono scorsi 178 litri di birra.
4: Quelli che hai bevuto tu?
2: 24 litri di prosecco, 8 litri di gin, 15 tra spritz rossi e un po' meno, 5 litri di rum bianco, 10 di rum scuro, 2 più 1 più 2, 5 litri di amaro dal capo all'ex Jugoslavia, sì. Un litro di Sambuca, un litro di Grappa Giulia. Aspetta un attimo, qui per rimessa diretta, fattura intestata Cristiano Militello.
4: Scusate, questo è solo quello che ha bevuto Paolo.
2: Poi la cosa buffa è questa, ragazzi. I ragazzi del Politecnico mi hanno dato un'opportunità unica, ovvero quella di avere materiale documentale, foto, filmati, tutto quello che serve per ricattare la banda per i prossimi 50 anni.
5: Ricordiamolo che oggi è la giornata internazionale dell'acqua.
3: Del ricatto.
2: Ho visto i miei colleghi in pose veramente imbarazzanti.
0: Ma questa immagine di Cristiano con un fumogeno blu che
3: che ho rubato a un bambino.
2: Grazie,
3: ho visto
2: grazie.
3: Un fumogeno è stato più forte di me. Grazie. Aveva un bambino in mano, gliel'ho scippato.
4: È vero.
3: Quando gliel'ho ridato, il fumogeno era
4: finito. Esatto. Il bambino piange, un trauma infantile.
2: E Peppino, pur non essendo ubriaco, è arrivato a promettere che l'anno prossimo gratuitamente farà lui il DJ set.
4: Sì, l'ha detto.
0: E riproveremo a vincere scamorzone e salame.
2: Esatto.
0: C'era questa sfida in cui bisognava indovinare il peso della scamorza.
2: Sì.
0: Peppino ha detto 42 kg.
4: Sì, vabbè, cioè, ma non arriva niente.
0: 17.
2: Peppino relativizza tutto in virtù delle sue dimensioni, quindi
4: certo,
2: gli sembrava enorme. Però
0: e per pochi millimetri, esatto, ci siamo lasciati scappare anche il salame.
2: Allora è lunedì anche per tutti quegli ingegneri addetti all'osservatori del Digital Innovation. Quindi vuol dire oggi magari i dati non chiedeteli, andate alla vecchia, andate sul CGA di Mestre almeno per 2-3 giorni e poi ricominciate a ritenere attendibili i loro di dati. Grazie ragazzi,
4: grazie.
0: È stata una gran serata davvero, ce la siamo anche ballata tutta la notte. Torna la musica anche qui su R101 con Irama Cabana.

0: di Rama e R101 è anche la radio della canzone che ti fa stare bene, quella estiva che vi piace. Proponetecela al 331 80 90 101.
1: La banda di R101.
2: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Procediamo su R101.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: devi andare su deghi.it.
6: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
7: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi devi cucinare per 16.
6: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
5: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare. Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferris quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris conviene. Vai subito su corsicaferris.it.
9: Mi manchi ma domani torno.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: Un'ora?
12: No.
11: Un giorno?
12: No.
11: Un mese?
12: Fuochino.
11: Non mi dire, 2 mesi!
12: Eh sì, passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su Enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia, mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su Enel.it.
13: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
14: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo.

0: cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: 9.50, come ogni giorno, come ogni ora, tocca a voi scegliere una canzone da mettere in diretta su R101. Una canzone magari dalle sonorità estive, ce l'avete? Allora proponetecela al 331 80 90 101, come ha fatto questa voce amica.
1: Antonio Adauresano, la ciao, canzone Antonio, che mi fa stare bene oggi è Bombastic.
2: Bravo, bravo, e là!
3: We want some bombastic, romantic, fantastical

0: uno dal restano ha chiesto alla canzone Shaggy? Che abbiamo ascoltato la mia. Sì, sì, sì. Quando mi tolgo la pallina dalla bocca.
1: Estate 1995, grazie a uno spot televisivo questa canzone diventa l'inno di un'estate intera.
2: E da quando gli hanno fatto l'adenoidi non ha più avuto la stessa voce.
1: Sì. Fantastic come Yannick Sinner ieri sul...
3: Buongiorno a tutti.
1: Prado di Wimbledon.
4: Doppietta.
1: Grande Yannick. Troppo.
3: Vabbè, capita.
2: Entusiasmo, anche me.
1: È successo credo ad altri tre tennisti nel mondo di vincere due volte consecutive Wimbledon.
5: No, ad altri 10 giocatori, è il 10° giocatore che riesce a vincere per due volte di fila.
2: Sì, vabbè, ma stai calmo. Sì.
3: Passerà anche questo momento difficile, ragazzi. Potevo aprire un semplice street food a fare strudel per strada, invece sono diventato di nuovo campione.
5: Meno male, no? Vabbè. Perché pensavo che ce ne stessimo dimenticando, vuol dire che siamo abituati bene.
2: No, no, ragazzi,
5: il Messaggero titola il nostro mondiale, mi piace il nostro mondiale.
2: Sì, ho letto anche del sarcasmo relativamente al fatto che se l'Italia avesse vinto una partita dei mondiali le strade sarebbero state invase da caroselle in festa. Ecco. E questo eroe vince per la seconda volta e neanche una pernacchietta, insomma.
1: Però ce la mettiamo in saccoccia e ne siamo molto felici. Yannick, sei stato grandissimo.
3: Ma mi sono preparato il discorso per le vittorie.
5: Bravo.
3: Per risparmiare tempo, volete sentirlo?
5: Sì.
1: Dai.
3: Sono molto felice di aver vinto questo particolare torneo Coppa.
2: Sì.
3: Per me è un'emozione giocare davanti a questo pubblico di questa specifica nazione.
2: Sì.
3: Il mio avversario che fa il tennista, anche lui è stato un osso duro.
4: Va bene.
3: Vediamo l'anno prossimo per la prossima prima.
4: Senti, in Italia si mangia bene dappertutto.
2: Chi te li fa i test?
3: Io faccio cose. Ragazzi, adesso comincio a fare le cose che fanno le persone normali, perché già in doppia fila quando vado dal parrucchiere a farmi scorciare la visiera del cappello.
4: Non ci crediamo, no.
2: Senti, fatti fare una domanda provocatoria. Ho letto che con Wimbledon raggiungi probabilmente i 100 milioni di euro guadagnati in carriera.
4: Cosa vuoi che siano?
5: Vabbè, siamo...
3: Che cosa ci fai con 100 milioni di euro?
5: Appunto, al giorno
3: d'oggi.
1: Siamo... È per quello che hai detto tua mamma un paio di volte si è dovuta alzare perché era molto nervosa, è dovuta uscire dal campo perché non ce la faceva reggere la sensazione.
4: Tensione,
3: Ma scusate, a proposito di cose mondiali, Cristiano ce l'ha qualche mese?
4: Certo!
1: Volo.
5: No, guarda, ne do un altro su Sinner perché Paolo gli ha fatto un po' i conti in tasca. Noi ricordiamo che questa, quella di ieri, è stata anche la 100ª vittoria di Yannick Sinner in una partita dei Grande Slam.
2: Ok,
1: sono la prossima sarà la 101?
5: Tutti lì puntati, sperando che in America, negli USA Open, ci sia la 101ª vittoria che celebreremo a dovere.
1: Che bello, questo sound, questa base ci fa impazzire. Quindi aspettiamo altri aneddoti mondiali di Cristiano Militello per questa settimana della semifinale e finale, abbiamo detto già.
5: Due semifinali e poi domenica 19.
1: Ma non andiamo a Berlino, anche se ci porta lì Ernia su R101.
6: Sei partita via.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Ernia. Ernia.
1: Sì.
0: Ernia.
2: Cos'è la diagnosi?
0: Ernia. No, lo dico per Cristiano tante volte. Ernia. Non ti fa un effetto strano parlare di ernia?
3: È il disco della...

0: qui dalle 7 con Chiara Tortorella, Paolo Dini, Cristiano Militello,
1: ciao,
0: il nostro Leonardo Fiaschi e Riccardo Russo già dalle 5 con Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione. Arriva Proce, ragazzi, non andate via, procediamo.
1: Ciao,
0: ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Omicidio o suicidio in un appartamento a Bologna, dove un 82enne ha ucciso con due colpi di pistola la moglie malata di 86, poi con la stessa arma si è tolto la vita. È successo sabato mattina, ma la notizia è stata diffusa solo oggi. Chi conosceva la coppia senza figli pensa ad una possibile scelta condivisa di andarsene insieme. Gli Stati Uniti hanno completato la nuova ondata di attacchi vicino allo stretto di Hormuz. Colpite decine di obiettivi nel sud dell'Iran, una palese violazione dei principi fondamentali della Carta dell'ONU, accusa Teheran, che rivendica bombardamenti su basi militari americane in Giordania, Kuwait e Bahrain, e avverte: i paesi complici di Washington sono obiettivi legittimi. Pioggia di droni ucraini sulla regione di Mosca, almeno 3 morti e 5 feriti. La Russia costretta a sospendere la navigazione nel mare di Azov dopo che 90 imbarcazioni sono state colpite in meno di una settimana. Lo scrive il Guardian. Bombardata anche un'importante raffineria di petrolio nella città di Syzran. Rogo in un pub alla periferia di Bangkok, almeno 27 morti, più di 60 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime, da chiarire le cause. Ieri l'ultimo saluto a Peppino Di Capri sulla sua isola, sulle note del Sognatore, la canzone più amata dall'artista, morto a 86 anni. Un maxi schermo allestito nella piazzetta ha consentito alle tantissime persone intervenute di seguire la cerimonia funebre. Yannick Sinner di nuovo re a Wimbledon. L'alto atesino ha battuto un grande Zverev in 4-7 e si conferma campione. Il numero uno al mondo nel tennis maschile rimonta e conquista il suo quinto titolo slam. Vigilia della prima semifinale dei mondiali di calcio Francia-Spagna, domani alle 21 allo Stadium di Arlington. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: R101, traffico e mobilità.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione di Milano, coda in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Roma per un incidente. Verso Napoli invece un chilometro di coda per un altro incidente tra Terre di Canossa Campegine e il bivio A1 A22 Brennero Modena. Sempre in autosole, traffico rallentato tra Pian del Voglio e Sasso Marconi per materiali dispersi in direzione di Milano. Sulla 4 verso Torino, code a tratti tra il bivio dell'A4, raccordo tangenziale est di Milano e Cormano per traffico. Per lavori invece sulla 7 in direzione di Milano, rallentamenti di un chilometro tra Busalla e Isola del Cantone. Sulla A14 in direzione di Bologna si resta in coda 10 km per un incidente tra Faenza e Castel San Pietro. Infine, lungo la A2 autostrada del Mediterraneo è stata chiusa una corsia per lavori dopo lo svincolo Palmi verso lo svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: ma quali cancelli?
1: Buongiorno, procediamo! Qua però si procede un po' lenti, oh.
2: Sveglia!
3: Ogni mattina ritardi di 10 minuti. A fine anno, quante ore sono?
4: Dai, tutti a bordo, inizia il procediamo!
5: Ole, ole, ole, ole, ole!

0: Quindi se il Tacco e il Salento, la Lombardia, diciamo Milano, dove siete collegati voi altri, che parte del corpo è, regina?
1: È la testa! Sentia.
0: La testa?
1: Sì.
0: Non ha propriamente la forma di una testa, direi un bel petto, eh? Un bel, delle belle tettone. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili!
0: Miei bambolotti imparagonabili, buongiorno, un'altra settimana, dicono infuocata, ma non era quella scorsa sotto controllo per le alte temperature, invece è anche questa. Va bene, buongiorno caporedattore, lo aspettavamo per la scorsa settimana, l'apice del caldo, invece no.
2: Ma queste sono ondate che si susseguono, quindi ogni ondata nuova ha vita nuova e saranno le prossime settimane. Saremo ancora alle prese con questo caldo, almeno fino alla fine del mese.
0: Oggi la Sardegna è il posto più caldo, nei prossimi anche la Sicilia, insomma le isole, e poi man mano prenderemo fuoco. Insomma, siamo ben infuocati tutto qua. Che weekendone, ragazzi, se solo avessi un quarto d'ora adesso di tempo, almeno per parlarvene, quindi devo andare veloce, devo fare, perché tutti questi hanno le fregole, vero Velletri?
3: Forse come
0: per
3: no?
0: Saremo belle tranquilli.
3: Io sarei venuta direttamente domani.
1: Che bello, anch'io.
0: Ma io
1: sai,
0: mi aspettavo qui oggi, perché il 13 di luglio per me è una giornata importantissima, perché tanti anni fa, ma tanti anni fa, diventavo papà.
3: Ah, e quindi come no? Poi sono sempre auguri stato. Auguri Alice, allora.
0: Alice. Auguri alla mia principessina che oggi compie un'età. Non si può nemmeno
2: dire. Non ci credi neanche tu.
0: Ma non ci credo nemmeno io. Cioè, voglio dire, io dico a lei ogni tanto, dico, io con quelle della tua età non uscirei
1: nemmeno. Dai.
0: No, scherzo. C'è Marcello per caso?
3: Certo.
0: Quel bambolotto baffuto a dirigere l'orchestra. Buongiorno. Vabbè, 13 di luglio per noi è sempre stata una giornata importante qua in famiglia, quindi
3: beh,
0: oggi
3: credo. Sento,
0: ma io vi avevo invitato. Vi aspettavo stasera, c'è una festa, c'è una reunion con tutti i musicisti di un tempo, con ambulanze verranno, chi ha accompagnato bastoni. Vabbè, è stato un weekendone bello, mi auguro, insomma, per tutti. C'è stato un pochino di malinconia, insomma, di dispiacere, perché un pezzo dell'Italia, al di là del cantante, no regina, parlo a te, sì, che sei la cantante del gruppo, insomma, Peppino Di Capri ci ha lasciato. Un abbraccio a Peppino, che diciamo che al di là,
3: maestro,
0: del cantante Aldo simboleggia quell'Italia, no? C'è un pochino
2: un'epoca,
0: di nostalgia,
2: sì,
0: di malinconia, esatto, che non c'è più, i nightclub, le rotonde sul mare, quelle robettine un pochino più romantiche,
2: lo champagne,
0: la champagne, quello è rimasto, la capannina, quello. E allora un omaggio a Marcellino glielo vogliamo fare a Peppino.
3: Doveroso.
0: Nostro, l'isola. L'isola è particolarmente commossa stamattina, l'isola di Capri, che salutiamo. Regina, ci affidiamo a te, un bel live. Io qualche pezzo ce l'avrei, lo vediamo dopo. Adesso andiamo per ordine, perché ci sono tante altre cose. Apriamo la borsa e poi andiamo. Dai.
2: La borsa è leggermente negativa questa mattina, meno 0,15%, ma visto il crollo delle borse asiatiche, insomma, non è poi così male.
0: Mamma mia. Aumento del petrolio di più di 3 punti, tutta una serie di cose, ne parleremo strada facendo. Codice nuovo, vale per tutta la settimana, attenzione, ed è questo:
1: 331 80 90 101.
4: Anche d'estate, noi

0: cediamo per brindare un incontro.
1: Benvenuto lunedì. Canzoni, ricordi, canzoni. Per volare e sperare. Procediamo. R101, canale 67 TV.
2: La cazzoni per sperare e volare mi piace. Ripetete insieme: cazzoni per sperare e volare. Bravo Tancre, stai esagerando. Allora, un poeta piccolo, un poeta. 9:15, ma è vero, sì, che caro, cominciamo veramente molto tardi. Allora, 9:15, però è arrivata immediatamente la notizia buona che anche questa settimana sarà caratterizzata da un avvio da
3: urlo.
2: È sempre così l'inizio, perché abbiamo voglia, siete mancati, una cosa e l'altra, poi scompariamo proprio il martedì pian pianino, mercoledì e non ci siamo più. Però viviamo il momento. Allora, c'è un'alternanza di notizie buone e brutte. Abbiamo prima ricordato Peppino di Capri. La signora ha deciso che live omaggiare Peppino nostro.
3: Sì,
2: io
3: sì,
2: farei,
3: caro,
2: un'incredibile voglia di te, che è un pezzo bello, oppure mi fai, se vuoi, la versione italiana di How Deep Is Your Love.
3: Wow.
2: Ok, si chiama Fiore di Carta. Usciamo dai classici, che bella, così
3: la sua?
2: Già conosci più o meno. Sì, era sua, l'italiana era sua. Perché conoscendo la melodia la farai meglio, sono sicuro. Fiore
3: va
2: di
3: bene.
2: Carta, quindi facciamo How Deep Is Your Love di Peppino di Capri in versione italiana. Quindi questa è brutta notizia, la scomparsa. E invece belle notizie, buone notizie da questo straordinario campione che ci rappresenta. Ah, devo lasciarvi, cioè Aldo, devo darti il numero di Sabrina, e a Sabrina te devo dare il numero di Aldo, perché noi abbiamo,
3: sì,
2: una chat di lavoro, di servizio, che voi la utilizzate per commentare il tennis. E quindi,
3: vabbè, ma lo facciamo per il più grande campione italiano, quindi, della storia.
4: Esatto, almeno scoprite, esatto, anche lì voi qualcosa, visto che il tennis è uno sport
2: a
4: che
2: Wimbledon, Aldo, no, in una cornice importantissima, un tempio per il tennis,
4: esatto,
2: grandissima
4: davanti
2: impresa.
4: Davanti a parte della famiglia reale d'Inghilterra. L'impresa di Jannik Sinner, che ha battuto il tedesco Zverev in 4 set, ha perso il primo set e ha vinto gli altri 3. Sinner in rimonta, è stata una bellissima partita ed è il secondo successo consecutivo di Sinner,
2: bravo,
4: a Wimbledon.
2: Dedicato alla mamma, tutto bravo raga, vero? E poi lo vedevo anche un pochino impacciato con la principessa, no? Con la Kate Middleton, no?
4: Sempre incutono sempre un po' di timore questi reali inglesi.
2: Beh, anche voi in studio, avendo una regina di là, non è,
4: certo,
2: che siete così sciolti, vi vedo sempre in difficoltà. Allora, le brutte poi le alterniamo, una bella e una brutta. Intanto tiratemi fuori un pezzo esagerato per la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90

0: Sì. Dove l'avete spedita?
1: E a preparare i suoi musicisti.
0: Si è cagata addosso?
2: No, cosa detto? Non è un bisogno addosso.
0: Ah, e cos'è allora? Perché è sparita dai video dei monitor?
1: È andata a preparare il pezzo con i suoi musicisti.
0: Ma è impazzita!
1: Di Capri.
0: E vabbè, poteva andare durante la pubblicità, presa e andata così. Vabbè, c'è una buona notizia. Se ho tempo, Marcello, se non la do dopo. Oggi alterniamo questo avvio di settimana. Brutte notizie e buone notizie. Cerchiamo di bilanciare. Allora, buona notizia che torna sul set, ma al di là del suo ritorno sul set cinematografico, è un segnale importante, caporedattore, per te e per tanti altri. Perché a 62 anni torna stamattina sul set cinematografico Rocco Siffredi. Ah. Tu dirai, vabbè, no, ma non è di per sé il ritorno, è che a 62 anni è un bel segnale, no Marcello?
1: Perché immaginiamo, cioè, che il suo ritorno sul set coincida con altre cose, insomma, altre attività.
0: No,
1: ma dietro la macchina da presa o davanti?
2: No, perché lui è anche regista.
0: No, fa da protagonista. Ha detto che ha un mal di schiena terribile in una confessione. È
2: sul TG24, quelle che recitano con lui.
0: Non c'era bisogno di dirlo. Ma fa più male al maschio che alla femmina.
2: Sì.
0: Dipende poi come la fai la parte. Bella mia.
1: Ma non può prova usare tu una controfigura?
0: No, vuol farlo. Cioè, prova tu a fare il lavoro, che miseria. No, faccio tutto.
2: Vabbè, stai calmo adesso, è lui l'attore.
3: Vi guardo in TV, siete uno show fantastico.
4: Che bello guardarvi da casa invece che ascoltarvi dal lavoro.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da €109 al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
6: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a €1,79 e hamburger di bovino 480 grammi a €4,89. Lidl, vale davvero.
8: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
9: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
11: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla,
13: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
11: Noi 1000!
13: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Ciao patatina!
15: Ciao patatina!
14: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
15: E cioè?
14: Buona, ma non fritta.
15: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
16: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
17: Un'ora?
18: No.
17: Un giorno?
18: No.
17: Un mese?
18: Fuochino.
17: Non mi dire, 2 mesi!
18: Eh sì, passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su Enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su Enel.it.
19: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
21: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: È un capolavoro questa canzone, da pelle d'oca, dai, veramente.
1: Dai,
2: no,
1: dai,
2: sta,
1: dai.
2: Sta canzone dai. È da orchidee.
1: No. Dai, dai, smettetela.
0: Beh, divide.
1: Allora, lunedì mattina, 9:30, in radio, in televisione sul 67, da Milano e dal Salento, con le temperature che ben conoscete. Saluti a chi ci ascolta in replica, quindi che ore saranno? Ma Regina, dove sei andata prima? Hai perso un intervento, ha chiamato subito il direttore per decurtare dalla diaria di oggi una parte, e così funziona. Bella,
3: chiedo
1: bella.
3: scusa.
1: Chiedo scusa, dove eri? Marcello ha detto che ha avuto un attacco si è corsa al bagno.
3: Assolutamente no.
1: No, succede a tutte le persone. Molti di...
3: Quello sì, amore, anche ieri. Ma,
1: molte persone in questo momento ci stanno ascoltando proprio da questo posto meraviglioso, là dove ci si lascia andare finalmente. I cattivi pensieri passano tutti attraverso di là, vero Aldo?
4: Eh sì, se liberi il corpo, liberi anche la mente.
3: E l'anima anche.
1: E allora direi sigla, libera il corpo e libera la mente. Sigla!
5: Libera il corpo, libera la mente.
1: Oh. Penso uno alla radio.
0: Ci sta pure bene come sigla.
3: Mi piace.
1: È vero, è vero, è vero, è vero. Ora io sono alle prese con una scelta, perché ho due test psicoattitudinali. Un cos'è artigianale ghiacciato, realizzato da Regina Saraiva, e un chi è realizzato dal caporedattore e da Marcello, ambientato in Giamaica, per cui mi incuriosisce. Wow. Invece tra i due scegliamo un'altra cosa. Oggi è l'anniversario, nasceva tanti anni fa una figura importante per la nostra società. Il 13 luglio, oltre a mia figlia, alla mia principessina, nasceva anche questa figura. Qual è, Regina, secondo te, figura importante il nostro paese? Tanti anni fa. Veloci che abbiamo da fare.
3: Il carabiniere, l'arma.
1: Che brava! Che brava!
3: Auguri.
1: Dove,
3: ragazzi,
1: l'avevi vista sta roba? Dove l'avevi vista?
3: Perché io mi informo prima di entrare qua dentro, allora, e poi dimentico tutto.
1: La notizia del giorno, bisogna andarla a cercare tra le cosettine. 13 luglio 1814, Velletri, se ti interessa, nasceva la figura del carabiniere.
0: A questi saluto signori, il mio amico Enzo,
1: allora. Ognuno di noi ha un carabiniere amico, un parente. Un abbraccio, buon lavoro e buona estate anche a voi. Allora, se abbiamo tempo andiamo di test, se no ci occupiamo un attimo della canzone che ti fa stare bene, che arriva tra qualche minuto, e poi ce lo facciamo con calma. Allora, se ce l'avete, bella, estiva, che ci faccia cominciare la giornata e la settimana con il piede giusto, vocale al 331 89 101.
5: Procediamo.

0: oggi.
1: La mostiera amalfitana
0: non da poco più ammirare. Nino D'Angelo e chi altri? Fabio Rovazzi
2: e Arisa.
0: C'è un altro. E Arisa insieme in una delle canzoni dell'estate lanciata come Costeria Amalfitana.
3: Parabonzi, bonzi, bon.
0: Va bene, va bene. Allora non perdiamo tempo perché è bello pronto il test psicattitudinale per questo video di settimana. Quindi andiamo verso la canzone che ti fa stare bene. Tra poco in radio e in TV. Allè.
4: Vuoi richiedere la canzone che ti fa stare bene?
5: Per me è un gin tonic.
4: Allora che cosa aspetti?
6: Con sto zucchini e un bicchiere rosso.
7: Grazie.

0: Vacanze al mare? Beh, tra tutto quello che può servire in spiaggia c'è una cosa che vi consigliamo di avere sempre con voi. È Most Gel Astringente, il gel che vi soccorre in caso di puntura di medusa. Grazie al suo principio attivo con il 5% di cloruro di alluminio aiuta a lenire il bruciore e il gonfiore causati dal contatto con le meduse. Ed è sicuro anche sui bambini. Most Gel Astringente si può usare anche dopo le punture di zanzare, vespe e altri insetti e lo trovate in farmacia o su mostskincare.com e Amazon.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
10: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
12: Deghi aprire la pagina deghi.it.
13: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
10: Poi deghi solo cliccare.
13: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
10: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
14: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
11: Deghi provare.
10: Deghi fidarti.
11: Perché se non deghi, non ci credi.
15: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
16: Oh,
4: La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
16: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
16: Sì, sì. Come no?
17: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
18: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
19: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
20: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensione garanzia

0: Allora, torna anche questa settimana. Mi è mancata tantissimo, Aldo, un chiodo fisso. La ruota. La ruota della musica del Procediamo, che vi dà la possibilità di individuare la canzone e confidare nella sorte che possa essere condivisa dagli imparagonabili che venga fuori. Insomma, allora, sette canzoni tra tante indicazioni di canzoni estivissimissimissime legate ai sette colori della ruota. Eccole!
1: Canzone verde!
2: Ragazzi, buongiorno. Valerio, la canzone che mi farebbe stare bene oggi, quella estiva, è W, Please Don't Go.
3: Canzone viola!
4: Bella. Canzone che mi fa stare bene, io proporrei Something About You dei Level 42.
3: Canzone blu.
5: Ciao, sono Manu e la canzone estiva che mi fa stare bene è Surfing USA dei Beach Boys.
6: Canzone azzurra.
7: Buongiorno, Procediamo, sono Marcello da Otranto. Per la canzone che mi fa stare bene, Bananarama.

0: L'ha detto. Va bene. Ora, i Level 42 cos'hanno d'estate, di estivo? Niente, poca roba. È l'unico intruso, diciamo. Anche se so che ti piace, Aldo.
1: Something about you.
0: E poi, vabbè, tutti gli altri sono estate piena. Gira, gira, bella, gira. Allora, Belletri, è una preferenza piccola?
2: No, assolutamente, forse un po' blu. Mille.
3: Canzone blu.
4: Ciao, sono Manu e la canzone estiva che mi fa stare bene è Surfing USA dei Beach Boys.

0: Mo Fermà con questa canzone è un maestrale che sta a Bari, mi è venuta voglia di andare a surfare.
1: Dai. No, dicevo troppo estiva, perché ci sono canzoni estive, sai, così, questo proprio puff. È vero, Regi, è troppo,
2: sì,
1: estate, va bene,
2: piace.
1: Avrei preferito un'estate al mare, ma anche Peppino nostro. Vabbè, sei pronta per il pezzo dedicato a Peppino Di Capri?
2: Certo,
1: a che ora facciamo vedere? 10:11?
2: 10:11.
1: No, perché no, devi spostarlo, per favore.
2: Vabbè, 10:30.
1: Il test dopo le 10, 10:30. Ora, questa era la canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora, ancora la canzone che ti fa stare bene. Con tanto amore. Deve essere una canzone d'amore e deve essere accompagnata anche da un pensiero d'amore, una dedica a qualcuno che vi è vicino particolarmente in questo periodo, qualcuno che volete, che ne so, omaggiare con una manifestazione d'affetto, che sia un figlio, che sia un amante, che sia un fidanzato, che sia una vecchia storia, che sia qualcuno che ha bisogno magari di affetto. Ci sono tante persone che in questo periodo soffrono la solitudine, soprattutto gli anziani. C'è un episodio che abbiamo toccato con Aldo prima, di un signore di una certa età che ha chiamato aiuto, che ha chiesto aiuto, ha chiamato i carabinieri, ha chiamato qualcuno, non stava male, era da solo.
3: Sì, è una storia, sì, una storia che viene raccontata dal quotidiano La Stampa in edicola questa mattina. È la storia di Luigi Giacosa, un anziano di 92 anni di Torino. Lui è rimasto da solo perché ha perso il figlio 20 anni fa e ha perso a gennaio la moglie, che era malata di Alzheimer. È evidentemente preso da un momento di sconforto, da 8 giorni non vedeva e non parlava con nessuno, e ha pensato di chiamare la polizia, dicendo: mi sento abbandonato. E la polizia ha mandato a casa sua un paio di volanti con 4 giovani che hanno fatto anche con lui una simpatica foto, che lo hanno rincuorato e aiutato.
1: Tu immagina, Regina, cosa può essere per una persona, no, che per 8 giorni non parla.

0: con nessuno, non vede nessuno, eccetera, perché vuoi mettersi la radio, la televisione, tengo compagnia, comunque una persona di 92 anni in un periodo della vita singolare, insomma, è abbastanza difficile. Va bene, tutto questo per dire che dobbiamo aprire il cuore tra un'ora e con una dedica e una bella canzone contenuta in un vocale, se volete mandare in questo momento. 331 80 90
1: 101.
2: Procediamo
3: ogni mattina dalle 9 alle 12
2: su R101.

0: Ma ve l'ho detto che sono arrivati i gadget. Sono arrivati i gadget nello studio televisivo radiofonico più importante e più bello d'Europa.
1: Tutto?
0: I gadget che voi a Milano ve li scordate. Abbiamo palle gonfiabili,
1: wow,
0: quelle per giocare in acqua. Abbiamo occhiali, occhiali con lenti progressive,
1: telimare
0: da vista, telimare.
1: E la cassa Bluetooth di R101.
0: Abbiamo delle lenzuola mare.
1: Che bello.
0: Bluetooth, abbiamo impianti da 4000 watt marchiati, di tutto. Tu vuoi una cosa? C'è, capito? Tutta marchiata R101. Poi dicono non abbiamo soldi, ma facciamo finta. Siamo pieni zeppi. E allora, no, questo per omaggiare gli amici che vengono a trovarci negli studi del Salento, perché più o meno con qualche puntatina che faremo tutti quanti insieme a Milano, per il resto, fino alla fine della stagione, saremo di qua. Ragazzi, però io vi aspetto, almeno una puntata dobbiamo farla da qui. Per cosa ho speso io? Così...
1: Santa ragione.
0: E va bene tutto. Vabbè, vado dal Done Preda, caporedattore di TGCom24 a Milano. Fa caldo? Tanto no, dai.
2: Beh, al centro-nord si stanno un po' abbassando di poco le temperature. Questa ondata interesserà più il centro-sud. Però c'è
0: più
2: di
0: il centro-sud, sto giù.
2: In abbinata al caldo c'è anche il problema degli incendi che stanno divampando un po' ovunque.
0: Prego.
2: Dalla scorsa notte i vigili del fuoco stanno fronteggiando un incendio che sta interessando i boschi del Mugello in Toscana, nel comune di Vicchio in provincia di Firenze. Questo rogo sta interessando 15 ettari di bosco e 3 elicotteri stanno operando a supporto delle squadre a terra. Sono una decina invece gli ettari di pineta interessati da un altro incendio divampato nella pineta Marzini, nel territorio di San Menaio, nei pressi di Vico del Gargano, in provincia di Foggia. E si tratta di un vasto bosco di pini pluricentenari che si estende per circa 15 km quadrati lungo la costa settentrionale del Gargano. E torna a preoccupare anche un incendio che da 4 giorni sta interessando il territorio di Colle Longo, qui siamo in provincia dell'Aquila, in Abruzzo. Si è reso necessario un nuovo intervento nell'area di Monte Malpasso e l'obiettivo è impedire che il calore che è intrappolato nel sottosuolo possa innescare una pericolosa ripresa di questo rogo.
0: E siate sempre vigili e pronti a segnalare qualora vi dovesse capitare di vedere piccoli focolai, insomma, per evitare il peggio. Grazie Aldo. Come lo vogliamo ringraziare? Io lo ringrazierei in maniera classica.
1: Ok.
0: Dai.
1: Grazie Aldo Preda.
3: Procediamo anche sul canale 67 del digitale.

0: Procediamo! I love you!
1: Buongiorno! Oh, lunedì 13 luglio 2026, San Enrico! E ricordate, come diceva il mio amico Steven Littworth, non è mai questione di tempo, ma come si usa il tempo. Ciao.
2: Capisci?
3: Bravo.
2: E allora cerchiamo di non perderlo, di avere più rispetto di questo tempo che scorre inesorabile. 10-8 minuti in replica le... Che ore sono, Regina?
3: Ragazze, semplici, sono le 3:10 minuti.
2: No. No, se cominciamo alle 2.
3: Alle 2.
2: Scusa, di notte. Dopo
3: allora,
2: un'ora.
3: Sono le 3. 3,08.
4: Ha ragione, Regina.
2: 08, ha ragione. Però aveva detto le 4. Va bene, buongiorno a tutti. Aldo, stai ricevendo soddisfazioni adeguate dai campionati del mondo, dal mondiale o no?
5: Sì, certo. Adesso siamo in pausa. Siamo in attesa di due splendide semifinali: Spagna, Francia e Argentina, Inghilterra.
2: Cioè, quindi una di queste sarà la vincitrice, sì. Quindi Spagna,
5: una di queste quattro, Spagna, Francia, Argentina, Inghilterra. Che sono anche le quattro nazioni che guidano il ranking mondiale della FIFA.
2: Quindi era
5: il meglio del meglio.
2: Certo, niente di nuovo sotto il sole, non c'è un outsider, capito? Non c'è una novità. Va bene, pronti per il test? Attenzione! Straordinari, meravigliosi, ma soprattutto...
6: imparagonabili.
2: Cos'è

0: Del procediamo in radio e in televisione. Se sei appena arrivato, sei il benvenuto. Si va in Giamaica, ma attenzione, vi spiego un attimo. Questo non è propriamente il cos'è, è una costola, diciamo una vertebra, è un'arteria del cos'è e si chiama Chi è in questa canzoncina realizzata in Giamaica. Dove, Aldo?
1: Siamo andati nei Tuff Gong Studios di Kingston in Giamaica, che sono gli studi dove è stato mixato dal produttore Dave Robinson la compilation Legend di Bob Marley, la celebre compilation.
0: Quella.
1: E noi abbiamo utilizzato un giovane cantante italiano che si sta facendo strada in Giamaica, un poco conosciuto.
0: Addirittura.
1: Sì, si chiama Pietro Tosh e utilizzeremo questo cantante.
2: Wow.
0: Pietro Tosh, ma avete portato qualche bomboniera? Ma secondo me il bambolotto barbuto ha portato qualche bomboniera dalla Giamaica.
1: Non lo so, non lo so.
0: E allora, insomma, in questa realizzazione sentirete le indicazioni per il chi è, si va.

0: luce bianca della luna. Chi sono? Pensieri splendenti, gli amici Masai. Allora, ricapitoliamo in maniera forse più chiara il testo.
1: I giochi con i miei fratelli Masai, emozioni che non scorderò mai. Ho trovato la mia fortuna sotto la luce bianca della luna. Pensieri liberi, splendenti, intelligenti, nelle mie piccole paure divertenti. Se lo sai,
0: sai
1: non dirlo.
0: Vabbè, allora io cosa sono?
2: Scusa, il gioco consiste nell'indovinare.
1: Ma gli ascoltatori devono indovinare.
0: Quindi non posso dirlo io.
1: Ma se sei così sicuro, se sei così sicuro.
2: Ma su che base sei sicuro?
0: Sui Masai, mi ha portato i Masai, ste cose mi hanno portato di là. Però dai, taccio e lascio spazio all'imparatore.
3: Fernando, per me è Michael Jackson.
1: Michael Jackson, no.
0: Non è quello che avrei detto io. 331 80 90 101. Vedo bollire, è il caso di dire, il Brasile.
3: Enrico Papi.
1: Enrico Papi, no.
0: Dai, un super nobile, Enrico Papi, dove ti viene Enrico Papi? Dai.
4: Donatella Rettore. Sentiamo...
1: Donatella Rettore per splendenti, splendido, splendente, no.
0: Caparezza scrivono.
3: No. Mia Martini.
1: Mia Martini, no.
0: No. Amici Masai, lo ripeti.
2: Loredana Bertè.
1: Loredana Bertè, no.
0: No, lo puoi ripetere, Aldo?
1: Allora, i giochi con i miei fratelli Masai, emozioni Masai che non scorderò mai. Ho trovato la mia fortuna sotto la luce bianca della luna. Pensieri liberi, splendenti, intelligenti, nelle mie piccole paure divertenti.
3: Nicole Kidman.
1: No, Nicole Kidman, no.
0: Pensieri intelligenti, paure...
3: Secondo me è Cristiano Malgioglio.
1: No,
0: ma qui
1: no.
0: Amici, lui no. Ah, poi Masai,
3: Rino Paoli.
0: No, scrivono Edoardo Vianello.
1: No.
0: Edoardo Vianello.
1: Quelli erano i Vatussi.
0: Sentiamo, attenzione,
1: non erano
0: sta
1: i Masai.
0: Bollendo, anzi sta friggendo il cuore dell'Italia. L'ho detto così, sta friggendo il cuore. Velletri, dica,
2: allora,
0: dica, dica, dica.
2: Io dico Franco Battiato.
1: No,
0: Franco,
1: è Franco Battiato.
0: I miei amici Masai. Allora vi lascio riflettere un pochino, vi lascio riflettere su una canzone che vi aiuterà sicuramente, perché
4: può
0: non
4: essere,
0: ha detta
1: Shakira, no?
0: Shakira, no. Allora, non lo dico io, lo dicono studi realizzati nelle ultime ore, che la canzone che sto per farvi sentire porta refrigerio, porta serenità, porta benessere. E quindi, ascoltandola, riflettete anche sul test psicoattitudinale. E procediamo, ed è l'estate migliore che c'è. Chiaro?
5: Stasera ho voglia di ballare ancora un po'.
6: Vieni vicino, non pensare adesso, no.

Yo, estate 2026 al doppi Zoa. Io qui con la redazione, tu al fresco dell'ombrellone, non senti il sole che picchia.

0: Scusi, signor Fernando, la crema.
1: Ma quale crema?
0: No, intendevo dire la signora quando muore, la crema.
1: Ma quale crema?
2: Abbiamo preso un loculo qua a Racale per Cristina D'Avena. Tra l'altro mi sta raggiungendo, forse perché stasera c'è la festa. Ma è possibile che io devo fare sta festa dell'estate dei Salentuosi di R101 con il Salento senza nessuno di voi?
3: Oh, ma c'è una cosa. Ci dispiace, lì ci perdono.
2: Va bene, va bene, fa niente.
4: Aldo Preve, il migliore.
2: Salutiamo.
4: Vai Aldo, compimi la micchia.
2: Allora, andiamo verso uno dei momenti. Io stamattina lo attendo con particolare curiosità. A, perché è un omaggio ad un cantante. Più che cantante, proprio come personaggio, io lo sentivo un parente, un amico, un parente, Peppino Di Capri. B, perché tira dentro anche un pezzo internazionale bello. E C, perché fa caldo e quindi voglio vedere questa situazione, cioè alle prese con queste temperature, la cantante come performa. Tra un po' dal vivo, dal cuore di Milano, se siete nei paraggi, siete in zona Largo Donegari, insomma Moscova, quella roba lì, venite a vederla. Sei pronta, regina?
3: Sempre pronta, per procediamo.
5: Avviso importante, quindi... ripeto, avviso importante, è finito il croccante.
2: Ah, no! Davvero? E come si fa? Vabbè, vediamo tra poco.
6: Fernando, quanto sei bello questa mattina.
7: Ammazza, Broce, quanto sei gnocco stamattina.
8: Ma dove ne sei gnocco tu? Mo fammi sapere a me.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
3: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
4: Il muro dà, il muro prende.
3: Con Max Giusti.
4: Sta tornando The Wall, vi aspetto.
3: Da stasera 18:45, Canale 5.
5: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
6: Nen. La senti?
7: Nen.
6: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
7: Nen.
6: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bond pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Deghi arredare casa?
11: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
12: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
13: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
12: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
12: E te lo porto io! Deghi provare!
10: Deghi fidarti!
12: Perché se non deghi, non ci credi!
14: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
15: Che fame!
16: Mac!
14: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
17: R101 Meteo.
18: Bentrovati da Ester Roletto, dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per le prossime ore. Un po' di nuvolosità innocua sulle Alpi, tanto sole altrove. Nel pomeriggio nuvole isolati temporali sulle zone alpine e prealpine. Sempre in prevalenza soleggiato nel resto d'Italia, solo qualche addensamento nuvoloso per lo più concentrato sulle zone appenniniche. Caldo afoso quasi dappertutto, in intensificazione, temperature massime in generale comprese tra 30 e 38 gradi, con picchi anche fino a 40 gradi in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: comunque però, meglio però, la però, crema però, per la cervicale che la crema per le emorroidi. Confrontiamo, confrontiamo l'estate migliore che c'è.
1: Vabbè, poi chiedono su quale spiaggia avete fatto il video della vostra canzone fantastica. L'abbiamo fatta qua in Salento, a chilometro zero, a Mancaversa dei Cavalli, detta in dialetto Baccaversa dei Cavalli. Sei mai stato? Ah, ti porterò, piccolo. Oh, però non mi hai detto che sono in allerta arancione?
2: Eh sì.
1: Che miseria. Me le devi dire ste robe. Ma è migliore l'arancione o la gialla, diciamo, perché Roma è nella gialla oggi.
2: Gialla è meno intensa di arancione.
1: No, è contrario secondo me, piccolo.
2: No, no.
1: Sì, sì, quanto vuoi scommettere? Secondo me arancione è meno lieve di gialla. No. Vabbè, lo verifichiamo intanto. Non perdiamo te. No, perché gialla Roma a 32 gradi stamattina, arancione io ne ho 30. Per cui, cioè, pensavo questo. Va bene, andiamo fuori perché Regina è di fuori.
3: Regina di fuori.
1: Momento veramente delicato stamattina, emozionante. Oserei dire anche commovente. Primo perché ricordiamo Peppino, questa persona timida, proprio un antidivo assoluto, una persona proprio della porta accanto, che ha saputo insomma costruire un'immagine, una carriera internazionale, poi legato, tutto affascinante, legato a quest'isola e tutto il resto. Bene, per non cadere nella banalità e fare le hit che conoscete, Champagne, eccetera, abbiamo scelto un pezzo che lui aveva tradotto, un pezzo dei Bee Gees, che è This Is Your Love, che tradotto da Peppino Di Capri in italiano si chiama Fiore di Carta, e da una deserta Milano. È molto romantico questo momento, vi prego, se potete accendere il televisore, se ne avete la possibilità, sul 67 Regina canta Peppino Di Capri. Le riprese bellissime, nitide stamattina, perché abbiamo lavato i vetri, perché è dentro, non l'operatrice.
2: Esatto, è dentro, all'interno.
1: Dalla calura. Che meraviglia. Sabrina Bambi, la squadra 1 riprendono. Ecco la nostra cantante.

0: soffrirà.
1: Non capisco bene le riprese, però sono un pochino tremanti. Brava Regi, brava. Io mi sono emozionato perché conosco la canzone, ho vissuto quel periodo della febbre del sabato sera. Era una tendenza storica della musica italiana, no? Fare le versioni italiane delle hit internazionali, e questa è stata una delle ultime, perché poi quel filone, no Aldo, man mano è andato a scemare.
2: Non abbiamo osato interrompere Regina, non l'abbiamo disturbata. No.
3: Oh, era ma un sai pezzo che mi aspettavo Peppino. Una ciofeca, non è neanche uscito così da schifo. Brava Regina, si vede che ci hai messo il cuore.
1: Insomma, dai. Bella, brava Regina, la Fiore di Carta, ripeto, una canzone che potete trovare su YouTube, non è famosissima, ma era un omaggio di Peppino Di Capri a questa hit dei Bee Gees. Ciao Peppino, da parte di tutti noi,
4: buon
1: un saluto
4: viaggio.
1: A Capri.
4: Ciao Mai.
5: Procediamo!
6: Ogni mattina, dalle 9 alle 12.
5: Su R101.

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Hai fame?
2: Sì.
1: Molta?
2: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
1: Fritto?
2: No.
1: Croccante?
2: Sì.
1: Dici sempre sì e no?
2: Sì.
1: Sì e no Fiorentini?
2: Sì.
3: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
8: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo, una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo, in edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
9: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
10: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
13: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
14: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
13: Oh, Contacta! Adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Ma da
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
19: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
20: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Elettri.
1: Presente.
0: Caporedattore.
2: Ci sono.
0: E allora, che è l'appello? Eccoci. No, così volevo chiamarvi, insomma, ad avvicinarvi ai nostri ascoltatori, perché questo è un momento intimo, no? Un momento in cui i nostri tirano fuori qualcosa di personale, e bisogna avere molta attenzione anche, insomma, soprattutto in queste circostanze. Allora, con tanto, ma non la facciamo tragica, è la canzone d'amore scelta dai nostri con una dedica, con un pensiero. Le sentiamo.
3: Buongiorno ragazzi, volevo fare una dedica alla mia mamma perché da questa primavera è rimasta senza mio papà, Tina. E un amore così grande di Claudio Villa e Pavarotti, se possibile. Grazie Alessandra da Piacenza.
4: Ciao ragazzi, buongiorno, mi trovo a Val d'Aosta, in campeggio con il mio cagnolino Giotto. Sto bene e volevo solamente farmi una dedica a me, anche se la dedica andrebbe a mio figlio che è un po' che non abbiamo contatti. E volevo ascoltare la canzone Sogna, ragazzo, sogna.

0: di vita insieme, trascorsi con tanti problemi, vabbè, sacrifici e con tanto amore. Grazie.
1: Buongiorno Proce, buongiorno a tutti. Per la canzone che mi fa stare bene d'amore, vorrei la canzone di Vasco Rossi, Vivere, da dedicare a mia figlia, che ha passato un brutto periodo e finalmente adesso sta ricominciando a vivere con tutto il mio amore. Ciao Rosa da Torino.
2: Allora, per il momento della dedica, io vorrei chiedere scusa a mia figlia e scusa se non sono una mamma perfetta, scusa se a volte ti tratto male, scusami se non riesco a darti tutto quello che ti meriti. Spero che un giorno riuscirò ad accontentarti in tutto. Ricordati solo che ti amo tantissimo.
3: Ciao, io vorrei ricordare semplicemente la mamma, che l'ho persa da poco, e gli sono sempre stato vicino, ha avuto dei brutti momenti e adesso se n'è andata, comunque io la ricorderò per sempre e vorrei dedicargli Live Forever degli Oasis. Ciao ragazzi, ciao.

0: grandissimi gli Oasis e grandissime queste deliche.
1: E se andiamo avanti in questo passo, facciamo il karaoke giù al cimitero, come diceva Babbia Fresca.
2: Dai, basta. Allora, leggo. Sto piangendo a dirotto di nascosto in bagno al lavoro. Che emozione. Cioè, voi di R101 state un pochino esagerando, voi di tre lì, costerò quei quattro, anzi. Ah, di televisione chi c'è? Voi cinque. Chi lavora in TV?
3: Canepam.
2: Ciao Gabri. Allora, no, dai, un momento un po' così. Poi oggi per me è una giornata un po' particolare, perché sentivo la signora che c'erano due che mi hanno colpito, la signora in Val d'Aosta che diceva di non avere un buon rapporto con il figlio, sono cose che magari succedono, non dovrebbero, però succedono, e l'altra signora che pensava, perché poi quello che pensano sempre i genitori ad un certo punto, di non aver fatto mai abbastanza. E oggi è il compleanno mia figlia, voglio dire, si cerca di dare il meglio, Aldo, no? Sempre, certo. Però magari ogni tanto, sai, c'è un piccolo senso di collo, magari avrei potuto fare questo piuttosto che quest'altro. Questa è una delle caratteristiche della genitorialità, per cui mi ha emozionato. Domani lo facciamo ancora, domani a quest'ora su R101, in radio, in televisione, ci dedichiamo all'amore, ai sentimenti, insomma, con molta tranquillità. Voglio dire, ci sono orecchie che vi ascoltano volentieri qui. Mandate un vocale a questo numero
4: 331 80 90 101.
2: Ora dal pezzo degli Oasis tiriamo fuori un termine per la prossima canzone che ti fa stare bene, Belletri.
3: Sì, aspetta che ho trovato la traduzione, cioè qualche inserzione pubblicitaria. Eccolo qua. Forse non voglio realmente sapere come cresce il tuo giardino, perché voglio solo volare. Di recente hai mai sentito il dolore durante la pioggia mattutina? Quando penetra nelle tue ossa? Forse voglio solo volare.
2: Andiamo proprio sul facile, facile, facile, facile.
5: Vai,
2: Però vai. Non quelle banali, quelle scontate, ecco, più che banali, non quelle scontate, più ricercate. Quindi nel titolo o nel testo, volare.
3: Ok.
2: Ok? Tipo, volami nel cuore, Mina, o fly... I believe I can fly, oppure sentiamo Regina, dica.
5: Nila Pizzi vola, colomba bianca vola.
2: No, non arriviamo proprio lì, anche no, ma insomma fanno loro poi. O Fly, Robin Fly degli anni 70.
3: Volo così, tantissimi. Paola Turci.
2: Ecco, ce ne sono veramente tante. Mandate un vocale subito scegliendone delle belle, 331 80 90 101.
6: Pro, ce ne approfitto per questa canzone degli Oasis per dire che per l'anno prossimo in concerto a Roma cerco un'accompagnatrice possibilmente buona per andare a vedere il concerto a Roma. Contattatemi, Tonio dalla Puglia.

0: emozione stamattina, puntata con dei tratti veramente, come dire, di coinvolgimento. Tra l'altro mi scrivono anche messaggi: Fernando, ti faccio commuovere, io alle 14, 20 anni fa mi laureavo in ingegneria degli alimenti, oggi sono rimasto lo stesso coglione di allora, almeno mi fa sorridere. Saluti ingegnere. Poi tanti altri messaggi d'amore, li ascolteremo domani, insomma, con delle riflessioni. E invece, per la canzone di Stare Bene, quella col termine obbligatorio, insomma, nel testo o nel titolo, siete veramente esageratamente bravi. Ha tirato fuori anche e vola vola vola, perché il termine è volare, vola vola vola Lucardil, non bacia pizzichino. Questa è calabrese, Regina.
1: Oh là là.
0: Tu sei stata in Calabria, è andata,
1: sì,
0: com'è andata venerdì?
1: Benissimo, saluto
0: racconta,
1: tutti.
0: Racconta, veloce, racconta.
1: Allora ragazzi,
0: racconta.
1: Avevo dei bambini meravigliosi sul palco ad Aspessano della Silla. E poi il giorno dopo il Pilone, la discoteca più antica della Calabria. Grazie amici.
0: Hai fatto la doppia?
1: Eh sì caro, giorno dopo.
0: Non ti vergogni alla tua età?
1: Guarda, la musica è eterna, la musica è eterna, viva la musica, non c'è età.
0: Vabbè, vabbè, vabbè. Salutiamo la Bra Calabria.
1: Ciao.
0: Vado d'Aldo, le 11 in punto, sono le 4 di mattina, se ci state ascoltando in replica, buongiorno Aldo Preda. Alleggeriamo, Aldo, dai.
2: Sì,
0: ormai
2: alleggeriamo, perché se non ci sono io ad alleggerire con le mie notizie,
0: beh,
2: qua piangiamo tutti.
0: Una volta era il contrario, una volta era il contrario, tu eri con le notizie funeste, tristi, e noi zuzzurellavamo. Adesso è il contrario. Prego, Aldo.
2: Parliamo di vacanze, perché sono stati presentati i dati dell'osservatorio ASTOI per l'estate 2026. La STOI è l'associazione italiana dei tour operator.
0: Ma è
2: Paco Astoi? Paco Astoi. E i dati riguardano le preferenze degli italiani per le vacanze di quest'anno. Dopo un avvio di anno molto positivo e invece una brusca frenata tra marzo e maggio, il mercato del turismo mostra importanti segnali di recupero. Le tensioni internazionali, i timori per la carenza di carburante degli aerei e l'incertezza economica hanno condizionato un po' la domanda, soprattutto, come detto, nei primi mesi dell'anno. Gli italiani però continuano a considerare le vacanze una priorità, valutano però attentamente, scegliendo mete che vengono percepite come sicure, facilmente raggiungibili e affidabili per trascorrere una vacanza serena. In Italia le performance migliori sono per Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia. Baleari, Grecia e Tunisia invece le mete preferite nel Mediterraneo, per i viaggi a lungo raggio Cina e Giappone le mete più richieste. In crisi invece quest'anno il Medio Oriente e i paesi dell'area del Golfo, facilmente comprensibile, ma anche l'Oceano Indiano e, a sorpresa ma non tanto, il Nord America.
0: E questo è un buon segnale, insomma, per la nostra economia, considerando che il turismo ha sempre un maggiore crescente fetta del PIL nazionale. Buon lavoro a quanti in questo periodo si adoperano per i turisti, insomma, per far godere con dei servizi e delle località splendide che solo noi in Italia abbiamo, quindi al mondo del lavoro del turismo. E chiudiamo con una bella canzone, voglio una bella canzone estiva di ringraziamento al capo redattore. Eh?
3: Grazie.

0: Procediamo. I love you.
1: Fernando, te sei in allerta rosso. Primitivo di Manduria.
2: Sì, è vero, no? Hai ragione. Allora, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
3: imparagonabili.
2: Le 11 e 11 minuti. Allora, questo è l'avvio di settimana, Aldo, veramente. No,
3: da urlo.
2: È il martedì, mercoledì che mi preoccupa. Va bene, piacere di ritrovarvi qui. Vi abbiamo, non so se avete sentito tutta la puntata, all'inizio vi abbiamo lanciato il test psicattitudinale molto curioso, particolare, realizzato in Giamaica. Vedremo di riprenderlo prima della fine della puntata. Vorrei aprire una finestrella sulla crisi Iran-Stati Uniti. Sì. Perché... cioè, nonostante ci sia internet, tanti reporter sparsi qua e là, non si capisce, non si ha la certezza se lo stretto di Hormuz, che è di fondamentale importanza per tutta una serie di cose, sia aperto o chiuso. Si alternano notizie di un minuto, da minuto in minuto, chiuso, aperto, aperto, chiuso.
4: Le ultime notizie, le ultimissime notizie di questi minuti riportano di uno stretto di Hormuz completamente chiuso. L'ultima notizia in ordine di tempo è della BBC, la televisione inglese, che cita il sito di monitoraggio di navigazione Marine Traffic, secondo cui da ieri sera il transito di navi commerciali nello stretto di Hormuz è completamente azzerato. Quindi lo stretto in queste ore è chiuso. E le tensioni tra Stati Uniti e Iran portano Teheran a mettere in dubbio addirittura il memorandum d'intesa raggiunto con gli Stati Uniti. E come dicevi tu, prezzo del petrolio e del gas alle stelle in questa mattinata.
2: E non per dire le solite cose, ad accodarsi, a far polemiche, eccetera, appena ste robe gialle, pompe di benzina, se ne vede... la conseguenza, cioè, voglio dire, c'è una velocità in questo, non voglio dire nulla, no? Speculazioni o quant'altro, però insomma un pochino mettetevi anche una mano alla coscienza ogni tanto, insomma. Va bene, questo è, se abbiamo tempo, Marcello, facciamo il test, ma non il vostro, non quello giamaicano, perché ne ha uno in frigorifero da stamattina. No, non abbiamo tempo, però guarda che carino. Allora lo facciamo, adesso mettiamo una bella canzone e poi rientriamo con il test psicattitudinale artigianale di Regina Saraiva.
5: Procediamo.
3: Procediamo.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Vai subito su corsicaferries.it.
2: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
3: Il muro dà, il muro prende.
2: Con Max Giusti
3: sta tornando The Wall. Ti aspetto.
2: Da stasera 18.45, Canale 5.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
7: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
8: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7.99, TAEG 11.25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
12: Apri R101.
11: R101.
13: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
14: GWM, go with more.
15: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
16: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
17: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7.99, TAEG 11.81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: E poi che dire? Procediamo!
1: Ciao Fernando, ciao, tutto procediamo, sono la Dani. Non mi
2: Buongiorno.
1: Sentite, ma ci sono. Vi ascolto sempre,
2: okay.
1: È un periodo un po'. No, però grazie perché quando vi ascolto sono 3 ore spensierate e mi va via
2: grazie,
1: anche un po'
2: Dani,
1: il cervello.
2: Tranquilla, tesoro,
1: grazie.
0: Grazie Dani,
2: cerca
0: passerà.
2: Di stare bene. Perché l'estate, no? Che proverbialmente porta gioia, festa, colori. Poi capito, si insinua e ti apre anche, capito, certe feritine, certi momenti di riflessione e tutto il resto. Va bene, questo era il momento storicamente dell'Happy Bidet, che non facciamo più, che abbiamo abbandonato per il momento. E mi ricordo però, perché parlavamo di un compleanno speciale di un produttore discografico storico ormai, anche data l'età, e compagno di una nostra amica, che è il signor Teddy Reno, che ha compiuto 100 anni.
3: Cento anni.
2: Belli, sai che bello, Regina. Quanti anni hai? 100.
4: 100 meravigliosi, ragazzi.
2: Ma il segreto avere anche dei compagni giovani, dei compagni, vedi, Rita Pavone, che bella arzilla, no?
4: È così.
2: Perché
4: eh?
2: Poi magari anche ponendo la domanda a Teddy Reno, no? Cioè la moglie giovane, quanti anni ha? 80.
0: È sempre 20 in meno, però.
3: Rispetto a lui è giovane.
2: Ragazzi, considerando che noi andiamo verso un invecchiamento della popolazione da record, abituiamoci a queste robe. Dice, ciao, quanti anni hai? 104.
4: O 101.
2: No.
3: E poi il bello è compiere 100 anni e avere la forza di festeggiarli.
2: Certo. Per quello si cerca sempre di fare prevenzione, se ne parla sempre di più, per un invecchiamento, sembra una contraddizione, sano. Sembra una contraddizione, però bisognerebbe andare di là. Ora, se abbiamo tempo, apriamo il frigorifero perché arriva il cos'è di Regina Sarai.

0: giamaicano bello, curioso, che riprenderemo dopo, posto stamattina, che è il chi è, questo è il cos'è, cos'è. E abbiamo aspettato questo momento perché è un cos'è, cos'è ghiacciato. Prego.
1: Cos'è, cos'è ghiacciato 2026? Non ha le ruote, ma viaggia che è una meraviglia.
2: Riagomitolamelo.
0: E perché ridi? Vedi, questo, scusami Sabri, questo è molto più semplice. Cioè ti arriva proprio in faccia così. È un soffio rispetto al vostro che è articolato, arzicocolato. Prego Sabrina,
2: dimmi. Io direi il pensiero.
1: No, amore.
3: Mio nonno.
1: No.
0: Solitamente questi test ghiacciati vengono fulminati immediatamente, sì. Frantumati in pochi secondi, invece già no. Sentiamo il caporedattore,
4: il carro armato.
1: No.
2: Riagomitolamelo.
4: Non ha le ruote.
2: Il ricordo.
1: No.
0: Oh, non è che dobbiamo giocare noi a ping pong, ci sono gli ascoltatori, certo. Tre imparagonabili, scusate se vi chiamo ascoltatori imparagonabili.
1: No, amore.
5: No. Riagomitolamelo. La mente.
1: No, ma siamo quasi lì, amici. Dai, forza!
2: Ma non possiamo passare alla stessa soluzione.
1: No.
0: Sempre la mente. E la mente era la risposta.
2: Il ricordo.
4: Ma la caratteristica dei test di Regina è che la soluzione è sempre quella. Cambiano le domande.
1: Dai, che è bella 331 la risposta.
0: 331 80 90 101.
4: Abbiamo detto
0: non
4: la mente,
0: ha le ruote,
4: il pensiero,
0: ma viaggia che una
6: meraviglia. È quello che gli manca, il cervello.
1: Bravo, è quello. Bravissimo. Che meraviglia.
4: Ma è proprio quella la soluzione. Quello che le manca, il cervello.
0: Ma hai detto è quello che le manca, il cervello. Bravo.
2: Risposta dell'anno.
0: Questi test psicattitudinali.

LR 101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. LR

0: tesoro, mi avete fatto da stamattina manco uno, porca miseria. Ah. Come mai siete così?
1: E non lo faremo neanche ora.
0: Eccolo là, e io ti devo pagare.
1: Ma mica tu mi paghi,
0: Cioè, hai capito, Aldo? Ma non dici nulla tu, che sei il più...
1: autorevole, anziano, per non di vecchio.
2: Ma cos'ha oggi? Cosa ha mangiato oggi?
0: Cioè, no, io non
1: che
0: lo
1: non
0: so,
1: ho mangiato.
0: Non lo so. Allora, fermi. Dobbiamo fare un bel finale. 11:37. Andiamo verso la canzone di Passare Bene. Fatemi ricapitolare con il termine volare, fly, oppure en français, comment on peut dire, madame?
3: Sai che je me souviens pas là maintenant. Je me souviens pas.
0: Sarà uguale. Comment ça se fait? Ma comment ça se fait ça? Tu te rappelles pas? Ma pourquoi?
3: Attends, donne-moi 5 minutes.
0: Volare, come si dice? Volé. Che attenzione, che volé ha un doppio significato. Volé vuol dire rubare anche in francese.
3: Anche.
0: La volé, vabbè, con l'accento giusto, ma insomma avete capito. Una bella, ricercata canzone bomba con il termine volare nel testo del titolo. 331-8090-101.
4: E meno male che c'è Proce.
5: Tutte le mattine, dalle 9 alle 12.
6: Procediamo!

0: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
9: Il muro dà, il muro prende.
8: Con Max Giusti.
9: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
8: Da stasera 18.45, Canale 5.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
12: Cosa?
11: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
12: Ma arriva per le vacanze?
11: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
13: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su Citroen.it.
14: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
15: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
14: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
16: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
17: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
18: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
17: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
18: Sì, sì. Come no?
19: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 2.32. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
20: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
21: Arredissima.
22: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo, una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: regina come se avessi un polpo attaccato alla caviglia.
1: È così, che bello!
0: Che bello, ma vi è capitato mai?
2: No,
0: golfo, figurati.
1: Granchio
0: no,
1: sì.
0: Laddove il mare è particolarmente cristallino e questi polipetti arriva, tac. A me è capitato una volta, che non è proprio piacevolissimo, ad Alghero in Sardegna, perché lì ci sono dei posti insomma particolarmente puliti, ma il nostro mare, il mare italiano, gode di ottima salute ovunque, grazie a Dio. Ora la ruota!
3: Sì.
0: Belle! E da dove si comincia qua? Allora, con il termine volare, volo, fly, vuole dire proprio rubare in francese, insomma, anche in tutte le lingue, ma non ce ne sono francesi. Le sentiamo, le sette, selezionate con fatica, perché, ripeto, le segnalazioni e le indicazioni erano tante, legate ai sette colori della ruota. Eccole!
1: Canzone verde!
4: Una canzone con volare, beh, direi Pretty Fly for a White Guy. Degli Osprey.
5: Canzone viola.
6: Buongiorno ragazzi, io direi I Fly For You degli Spandau. Ciao Donatella.
5: Canzone blu.
7: Buongiorno a tutta la band di Radio 101 per la canzone che mi fa stare bene a tema volare, I Wish I Could Fly dei Roxette.
8: Canzone azzurra.
9: Buongiorno amici di Radio 101, sono Feliciano da Como. Per la canzone che mi fa stare bene con il termine volare, proporrei L'uomo sogna di volare dei Negrita.
10: Canzone rossa.
11: Buongiorno professore, la canzone che ci fa volare stamattina, Learning to Fly, The Pink Floyd.
12: Canzone fucsia.
13: Sono Annika da Monza. Per la canzone di oggi, con la parola volare che mi piacerebbe sentire, della Canto, I Believe I Can Fly.
14: Canzone gialla.
15: Procediamo? Allora, vorrei con la parola volare Fly Me to the Moon del grande Frank Sinatra.
0: Oh, Frank Sinatra! Hai capito? Mamma la monaca mia. Di Monza che ti sceglie I Believe I Can Fly. I Believe. Io vorrei quella, regina. È la fucsia. Se tiri fuori la fucsia, ho un regalo per te.
2: Vai libera, gira, Reggi. Gira. La libertà non ha prezzo, non ha costo.
16: Senza metterci le mani.
2: Viola!
5: Canzone viola!
6: Buongiorno ragazzi, io direi I Fly For You degli Spandau. Ciao Donatella.
16: Oh, mamma. Il problema è che non sai colori.
0: Non sai colori,
2: né gli orari,
0: né i colori. Che vita meravigliosa che fa sempre sballata. Sempre in questo, capito, in questo stato, eh? Mamma mia, Fly For You, Spence. La canzone che ti fa stare bene su R101 in radio e in TV tra nord e sud. Allee.

0: canzone super favolosa. Baci baci.
1: Insuperabile, direi. I Fly For You, Spandau Ballet, era la canzone che ti fa stare bene, scelta tra tantissime con il termine volare. La prossima è assolutamente libera. Mandate un vocale ai Bonazzi a questo numero
2: 331 80 90 101.
1: Allora, ho qualche secondino per un paio di cosettine. Innanzitutto saluto chi da poco è dei nostri, sia in radio che in TV, sia in diretta che in replica. Ora, con questa calura, in queste giornate così particolarmente calde, un pensiero va ad una categoria che torna al lavoro, capisci? Da oggi le squadre di calcio italiane sono in ritiro. Capisci, sti giovani tolti al divertimento, tolti alla stagione estiva e messi lì a lavorare,
3: a sudare su un campo di calcio sotto il sole.
1: Che certo,
4: pagati miliardi, però.
1: E per vabbè, vabbè, però sempre vanno a lavorare sui campi. Capito?
4: Esatto. Ma ci sono campi, non sono andati e campi, non stanno in mezzo ai pomodori.
1: Campi. L'importante è che campi, quella è la cosa fondamentale. Sempre a proposito di pallone, che è un argomento congenialissimo al nostro caporedattore, c'è una novità che riguarda la nostra nazionale. A noi abbiamo vissuto i mondiali che sono la parte finale, con sempre un sentimento di tristezza per l'assenza della nostra compagine nazionale. C'è un nuovo timoniere.
3: Sì, Paolo Maldini è il direttore tecnico di Club Italia, cioè la responsabilità di tutte le nazionali italiane, dalla nazionale maggiore fino alle giovanili. Sarà
1: quindi
3: affiancato.
1: Non è l'allenatore.
3: L'allenatore, sarà colui che dovrà poi scegliere il commissario tecnico della nazionale. E sarà affiancato in questo ruolo, nel ruolo di advisor, da Leonardo, che è l'ex dirigente brasiliano del Milan. Loro due avranno la responsabilità di scegliere il nuovo commissario tecnico della nazionale. Si fanno i nomi soliti di Conte, di Mancini, c'è il sogno di Pep Guardiola.
1: Perché e loro Maldini non ha il patentino di allenatore, no?
3: No, lui è un dirigente, no. non è un allenatore, è un dirigente.
1: Quindi
3: sfuma, ma di
1: completamente la collaborazione con la sua storica squadra, quindi sfuma completamente, si esclude
3: il
1: ritorno a Milan. Molti di voi lo volevano, no?
3: Sì, certo, no? I tifosi lo vorrebbero ancora, ma questo mette proprio la parola fine a un possibile ritorno di Maldini al Milan. Adesso sceglierà il nuovo commissario tecnico e inizierà questa nuova avventura della nazionale.
1: Quindi, se ho ben capito, lui è il plenipotenziario che ha individuato il suo collaboratore in Leonardo e fonderà, diciamo, un po' il nuovo calcio, il calcio
3: rinnoverà il calcio italiano.
1: Bene, bene, bene, è una
4: buon
1: brava
4: lavoro.
1: Persona, un grandissimo atleta. Un applauso a Maldini, forza.
5: Grande.
1: Maldini, portaci di nuovo ai mondiali, andiamo che è tardi.
6: Anche d'estate noi. Bravo!

0: procediamo.
1: Sicuramente purtroppo con gli orari che ho di lavoro non riesco a seguirti, però ti seguo, cioè insomma le repliche. Però vorrei dirti una cosa, che ti amo.
2: Oh, brava, brava,
3: brava. Va bene.
2: Fedele.
3: Ovviamente la mia considerazione sui calciatori era provocatoria, no? Però insomma,
2: ci credo.
3: Alla fine,
1: e cioè, capirai che un lavorone, quello, un impegno infinito, i calciatori, però, bravi, lavorano, non stancatevi troppo, mi raccomando.
4: Vabbè, è il loro lavoro.
3: Criticare. E hai il loro lavoro, capito? Però per loro l'estate è finita, se vuoi. Dai, mettiamola così.
2: È
3: dai.
2: Il sistema
3: stata
2: che
3: una
2: va
3: bellissima, una bellissima mattinata, grazie per averla passata con noi. Altrettanto ci auguriamo di poter fare domani mattina. Grazie a quanti hanno collaborato partendo dalla televisione.
5: Canepa!
3: Dal direttore dell'orchestra
5: Marcello Zoara.
3: Al capo redattore
5: Aldo Brera.
4: Buongiorno.
3: Sabrina Bambi, regina Saraiva.
2: A domani.
3: E che Dio ci accompagni. Grazie a tutti, arrivederci.

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Raid americani intorno a Hormuz e Teheran risponde colpendo basi americane nel Golfo. I transiti delle navi sullo stretto azzerati da ieri sera, lo riferisce la BBC. Se gli Stati Uniti non rispettano gli impegni, abbandoneremo il memorandum d'intesa, è l'avvertimento lanciato dagli iraniani. Oggi a Parigi il vertice dei volenterosi per l'Ucraina. Raid russi nella notte su Zaporizhia e Odessa, ci sono feriti. Droni di Kiev nella regione di Mosca con 3 morti. Omicidio o suicidio in un appartamento di Bologna. Un 82enne ha ucciso a colpi di arma da fuoco la moglie di 86 e poi si è tolto la vita. La pistola regolarmente detenuta. A spingere l'uomo al gesto forse una grave malattia della donna. La tragedia sabato, ma solo oggi è stata diffusa la notizia. La coppia non aveva figli. La lunga ondata di caldo sull'Italia fa in aumento ai valori fino a 40 gradi sulle isole. La fase più intensa prevista tra domani e mercoledì. Prosegue la scia di incendi che sta coinvolgendo diverse città europee. A sud-est di Parigi brucia in queste ore la foresta di Fontainebleau. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno fermato 22 persone appartenenti alla cosiddetta banda del Kalashnikov, ponendo fine a violenze, estorsioni e intimidazioni che andavano avanti da mesi. Degli indagati, 7 sono finiti direttamente in carcere. Il gruppo criminale aveva seminato il terrore con raid e attentati incendiari per costringere i negozianti a pagare il pizzo. Il trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon porta l'azzurro ad entrare nella storia come il 10° tennista a conquistare il titolo per 2 anni consecutivi. La vittoria porterà nelle casse del numero uno del mondo oltre 4,2 milioni di euro e, archiviata la stagione sull'erba, adesso l'obiettivo si sposta sul cemento americano. Il numero uno del mondo si è iscritto al Master 1000 di Montreal, ma il team deve ancora sciogliere le riserve. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: così una nuova settimana pimpante, frizzante, qui su R101, come ogni giorno da mezzogiorno alle 14 ci siamo noi con i bonazzi di R101, ma noi chi?
1: Sabrina Bambi, Fabio De Vivo, questa settimana un weekend all'opposto per me, per te molto energico, per me di puro relax.
0: Esatto, io vorrei avere un weekend all'opossum invece al più presto, mi auguro che possa accadere, ma l'estate è così, è bella anche un po' per questo. Non siamo da soli Sabri, con noi c'è anche Roberta Bussolati, la Bussolage sempre più abbronzata, tra l'altro devo dire, il nostro Claudio Cucurandone in regia, ci siamo praticamente
1: quindi
0: tutti.
1: Quindi il team è pronto.
0: Il team è pronto, l'importante è che ci siate anche voi, se volete raggiungerci 331 80 90 101, la musica, Olly Mars.

0: Florida e Oli Mars qui su R101, una nuova settimana insieme con i buonazzi di R101 alle 12:06. Spero che voi siate insomma in una situazione di vacanza, di aria condizionata, magari di relax. Però un saluto più grande, Sabri, lo mandiamo come sempre a coloro che si stanno sbattendo per le ultime settimane prima delle agognate ferie.
1: Esatto, perché per tanti che vanno in ferie molti restano, e se vi state sbattendo come uno zabbaione, noi speriamo di farvi più compagnia possibile.
0: Esatto, esatto, mi raccomando, in valigia mettete le ciabatte, mettetele infradito, non mettete gli stivali. È una moda un po' strana questa che sta campeggiando da qualche tempo a questa parte, una moda un po' country. Devo dire che però abbraccia soprattutto gran parte dell'universo femminile. Su cui
1: vero.
0: Io mi sono lanciato, come al solito, senza neanche utilizzare troppa diplomazia, perché quando osservo delle cose che per me sono allucinanti, sui social butto fuori quello che penso senza imbarazzo alcuno.
1: Senza filtri. Ma tu ti sei lamentato degli stivali sulle gambe femminili perché vorresti vedere i piedi e sei un po' feticista?
0: Allora,
1: o per quale altro motivo?
0: A me un piede ben curato, devo dire, che mi piace particolarmente.
1: Okay.
0: Ma un po' come le mani, cioè io amo molto denti, mani, piedi curati. Per me è una roba assolutamente fondamentale di quello che...
1: Indispensabile per il tuo tipo.
0: Assolutamente okay, sì, assolutamente sì. Però mi sono lanciato sul fatto che avrai notato anche tu che è un po' moda degli ultimi tempi, chiaramente sull'universo femminile, mettere gli stivali di pelle o di ecopelle con gli shorts o col gonnellino.
1: Vero.
0: E mi son detto, raga, qui fuori ci sono 40 gradi, in quegli stivali si crea un ecosistema, ci sono batteri che ormai hanno tempo e voglia di accendere un mutuo. Cioè è una condizione allucinante, come fanno queste ragazze, perché scelgono di mettere lo stivale?
1: Quindi la domanda è rivolta a loro, come fate a vivere con quell'ecosistema vostro personale?
0: Ma come si fa? Cioè lo chiedo a voi donne, come si fa? Magari sono io che sono troppo boomer.
1: Ma poi
0: boomer.
1: Con gli stivali a fine giornata camminano da soli.
0: Gli stivali a fine giornata hanno un sistema fungino all'interno che potrebbe davvero mettere fuori una serra. Vogliamo saperlo da voi. Stivali sì o no d'estate? Cioè che tipologia di moda è? Cercate di darci magari voi qualche consiglio, qualche parere a tal proposito. Al 331 80 90 101 aspettiamo la vostra voce come sempre. Access.

0: Bossa nostra di Gaia qui su R101. In tempi non sospetti tu avevi detto che questo era il brano che più ti piaceva di quest'estate, giusto?
1: E confermo che è ancora questo.
0: Sì, ma è molto di classe, ci
1: perché
0: piace, ci piace. È vero, è elegante. Elegante un po' come voi, che ci state anche un po' giudicando sotto un punto di vista della moda. Quella che è appunto un...
1: una moda non elegante.
0: Una moda stessa che è tornata quest'anno, che già esisteva diversi anni fa. Vale a dire quella di mettere gli stivalozzi di pelle o di ecopelle con gli shorts o con il gonnellino. Voi cosa ne pensate?
2: Buongiorno ragazzi, ma è comunque una moda che è tornata, perché io mi ricordo, ero ragazzina negli anni 90 e io anche con 40 gradi andavo in giro con gli shorts e lo stivale di pelle tipo texano. La sera poi non vi dico le condizioni dei miei piedi.
0: Ecco, è lì che voglio arrivare. Cioè, ma a livello anche di vesciche, cioè non rischi, non...
1: No. Sì, ma secondo me è proprio più il malodore, cioè l'avere comunque il piede, che è una parte fondamentale dell'organismo, così attufato, non va bene.
0: Attufato?
1: Sì, attufato. Così.
0: Attuffato mi piace un sacco. Prima diceva Claudio appunto in regia che effettivamente è una roba che arriva un po' dal mondo Coachella, dove però ci sono tante volte 20 centimetri di fango, quindi forse avere magari il campero può avere senso.
1: Ma c'era proprio un periodo, pure soprattutto nella Riviera Romagnola, che andavano quelli alti di pelle con le frange. Oh, adesso non cito il marchio, però erano iconici.
0: Ah, ma non siamo mica nello Utah, dai, poi.
3: Secondo me queste ragazze che portano gli stivali non stanno tanto bene. E poi sai che profumino la sera, coi piedi, appena togli gli stivali. No, io sento caldo con le ciabatte.
0: Ma guarda, io sono d'accordissimo con te. Ma poi in questi giorni qua il mio algoritmo su Instagram mi ha odiato, perché mi ha propinato una serie di cose che poi prontamente ho buttato sui social e hanno fatto rispondere le persone. Tra questi ci sono appunto gli stivali. Vabbè, voi cosa ne pensate? 331 80 90 101, vogliamo la vostra voce.

0: Damiano David, Neil Rogers, Talk to Me, qui su R101 alle 12.20. Si parla di mode e come e dove evitarle, perché quella degli stivali, parlo del mondo femminile, con gli shorts e con la gonnellina, lasciano un po' basiti.
1: Un ascoltatore scrive: neanche se mi pagano, io dipende da quanto.
0: Ma anche io che sono un uomo, onestamente, dipende da quanto mi paghino. E non so se riuscirei a mettere la sciabatta col calzino di spugna bianco, che è un'altra di quelle mode un po'...
1: È una bella lotta, eh? Ne parliamo.
0: Altri messaggi a breve qui su R101.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Ciao patatina.
7: Ciao patatino.
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè?
6: Buona, ma non fritta.
7: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
8: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
9: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
10: Il muro dà, il muro prende.
9: Con Max Giusti.
10: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
9: Da stasera 18:45, Canale 5.
11: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
12: Scialla, c'è Skoda.
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
11: Ah, e allora scialla.
13: Scialla, scialla.
11: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Laddove ci sarà una Alicia Keys ci sarà sempre uno come me che farà una ola ogni volta che ascolta la sua voce. Fallin qui su R101 alle 12:28, mentre si parla di stivali. Quasi mi piace, Sabri, non mi piace anzi andare a mischiare comunque la classe incredibile di Alicia Keys con questa moda che invece campeggia negli ultimi tempi.
1: Eppure ci tocca, perché questa è la nostra programmazione.
0: Esatto, esatto. Ci tocca anche parlare dell'argomento che abbiamo un po' imbastito, quello di questa fantomatica moda che vede appunto molte ragazze indossare, nonostante i 40 gradi che ci siano fuori, gli stivaloni di pelle o di ecopelle. Io questa cosa l'ho lanciata sui social e devo dire che c'è stata una sommossa di bravo, finalmente qualcuno doveva dirlo, ma qualcuna mi è venuta contro, eh?
1: Vero?
0: Sì, un amante degli
1: stivali?
0: Ma ci sta, cioè se non ci fosse il cosiddetto bastian contrario sarebbe comunque un peccato.
1: Una noia pure.
0: Sentiamo.
2: Lo stivale in estate sta bene solo alla Barbie cavallerizza. A tutte le altre ragazze vorrei dire che il sandalo vi slancia e invece lo stivale vi fa sembrare più basse.
1: Beh, che il sandalo slanci...
0: Ma il sandalo col tacco? Cioè il sandalo piattone non è che slanci.
1: Però è vero che lo stivale mozza la gamba, a meno che tu non le abbia veramente molto magre.
0: Però è lì che giustamente cosa fanno? Mi mettono lo stivale, ma mi mettono lo short, quello sgambato,
1: quello
0: in
1: proprio...
0: modo che viene fuori anche un po' di chiappa e giustamente sembri più slanciata.
1: E quindi poi ti è piaciuta la moda dopo?
0: Beh, io servo tanto, ragazzi. Io sono un uomo un po' particolare in tal
3: allora,
0: senso.
3: Allora, ci sono stivali estivi e ci sono stivali invernali. Ho comprato anni fa uno stivale estivo e vi assicuro che la differenza si vede. È come avere un paio di scarpe chiuse, ma lo stivale è molto più leggero, quindi se può fa.
0: Allora, che si veda, sono d'accordo, ma si sente anche o non si sente, secondo te?
1: Secondo me
0: togli...
1: si sente, come no?
0: Non lo so, secondo me è un po' come quelle biosfere con le piante dentro sempre chiuse.
1: Cioè, se lo facessi io la sera toglierei lo stivale e sverrei, senza melatonina.
0: Esagerata, Sabri.
1: No, guarda, lo provo quest'estate, perché io ho problemi di insonnia.
0: Fammi sapere nel
1: Compratemeli!
0: Caso.

0: Mix con Kings and Queens qui su R101 alle 12:36 minuti. Tra le tante notizie che si trovano sul web, la nostra Roberta Bussolati ci propina, ce n'è una che ha raccolto, Samri, la mia attenzione.
1: Bene.
0: Perché bisogna stare sempre più attenti sul lavoro. Il lavoro, si sa, può essere un ambiente comodo oppure scomodo, ma talvolta anche di scherzi scanzonati e soprattutto soprannomi che si danno ai colleghi.
1: Ce l'auguriamo perlomeno che sia gradevole per tutti il posto di lavoro, però non è... Soprannomi
0: non si
1: tra
0: può fare
1: colleghi
0: più. Non si può fare più, perché praticamente
1: è nome shaming.
0: Nome shaming, perché una donna nel Regno Unito, dopo essere stata paragonata e soprannominata da un altro collega Darth Vader come il cattivo di Star Wars, è andata in causa ed è riuscita ad ottenere dallo stesso un risarcimento di ben 35.000 euro per questa cosa, le avrebbe causato sbattimento e isolamento. Ora, non vogliamo sorridere davanti al fatto che psicologicamente parlando lei l'avrà presa piuttosto male.
1: Ma molto
0: mi sembra
1: male.
0: Però essere arrivati un po' troppo in là.
1: Beh, però ti dico, i soprannomi sono robe da scuola. Cioè,
0: sì.
1: Non arrivi neanche al liceo, alle medie li abbini. Poi ci sono
0: scuola.
1: Quelli che sopravvivono ancora oggi. Il mio compagno con i suoi amici si chiamano per soprannomi.
0: Sì, ma talvolta può essere anche una cosa divertente. È chiaro che essere chiamata Darth Vader poi dipende anche da che carattere hai. Cioè,
1: Ma perché questo è un personaggio negativo? Io non sono per nulla nerd.
0: Hai presente quello tutto nero che parla tipo facendo così dalla bocca di Star Wars?
1: Beh, dai, non è carino. È come se tu domani vieni e mi chiami invece che Bambi Belfagor.
0: No, vabbè, cioè, Belfagor è brutto.
1: Ma anche
0: Vader,
1: quello non
0: me,
1: credo.
0: Però Darth Vader io credo che sia un personaggio anche figo. Cioè è il villain per eccellenza di Star Wars.
1: Ma lei è una donna e non le sarà piaciuto.
0: Devo dirti, mi piacerebbe parlare di soprannomi, di come vi chiamavano e magari soprannomi che tutt'oggi vi portate dietro e che vi inorgogliscono anche, o magari quelli che vi hanno fatto un po' soffrire. Se vi va di spoilerarli, fatelo al 331 80 90 101. Dopo ti dirò anche il mio.
1: Bene.
0: Dai, i vostri messaggi.

0: Radio dei Gemelli Diversi, nuovo singolo qui su R101. Loro che peraltro hanno dei soprannomi. Uno si chiama Tema, l'altro si chiama Strano.
1: Ma sai che io per ricordarmeli questa formazione penso sempre allo Strano Tema. Come se fosse in italiano.
0: Ci sta, non ci avevo mai pensato sotto questo aspetto. Dai, parliamo di vostri soprannomi, li vogliamo conoscere tutti al 331 80 90 101.

0: adesso, amici, è ora di cambiare le regole, è ora di farsi notare, è ora di lasciare il segno.
1: Eh sì, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV dotato dell'innovativo sistema intelligent hybrid HiQ, design distintivo, efficienza e un assetto ottimizzato per le strade europee.
0: Se ne avete la possibilità, scopritelo al Lucca Summer Festival.
1: GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
2: GWM, go with more.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
7: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. Tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
9: Il muro dà, il muro prende.
8: Con Max Giusti.
9: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
8: Da stasera 18:45, Canale 5.
10: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
11: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
12: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
14: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
16: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
17: Devi trovare il prezzo migliore?
15: Devi semplicemente andare su deghi.it.
16: Devi scegliere, cliccare
17: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Devi provarti.
17: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
18: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
19: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo, una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
20: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: canzone che ti fa stare bene, quel bel momento che arriva ogni ora qui su R101.
1: È quel momento in cui voi ci presentate il brano, ci presentate un vostro ricordo e noi ve lo trasmettiamo in onda.
0: Chi c'è? Chi c'è?
2: Ciao, sono Vittoria. La canzone del caldo che mi fa stare bene è Sotto questo sole, i bacini e la tridiciclette.
0: Che poi devo dirti, Sabri, anche la canzone del caldo non è male.
1: Che
0: eh?
1: Carina, sì. Allora, sotto questo sole non stateci troppo.
0: No. A piccole dosi, mi raccomando, bevendo almeno 2 litri d'acqua al giorno. Bacini, ladri di biciclette.

0: Summer, se ci pensi degli anni 90, questi capelli lunghi, ingellati all'indietro, da una parte Baccini, dall'altra Paolo Belli che capitanava i ladri,
1: di biciclette. Sì, era quello il look alla Fiorello anche un po', no?
0: Vero, vero, esatto, con quelle camicie a fiori molto larghe, con le spalle larghe. Va bene, questa
1: ben
0: era
1: ricordi.
0: La canzone che ti fa stare bene. Messaggi da parte vostra, parliamo di soprannomi. Qual era il vostro e magari è lo stesso che vi portate dietro ancora oggi?
2: Io sono Patrizia di nome, ma tutti mi chiamano Pattina. A me piace tantissimo.
0: Bello.
2: Cioè, è proprio affettuoso, capito? Lo so che sono quelle che si mettono sotto i piedi per non sporcare in casa, però per me Pattina è bellissimo.
0: Non ci ho pensato io.
1: Io ho pensato a una piccola Patti.
0: Ma sì, secondo me Pattina è bello, cioè
1: come
0: è
1: se
0: tenero.
1: Fossi Patti Bravo, Pattina Pravina.
0: Sai cosa odio io quando mi chiamano Fabione? È una roba che mi dà un fastidio. Che non puoi
1: Fabione.
0: Cioè, mi immagino, capito? Grande giga Fabione.
1: Vabbè, andiamo Fabione.
0: Mamma mia, tremendo. Continuate con i soprannomi al 331 80 90 101.

0: Dal lunedì al venerdì da mezzogiorno alle 14 in radio ma anche in TV sul canale 67 con Sabrina Bambi da una parte, Fabio De Vivo dall'altra,
1: Roberta Bussolati alla sezione autore e Claudio Randone in regia.
0: Ho aggiornamenti del Musazzi.
1: Bene,
0: mi dicono
1: dici.
0: Che sia nel punto terreno più lontano dalla terraferma, esattamente a Point Nemo, che sta riflettendo sulla sua vita.
1: Ok, e quindi speriamo non rifletta troppo e riesca a tornare.
0: Ma più che altro come? Con una barca, un motore.
1: Sai che se uno riflette poi cambia vita tutto di un tratto.
0: Ma io guarda, a un certo punto onestamente non metto nulla più sulla base del "e certo così, tutto potrebbe cambiare". Va bene, state con noi ancora un'ora insieme su R101, c'è la musica.

0: R101 con i Bonazzi, Sabrina Bambi, Fabio De Vivo. Si parla di soprannomi. Tutto nasce sulla scorta del fatto che una donna nel Regno Unito è riuscita a farsi risarcire per ben 35.000 euro perché un suo collega l'ha appellata come Darth Vader, che è praticamente il villain per eccellenza di Star Wars.
1: E quindi noi abbiamo chiesto i vostri soprannomi. Ci fa piacere constatare che non avete avuto soprannomi da bulli, dall'essere bullizzati da un soprannome.
0: Meno male, sentiamo voi.
2: Io nella vita ho avuto due soprannomi. Il primo nasce da un taglio di capelli. Anni fa, quando ero più giovane, avevo fatto un caschetto molto molto corto che assomigliava a una cuffietta. E nella squadra di pallavolo mi avevano soprannominata Cuffy. C'era anche scritto sulla maglietta. E il secondo invece è nato un po' da una storpiatura, perché una ragazza non italiana, nel dire Teresa, che è il mio nome, ha detto in realtà Teresa, è rimasta Risa, e quindi lo utilizzo ad oggi come nickname e soprannome quando vado alle fiere, quindi mi presento come Risa Cosplay. Ciao Teresa da Torino.
1: Beh, che carino però, tutti e due gli aneddoti.
0: È vero, ma io trovo anche che sia molto figo portarsi dietro anche da adulti un soprannome che comunque identifica anche un dato momento della giornata.
3: A me, sono una donna, ma il mio soprannome è Mocho Man, perché in tutti i momenti, anche se sto lavorando, prendo il mocho e pulisco.
1: Ok, neanche Mocho Girl, Mocho Man è rimasta.
0: Ma infatti... Io per un attimo ho pensato che Mocho Man appartenesse a un discorso legato ai capelli,
1: a un rasta gigante.
0: E invece no, Mocho Man, ma sei una donna, almeno Mocho Girl, Mocho Woman, Mocho Superwoman. Niente, vabbè, dai, parliamo dei vostri soprannomi, li vogliamo al 331 80 90 101. Raccontateci da dove sono nati e come vi chiamano gli altri.

0: Qui su R101 insieme con la Sabrina Bambi, Fabio De Vivo, i Bonazzi di R101, si parla di soprannomi. Bambi, perché Bambi?
1: Perché è il diminutivo di bambina. Vedi? Niente legato alla mamma, al cerbiatto, altro.
0: Niente di meno male, sentiamo a voi.
2: Il mio soprannome mi è stato affibbiato dalle mie colleghe ed era Catering, perché siccome organizzavo sempre un sacco di aperitivi, cene, ritrovi, eccetera, eccetera, da Caterina, Catering, mi è rimasto tuttora.
1: Bello. Stupendo!
0: Bello, secondo me andiamo da Catering, per me è figo, capito? Per te che organizzi essere chiamata in questo
1: Caterina
0: modo.
1: Caterina Catering, ottimo!
0: Bello, poi?
3: Allora, il mio soprannome è da sempre è Fog, che sta per nebbia, perché ho iniziato a fumare da quando avevo sigarette, da quando avevo 13 anni, poi ho smesso sui 50, e ho continuato però a svapare e quindi mi hanno sempre chiamato Fog.
1: Un uomo nella nebbia.
0: Fog, devo dire, molto molto bello. Va bene, grazie dai per i vostri soprannomi, come sempre ci fate sorridere, questo ci piace un sacco.
1: Ma poi se ci pensi, il titolo di questo programma, Bonazzi, ha un soprannome dei nostri ascoltatori.
0: Loro, non nostro.
1: Voi?
0: Sabri, tuo va bene, ma mio no.

0: December, questo ragazzo giovanissimo ma che sta dimostrando da un anno a questa parte di essere uno di quelli che secondo me nel tempo durerà molto.
1: Sì, un gran talento, grande.
0: Lo dimostra con la voce, lo dimostra con le produzioni, ma anche voi ci dimostrate di essere davvero dei grandi con i vostri messaggi. Continuate con i soprannomi al 331 80 90 101.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla,
6: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
12: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
14: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
15: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
14: Oh, Contacta, adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
18: Ci sta.
17: Su una grande nave.
18: Ci sta.
17: A un prezzo piccolo.
18: Ci sta anche quello.
19: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso.
22: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
23: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
1: Renault.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Snow on the Sahara qui su R101. Lei che tra l'altro ha fatto due singoli,
1: fondamentalmente, però due singoli giganti
0: di grandissimo successo.
1: Tanto adesso io ho pure delle notizie che lei abita in Umbria.
0: Ma Yangon.
1: Yangon,
0: sì. Umbria.
1: Vive stabilmente in Umbria.
0: Nel polmone verde d'Italia, che è un soprannome di una regione, perché di quello che stiamo parlando appunto su R101, dei vostri soprannomi.
2: Il mio soprannome è Bonsai perché il mio compagno mi chiama così perché sono piccolina di statura.
0: Sì.
2: A me piace come soprannome.
0: Bello.
2: E io di conseguenza, visto che lui è molto alto, lo chiamo Baobab.
1: Bello.
0: Baobab, che potrebbe essere anche un po' fuorviante.
1: Ma alto o largo? Vabbè, andiamo avanti.
0: Va bene, va bene.
3: Sono Teodora da Milano. A me chiamavano Polipo perché avevo i capelli lunghi, boccolosi e quindi sembravano dei tentacoli. E vabbè, mi piaceva comunque. Ciao, grazie.
0: Un po' come la dea Medusa.
1: Io farei Medusa, ecco, sì, avrei adottato più Medusa.
0: Poi.
4: Ciao, sono Marianna. A me dà un fastidio tremendo quando chiamano il mio compagno Ciccio. Lui si chiama Francesco, soprattutto quando andiamo in al suo paese, giù in Sicilia.
0: Ecco.
4: Ciao Ciccio, arrivaste. Ciccio, ma che c'entra Ciccio?
0: Ciccio,
1: però è come Giuseppe Pippo, allora è più offensivo Pippo.
0: Sì, quello sicuramente. Abbiamo Claudio Randone che è della provincia di Messina, è da quelle parti, è pienissimo di Francesco e automaticamente tutti diventano Ciccio. Tutti, è una roba incredibile. Vabbè, grazie, dai, per i vostri soprannomi ne avete spoilerati un sacco, ne abbiamo centinaia, ma come sempre il tempo è tiranno e non riusciamo a metterli tutti.
1: E adesso c'è Noemi, sono solo parole.
0: Esatto, sono solo parole qui su R101. Avere

0: di Ed Sheeran qui su R101. Ed Sheeran, come avrebbero potuto soprannominarlo, appunto, essendo lui di tinta?
1: Carotino.
0: Carotino non male, effettivamente.
1: Che è il soprannome di Sinner anche.
0: Vero, vero. Ma non hanno, non c'è un gruppo, se non sbaglio, appunto.
1: I Carota Boys, i super Boys, sostenitori di Sinner.
0: Che sostengono appunto Sinner, al quale facciamo immensi complimenti per il suo secondo Wimbledon di fila. Vabbè, sentiamo i vostri di soprannomi.
2: Ciao, buon pomeriggio, il mio nome è Giulia e il mio soprannome al lavoro è signorina Rottermeier. Lascio a voi il perché del significato.
1: Sarei un pelo puntigliosa.
0: Un pelo rompiballe?
3: Mio marito ancora adesso viene chiamato Nebbia, perché veniva così chiamato suo papà, perché era giovane e aveva i capelli tutti bianchi, e allora lui veniva additato come il fiori del Nebbia, e ancora adesso qualcuno lo saluta dicendo ciao Nebbia.
1: Ma sì, perché una volta sai che i soprannomi erano i cognomi?
0: Sai qual è tra l'altro una roba allucinante? Quando tuo papà ha un soprannome, perché di solito appartiene un po' ai papà questa cosa, e a te magari l'estraneo ti guarda e ti dice ma tu sei il figlio di... E tu
1: sì, perché si tramandano.
0: E dici ma che sta dicendo? Mio papà si chiama Pasquale, l'abbiamo tutti sempre chiamato Pasquale. Un giorno mi ricordo a Napoli la gente, ma tu sei figlio Lino? Ma Lino chi è? Chi è Lino?
1: Beh, Lino è il diminutivo di Pasquale,
0: ma
1: giusto?
0: Ma io ho saputo Pasqualino, che mio papà qualcuno lo chiamasse Lino. Ma io non ho mai sentito nessuno che ai giorni nostri, grazie al cielo, lo chiami così.
1: Vabbè, però d'estate è fresco il Lino, dai.
0: Ma sei figlio Lino? No, il figlio di Pasquale. Enjoy the music.

0: Ken Cremont in console, ma con loro anche Serena Brancale, The Colors, per questo pezzo incredibilmente estivo.
1: Beh, quest'estate Serena Brancale è spalmata un po' ovunque.
0: L'hanno messa
1: ovunque. È la donna dei tormentoni.
0: E ogni pezzo è un successo, brava lei.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Della meravigliosa playlist quotidiana su R101 ci sono canzoni che possono scegliere anche loro, Samri, vero?
5: Assolutamente, dovete farlo con amore, con passione, con un vostro ricordo, ma soprattutto con un messaggio vocale al 331 80 90 101.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: Devi arredare il tuo giardino?
8: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
12: Un'ora?
13: No.
12: Un giorno?
13: No.
12: Un mese?
13: Fuochino.
12: Non mi dire, 2 mesi!
13: Eh sì, passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su Enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia, mese di prezzo luce gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su Enel.it.
14: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
16: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
17: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
18: Il muro dà, il muro prende.
17: Con Max Giusti.
18: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
17: Da stasera 18:45, Canale 5.
19: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
20: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
21: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
22: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
21: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
23: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
24: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
25: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
24: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
25: Sì, sì, come no?
23: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
26: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
27: La canzone che ti fa stare bene.
4: La canzone che ti fa stare bene arriva ogni ora qui su R101.
5: E noi la desideriamo in questo periodo estiva.
4: Esatto, esatto. Sentiamo cosa che avete chiesto e chi c'è.
28: Ciao a tutti amici di R101, sono Tania da Somo Beach. La canzone che mi fa stare bene è Every Breath You Take dei Police, perché mi ricorda i lunghi viaggi per andare a Riccione quando ero bambina, nei magnifici anni 90. Grazie a tutti, ciao, un abbraccio e buona estate.

0: Every Breath You Take dei Police qui su R101, pezzo incredibile che avete scelto voi attraverso un messaggio al 331 80 90 101. Era la canzone che ti fa stare bene. Sai che io ormai non riesco più a scindere,
1: sì.
0: Ed è un mio problema, me ne rendo conto. L'immagine di Sting, che è un artista pazzesco, da quella che è la sua vita privata, che più volte ha spoilerato essere molto attiva.
1: Ma una volta, cioè erano fine anni 90, adesso sarà diminuito il numero di prestazioni.
0: Tu dici che sta roba comunque delle prestazioni tantriche non è più...
1: era 7 a volta, no.
0: Sette.
1: Adesso si arriva una.
0: 7, ma 7 è illegale, raga.
1: 7 a notte.
0: Cioè, adesso so che non sto facendo una bella figura, ma 7, raga, non è normale. Va bene, io direi di andare avanti, anche perché mancano più o meno quegli 8-9 minuti alla fine di questa.
1: Ed arriva la canzone adatta, maschio.
0: Arriva la donna adatta, Annalisa.

0: Dream di Alex Warren per andare a chiudere questa diretta, la prima della settimana dei Bonazzi di R101.
1: E quindi domani ritorneremo alle 12 puntuali, Sabrina Bambi e Fabio De Vivo.
0: Domani al solito siete i benvenuti, puntuali a mezzogiorno con noi, ma prima ancora alle 9 con Sabrina Bambi, con il suo Procediamo con Fernando, Regina, Aldo, Marcello e compagnia.
1: E chi più ne ha ne metta, mentre noi abbiamo solo Roberta Bussolati e il nostro regista Claudio Randone.
0: Ma valgono per 12.
1: Sì, qualità, è vero, una dozzina.
0: Qualità, qualità. Arriva il Good Times a farvi compagnia come Lita e Marco. State con noi su R101.
1: Ciao!

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Raffica di attacchi statunitensi. L'Iran invece colpisce basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Teheran dichiara che qualora Washington non rispettasse gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa, l'Iran smetterà di attenervisi. Transiti attraverso lo stretto di Hormuz di fatto azzerati da ieri sera, riferisce la BBC. Di fronte alla nuova escalation di attacchi, forte rialzo del prezzo del petrolio. La guerra in Ucraina. Per il ministro Tajani vanno inflitte sanzioni alla Russia. Serve un nuovo pacchetto su cui si stanno affinando i punti. A margine del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles, il vice premier ha detto: «Stiamo andando nella giusta direzione per dare un segnale forte. Oggi a Parigi il vertice dei volenterosi per Kiev». Altri sei Latin King arrestati per la morte di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso il 26 maggio scorso alla stazione Certosa di Milano. Sono un dominicano e cinque peruviani tra i 19 e i 22 anni. Farebbero parte del branco di pandilleros che ucciso e raccoltellate il ragazzo sotto gli occhi del fratello. Tra di loro anche il rapper Ray Omar. Caldo, incendi, doppia emergenza in Europa. Picco oggi in Francia, oltre 40 gradi nell'Ardèche e migliaia di ettari bruciati. Parigi chiude in anticipo la Tour Eiffel. In Germania 99 morti per annegamento. Il picco in Italia invece è atteso tra domani e mercoledì. Il centro-sud sarà rovente. Serve un'età minima per l'accesso ai social. Su questo in Europa siamo già d'accordo. Lo ha dichiarato la von der Leyen. Secondo la presidente della Commissione europea, lo status quo non è più sostenibile e le big tech danneggiano la salute mentale dei minori. Tennis, un altro capolavoro firmato Sinner con il bis a Wimbledon. L'azzurro ha battuto il tedesco Zverev in 4 set, portando a casa il quinto slam in carriera. «Sto dando la vita per questo sport», ha detto l'alto atesino. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: buon Good Times. Eccoci qui come sempre, Marco Santini. Eccoci. Buongiorno, cucù in regia.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio, buona estate amici, qui sulla radio che vi fa stare bene. Ci siamo ovviamente noi, insieme a tutti voi, in radio ma anche in TV, canale 67. Ricomincia una nuova settimana, belli, carichi, energici, senza acciacchi, senza mal di testa, vogliosi, tutto ragazzi.
0: Beh, abbiamo tutto ragazzi, anche perché è il 13 di luglio, quindi insomma vogliamo condividere tutto con voi.
1: Sì, fuori onda si direbbe, insomma, no?
0: Santini, io cerco sempre la mia metà, sì, quella che mi completa, che mi, comunque mi dia le cose.
1: Io. In effetti, quando
0: giuste.
1: Arrivi in radio e mi vedi, è come se tu ti riaccendessi di colpo.
0: È
1: dopo
0: vero?
1: Un weekend spento.
0: Beh, spento, insomma.
1: Sì, diciamolo. Più o meno.

0: Signorita R101, le 14.06, ragazzi, questo è il Good Times, buon lunedì a tutti quanti.
1: Buon lunedì, amici.
0: Cosa mi guardi? No. Oggi sei strano. Stavo, comunque, no, mi perché... guardi in modo strano.
1: Ma ti guardo perché...
0: Ti sei lasciato?
1: No, perché non stai bene, Meli.
0: Ma non è vero, sto benissimo.
1: Cioè, il paradosso è che noi, che siamo la radio che ti fa stare bene, abbiamo uno dei due conduttori che sta sempre male.
0: Ma non è
1: una
0: vero,
1: roba,
0: ragazzi. Ma io sto benissimo, mi lamentavo solo, insomma, di...
1: Scusa, apri la borsa un attimo, una farmacia praticamente.
0: No,
1: cosa hai appena preso?
0: Ho preso
1: un qualcosa
0: per darmi un po' di energia. Ma perché ho caldo, ragazzi? Sono in menopausa, che vi devo dire?
1: Vabbè, amici, non parleremo ovviamente in questo primo giorno della settimana del Good Times di menopausa. No, non siamo esperti.
0: Di caldo? Cioè,
1: non parleremo neanche di caldo. Chiedimi altre cose. Parleremo di mondiali? No, non
0: parleremo
1: di mondiali.
0: Amore?
1: Non parleremo di amore. Parleremo di una cosa che è successa a Venezia qualche anno fa e sarà un po' il tema della nostra polemica, dove da quelle parti un giorno è stato ritrovato, insomma, un bel sacchettone pieno di cose dentro, eccetera eccetera eccetera. Quindi nella prima ora
0: una bella
1: il
0: storia.
1: Tema sarà ritrovamenti, cioè
0: esatto.
1: Quella cosa che avete trovato per caso, ok, da qualche parte, e o ve la siete tenuta quella
0: oppure
1: cosa,
0: l'avete restituita.
1: Avete fatto i bravi, avete fatto le persone, quelle civili, e avete restituito il malloppo, ammesso che sia stato un malloppo. Oppure io, per esempio, tanti
0: anni fa, io non trovo mai niente.
1: No, io invece sono un campione di ritrovamenti. Un giorno ho trovato un portafoglio con dentro dei soldi e dei documenti.
0: E l'hai restituito perché sembravo ragazzo.
1: Ho restituito chiaramente tutti i documenti.
0: Che perché sei già ricco, quindi.
1: Tutti i documenti.
0: Basta.
1: E beh, insomma, vabbè, era 5 euro, non è che...
0: Ah, vabbè, dai.
1: No, era molti di più.
0: E poi cosa hai trovato?
1: E ho trovato invece un affarino che era un ciondolino con scritto Gesù ti ama.
0: Vabbè,
1: te lo
0: ragazzi,
1: giuro.
0: No. Questo è il destino, eh.
1: Gesù ti ama in argento, ho scoperto, poi sono andato tipo in una gioielleria.
0: E cosa hai fatto poi con quel ciondolino?
1: L'ho venduto immediatamente.
0: Ah, l'hai venduto?
1: Sono andato di quei negozi dove si svendono quelle robe e...
0: Ragazzi,
1: voi invece, amici, qual è la cosa di maggior valore che avete trovato per caso? Raccontatecelo adesso, 331 80 90 101. 101.

0: trovato oggetti di valore che abbiamo trovato in giro, in i posti
1: anche senza valore, perché
0: o anche senza valore, insomma, oggetti
1: come
0: che
1: hai fatto
0: poi
1: tu, insomma,
0: abbiamo anche magari restituito. 331 80 90 101, cominciamo a sentire voi, vai.
2: Io una volta ho trovato un braccialettino da bimbo piccolino in oro bianco e l'ho donato alla Madonna del Rosario del mio paese e praticamente il bambino che porta in braccio ha su questo braccialettino.
0: Un braccialettino in oro bianco,
1: vedi, vedi, un bel omaggio.
0: Non come me. Poi,
3: allora, io tanti anni fa lavoravo da sempre negli alberghi, ho trovato una borsa con dentro dei soldi, giustamente la prima ho guardato dentro, però erano tutti soldi falsi.
1: No, vabbè, i soldi praticamente del gioco,
0: poi,
1: no? Di quel gioco famoso.
0: Qualcun altro scrive: trovato sul muretto di Alassio un cellulare, per fortuna c'era la polizia lì vicino e l'ho consegnato, l'ho controllato e c'ero anche nella custodia, 50 euro. Anch'io, tra l'altro, tra le cose ritrovate, giusto, ve l'ho anche raccontato, l'ho raccontato meglio,
1: sì,
0: un mese fa, un cellulare è in questa libreria dove vado io,
1: ah,
0: appoggiato,
1: sì, sì, sì, sì, è vero,
0: alla scansia c'era questo cellulare, vabbè, io quello l'ho riconsegnato,
1: quello che mi serviva potevi darla a me, no?
4: Santini, io sono quello del portafoglio che mi hai ridato i documenti, voglio i miei 1500 euro.
1: Ah,
4: avevi
1: capito,
4: detto che non c'era niente dentro.
0: Ma quali 1500? Ma magari ci fossero stati 1500.
1: 1500 euro non è male,
0: ma no, ma c'erano due spicci, dai, vabbè.
1: Continuate a dirci voi, insomma, se avete trovato qualcosa di valore oppure no, ma soprattutto se l'avete restituito oppure ve lo siete tenuto.

0: Olivia Dean, R101, e voi qual è la cosa che, di maggior valore che avete trovato per caso?
1: Uno dei miei ritrovamenti più significativi sono 150 euro alla Coop nel reparto delle bevande.
0: Ah, però! Ah, bevande? Aia! Aia! Ero io?
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
7: Cosa?
6: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
9: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 a 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
10: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
12: Deghi arredare casa?
13: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
14: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
15: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
14: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
16: E te lo porto io!
14: Deghi provare!
17: Deghi fidarti!
18: Perché se non Deghi, non ci credi!
19: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
0: GWM, go with more.
7: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
10: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
16: Il muro dà, il muro prende.
5: Con Max Giusti.
16: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
5: Da stasera 18:45, Canale 5.
17: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 28 R101, buon estate a tutti. State ascoltando il Good Times. Melita Tognolo, Marco Santini, Cucui Regia, a tutti voi. Abbiamo lanciato insomma quello che è l'argomento che anticipa la polemica che arriva come sempre tutti i giorni alle 15.
1: Ritrovamenti.
0: Sì, vi porteremo a Venezia perché il tema di oggi ci porterà proprio da quelle parti, dove insomma un'addetta di questo vaporetto trova
1: una cosa che parleremo dopo. Però parleremo dopo.
0: Ma amici, qual è la cosa di maggior valore che avete trovato, o anche non valore, trovato per caso e poi magari l'avete pure restituita?
2: Oppure io negli anni 90, percorrendo una strada, era presto, mattina presto, una strada abbastanza centrale, diciamo, del mio paese, sì, ho trovato sotto un cespuglio due autoradio, ancora con il cartellino attaccato, mi ricordo come se fosse ieri, costavano una cosa tipo 110.000 lire o 120.000 lire, e ho trovato queste due autoradio e autoradio. Sinceramente, vabbè, le ho prese, le ho tenute.
1: Che belle, allora, le autoradio, però.
0: Fortuna ha specificato che c'era il cartellino ancora, altrimenti
1: sì,
0: erano quelle zanzate, quelle...
1: Sì, direi di sì.
3: Ho trovato un portafoglio su una panchina, credendo fosse un portafoglio, invece era un portacellulare abbastanza grande, con dentro la carta bancomat, la patente e il codice per levare.
0: Ecco, mai mettere il codice scritto
1: mai,
0: dentro,
1: ragazzi,
0: del prelievo.
1: Però
0: mai.
1: Lo fanno di solito un po' gli adulti, no? Che si dimenticano.
0: E piuttosto tatuatevelo. Mm.
1: No, magari no.
4: Mi è capitato qualche anno fa di attraversare la strada e trovare un orologio d'oro che puntualmente ho portato in una gioielleria, appurato, sì, che fosse effettivamente d'oro, l'ho fatto completamente smontare e venduto, e mi ricordo che mi diedero 450 euro se non vado errato, e poi insomma capitò un fatto anche abbastanza curioso, ma che non vi sto a raccontare ora.
0: No, amico però, mio, ma scusa, se, cioè, non ci puoi lasciare così.
1: No, siamo,
0: cioè,
1: noi
0: adesso
1: siamo curiosi,
0: vogliamo sapere cos'è successo, qual è questo fattaccio fatto che è successo.
1: Vabbè, hai lasciato la curiosità, però.
0: Qualcuno scrive: ho trovato una fede nuziale su una panchina. Per fortuna la signora è tornata indietro e se l'è ripresa.
1: Ma con l'amante? Magari l'ha tolta perché aveva insomma da fare.
0: Ho trovato 60 euro insieme al portafoglio e non l'ho restituito. Vabbè, viva la sincerità! 3318091, continuate a raccontarci i vostri ritrovamenti. Intanto la musica, già la sentite? La camisa negra, lui è Juanes.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: 1-800-1 le 14:36 e tutti voi che ci state raccontando tutte quelle cose di valore o anche magari con poco valore che avete trovato per caso.
1: Mio marito lavorava in un supermercato e ha trovato un pacchettino di soldi e una volta se li è messi in tasca e una volta fuori li ha contati e ha visto che erano ben 450 euro. Inutile dire che li abbiamo tenuti.
2: Ma attenzione però, scusa, se lui ha trovato questi soldi nel supermercato, cioè lui se era in servizio e stava lavorando, non avrebbe dovuto restituirli
0: quei soldi?
2: Perché sarà un po' una cosa simile alla nostra di polemica alle 15.
3: Io avevo 14 anni e andando a casa ho perso un anellino. Praticamente è stato l'inverno, in primavera si è sciolta la neve e ho trovato il mio anellino lungo la strada di casa, lungo il giardino.
0: Una Questa favola, si chiama fortuna, sì, in effetti.
2: Che meraviglia poi.
4: Io sono Maurizio, sono il titolare di Lido a Stellia Marina, provincia di Catanzaro. Sì. 3 anni fa mi è successo di trovare un portafoglio con 500 euro dentro al bar, l'ho messo da parte. Poi chi è venuto a riprenderselo mi ha detto che mancavano 50 euro. Ma per favore, dai.
0: Non ci credo, ci ha provato.
2: Sì, e poi qualcuno dice: non io direttamente, ma 6 bambini accanto a me in spiaggia, sul banasciuga, scavando, hanno trovato una bella collana d'oro. Ma che meraviglia, ragazzi.
0: Questa è fortuna, le fortune che io non ho, ma ho la fortuna di ascoltare la nuova di Tommaso Paradiso insieme a voi, Agitare Coca-Cola. Enjoy the music.

0: Nuova di Tommaso Paradiso su R101 e i vostri racconti di cose ritrovate di valore o magari anche restituite poi.
1: Noi abbiamo trovato un Apple Watch, una fede nuziale nella terra dei nostri fiori, un telefonino, abbiamo restituito tutto tranne l'Apple Watch che purtroppo il proprietario non è venuto a riprendersi dai carabinieri e quindi l'abbiamo tenuto noi.
0: Ma quanto siete fortunati!
2: Ammazza!

0: Sai qual è la frase che diciamo di più in estate?
1: Ci penso a settembre.
0: Esatto, mettere in ordine casa, settembre, iscriversi in palestra, settembre.
1: Sì, però non tutto va rimandato.
0: Ad esempio?
1: Gli Stonic Summer Days di Kia, perché sono solo a luglio.
0: Giusto, Kia Stonic, il crossover dal design rinnovato e con ancora più tecnologia, è vostra da 16.950 euro, con finanziamento scelta Kia, anche GPL. Trovate tutti i dettagli e le condizioni su kia.com.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
4: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
8: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Vai subito su corsicaferries.it.
9: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
10: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
9: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
11: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
12: Non voglio essere fritto!
13: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
14: E gli altri?
13: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
15: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
16: Nel. La senti?
17: Nel.
16: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
17: Nen.
16: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
18: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
19: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
4: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Pump the Volume, i Mars su R101. Sai come si chiama questo effetto che si sente, Meli?
1: Stretch scamps.
0: Come?
1: Scratch craps.
0: Lo stretching è quello che fai tu in palestra. Questo è lo scratch.
1: Vedi, però c'ero vicina.
0: Sì, vabbè, insomma, il DJ metteva la mano sul disco, ok, pressava e faceva... Capito?
1: Quella come facevi tu, ma lo fai ancora?
0: No, ma io non ho mai usato i vinili.
1: Quelle mani lì ormai non fai più niente. Ma...

0: 13 luglio, sempre qui su R101 con il Good Times, questo programma che da insomma un po' di tempo vi accompagna nei vostri pomeriggi con Melita Toniolo, Marco Santini, il buon Cucui Regia, tutti voi. Il tema che abbiamo toccato subito in questa nostra prima ora insieme è stato quello dei ritrovamenti, cose che abbiamo ritrovato così per caso per strada, e il tema della nostra polemica sarà comunque sempre quello, cioè ritrovamenti, esatto, in quel di Venezia.
1: Esatto, andremo proprio a Venezia, dove successa una cosa un po' particolare, una storia insomma che ha anche un po' dell'assurdo, e appunto per questo vogliamo sapere proprio da voi che cosa ne pensate, ma vi spieghiamo il tutto tra poco.
0: Diciamo solo che questa storia arriva a noi, ma è successa qualche anno fa. Trovarono $7,000
1: e sono tanti,
0: tanti.
1: Beh.

0: Maximus su R101. Allora ci siamo, è il momento di introdurvi quella che è la nostra prima polemica di questa settimana. Il tema di oggi è ritrovamenti e andiamo a Venezia.
1: Nel 2022 l'episodio risale proprio a quest'estate. La dipendente impegnata nel proprio turno di lavoro su un vaporetto di Venezia ha rinvenuto una borsa apparentemente abbandonata. All'interno c'erano delle caramelle, pochi oggetti personali e soprattutto $7,000 in banconote da 100. Seguendo il regolamento comunale, la donna ha consegnato tutto all'ufficio degli oggetti smarriti, confidando che il proprietario potesse essere identificato e recuperare il tutto. Ma le verifiche non hanno però permesso di risalire al proprietario e in casi come questi entra in gioco l'articolo 929 del Codice Civile, che stabilisce che se entro un anno il proprietario non reclama il bene ritrovato, questo passa a chi lo ha trovato. Nonostante quanto previsto dalla normativa, ma il Comune di Venezia ha ritenuto che il caso fosse diverso. La dipendente, che aveva trovato la borsa durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative, non come semplice cittadina, quindi come lavoratrice, certo. Motivo per cui il diritto previsto dal Codice Civile non sarebbe stato applicabile. Quindi, di fronte al rifiuto dell'amministrazione, la donna ha deciso di rivolgersi alla giustizia.
0: Cioè, in buona sostanza, il Comune di Venezia vuole tenersi questi $7,000 trovati da questa dipendente che durante l'orario di lavoro per il Comune ha ritrovato sul vaporetto. Esatto. Questa borsa con dentro un sacco di soldi. Amici, che ne pensate voi e da che parte state? È giusto che il Comune, insomma, dica eh no, quei 7.000 euro sono i nostri, cioè li dobbiamo tenere noi? O ha ragione invece la dipendente a dire, ma sai che c'è, che li ho trovati io, non li ha reclamati nessuno e allora
1: sono miei.
0: 331 80 90 101. Alziamo immediatamente la Claire delle nostre polemiche.
1: Facciamo entrare tutti i vaporetti per vedere, insomma, se vi è rimasto qualcosa all'interno e vogliamo sapere la vostra, ovviamente.
0: Io ve lo dico già, io sto dalla parte del Comune.
1: Ma veramente?
0: Ma ragazzi, tu stai lavorando, è come prima al supermercato.
1: No, io sto dalla parte della dipendente.
0: Ma tu stai lavorando, hai ritrovato i soldi, benissimo.
1: Ma lei
0: bravissima.
1: L'ha portato poi nel, insomma, nell'ufficio,
0: sì,
1: apposito.
0: Oggetti smarriti,
1: esatto.
0: Sì, bene, ma il Comune dice, bene, questi qui adesso sono i nostri, ce li teniamo noi e vanno ridistribuiti questi 7.000 euro alla comunità di Venezia.
1: Beh, una piccola mancia però.
0: Va bene, dai, comincia la polemica.
2: Io

0: Fa buon vento, questa è R101, il Good Times, ed è partita la nostra polemica, del lunedì. Siamo a Venezia, dove si trova una borsa con $7,000 sul vaporetto e il giudice obbliga il comune a restituirle il denaro. Parliamo di questa lavoratrice, insomma.
1: Sì, è una faccenda questa scattata successa nel 2022 e poi insomma si sta arrivando a un epilogo proprio in questi giorni. Che ne pensate voi? Da che parte state? Hanno fatto bene, hanno fatto male? Insomma, la dipendente a dire: sai che c'è, io vi porto in tribunale, amici del comune, o invece ha ragione il comune, perché insomma lei stava lavorando per il comune, il vaporetto è del comune e quindi insomma quei soldi devono rimanere al comune.
2: Il mezzo è del comune, la dipendente è del comune in orario ufficio di lavoro, diciamo, e quindi tutto quello che si trova è del comune.
0: No, per me no,
1: tutto
0: per me no.
1: Quello
0: però
1: che
0: per
1: si
0: Santini
1: trova,
0: sì.
1: Lui dice: io sono d'accordo con lui.
3: Cara dipendente, combatti col sangue e con le unghie, perché quei soldi se li intasca qualche del comune, se no, sono tuoi, ti spettano.
0: Lei, infatti, insomma, è andata davanti al giudice
1: di pace. Poi.
4: Allora, sicuramente adesso tutti gli addetti lì, comunali, quelli che troveranno valigette abbandonate in giro, le porteranno sicuramente in comune. Certo, certo, certo.
0: Sicuramente.
1: Certo, certo, certo. Vabbè, amici, chiaramente abbiamo solo iniziato questa nostra polemica del lunedì. Voi che ne pensate? I vostri pensieri, da che parte state? 331 80 90 101. Fatevi sentire. Intanto la musica, J-Lo e David Guetta.

0: David Guetta, la polemica di oggi: Addetta trova $7,000 sul vaporetto, ma il comune di Venezia vuole tenerseli.
1: Ma ecco dove li avevo lasciati. Bene, potete chiudere la polemica che avete trovato voi, legittimo proprietario, e io vi ringrazio tantissimo. Che sbadata.
2: Che sbadata.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Vai subito su corsicaferries.it.
8: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
9: Il muro dà, il muro prende.
8: Con Max Giusti.
9: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
8: Da stasera 18:45, Canale 5.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Deghi arredare il tuo giardino?
12: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
11: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
12: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
13: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
12: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
11: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
12: Deghi provare.
11: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 € e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 €. Lidl vale davvero.
2: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo, una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo, in edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
3: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna, e ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
3: Certo, è già qui con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: R101 Meteo.
7: Bentrovati da Ester Roletto, dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per domani: tempo instabile sulle Alpi centro-orientali, con cielo nuvoloso e possibili rovesci temporali dalla tarda mattinata sino a inizio serata. Nel resto del paese tempo soleggiato, con le schiarite più ampie al centro-sud, caldo in ulteriore intensificazione, a tratti anche afoso. Temperature elevate anche nelle ore notturne, massime per lo più comprese tra 31 e 39 gradi, con punte anche oltre i 40 gradi in Sicilia e Sardegna. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

avanzano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita.

0: Luciano Ligabue, niente paura su R101, ci siamo noi quelli del Good Times,
1: Merita
0: e Marco, niente paura, c'è ovviamente anche sempre la nostra polemica, la prima di questa settimana, e siamo in quel di Venezia, vi stiamo raccontando una storia accaduta nell'estate del 2022, quando su questo vaporetto della linea 2 di Venezia c'è questa addetta alle pulizie che a un certo punto ritrova all'interno del vaporetto una bella borsa con dentro $7,000, lei che fa? Prende la borsa e la consegna all'ufficio degli oggetti smarriti del comune di Venezia, ok? Quei soldi rimangono lì per un anno intero, nessuno li reclama. A quel punto la donna addetta alle pulizie, dipendente del comune, li vuole, dice: se nessuno li ha chiesti, li ho trovati io, li voglio io. Ma a quel punto il comune di Venezia dice: nein, dice assolutamente no, quei soldi
2: sono nostri.
0: Sono nostri. Allora lì parte tutta una sorta di grande diatriba. La donna porta il comune in giudizio e il giudice di pace, amici, è notizia praticamente che qualche ora fa, decide che
1: il comune deve restituire il denaro.
0: Deve restituire il denaro. Io credo che sia folle, ma la legge pare sia questa. Che ne pensate voi?
3: Io penso come Marco, perché lei stava facendo il suo lavoro, era lì a fare proprio quello, quindi ha trovato questa borsa, l'ha portata al comune, al distretto di polizia, dei vigili, e ha fatto soltanto il suo lavoro. Non era una libera cittadina che era in giro, che trovi questa borsa, allora hai fatto questa buona azione e ti deve essere riconosciuto una ricompensa. Ma lei sta solo effettuando un lavoro presso il comune.
0: Esatto.
3: E quindi non gli spetta niente. Se vogliamo possiamo fargli un regalino.
0: Ma infatti, un piccolo regalino.
4: Ora, vabbè che siamo in estate, si parla di tutto e di nulla, però è bellissimo il fatto che si chieda un'opinione su una norma. Quindi l'opinione è sul fatto che la norma debba essere eventualmente abrogata o modificata, oppure sul fatto che si possa decidere di non applicarla. Sarebbe una bella apertura,
0: no,
4: per qualsiasi norma.
0: È semplicemente un punto di vista. Sappiamo che c'è una legge, poi il giudice di pace decide come ha fatto, però si disquisisce, nel senso, anche a livello semplicemente morale, no?
1: Sì, ma anche per
0: che
1: voi
0: ne pensate?
1: Siete...
5: Io però non lo trovo giusto sta cosa, perché effettivamente sì, sono d'accordo, l'ha trovata in un momento in cui stava lavorando, per carità, però lei avrebbe potuto tranquillamente tenersela, invece non l'ha tenuta, ma ha deciso appunto di darla.
1: Esatto,
0: tra
1: è stata brava, una brava,
0: scusate,
1: cittadina.
0: Il giudice di pace non solo dà ragione alla donna e conferma che deve avere questi $7,000 dal comune, ma deve pagare il comune anche gli interessi, amici, pure gli interessi per sta storia.
1: Wow.
0: I soldi dei cittadini veneti.
1: Brava, così ci piace. Continua la nostra polemica su R101.

0: qui su R101 è iniziata già da un po' la nostra polemica e stiamo parlando insomma di una dipendente che è impegnata nel proprio turno di lavoro su un vaporetto a Venezia, trova una borsa con $7,000 in banconote da 100, porta tutto all'ufficio degli oggetti smarriti, ma non si riesce a trovare il proprietario e quindi insomma chiede di avere insomma questi soldi, ma l'amministrazione dice di no.
1: Ma alla fine il giudice di pace, perché poi sono nati in tribunale entrambi, dà ragione, notizia di queste ore, alla dipendente che appunto ha trovato il malloppo. Che ne pensate voi, amici?
2: Ma scusate, quando si va in treno, al cinema, in pullman, nelle navi, c'è un ufficio oggetti smarriti. Non è che un dipendente trova le cose e se le prende stai rubando. La valigia non era sua, è giusto che la si porti all'ufficio oggetti smarriti.
0: Lei l'ha fatto,
1: l'ha fatto.
3: Signora mia bella, ma perché non se l'è presi e se l'è messi in tasca? Tanto non sono stati neanche ricercati. Chi gliel'ha fatto fare di fare le buone azioni? Bisogna comportarsi sempre male e quindi fare quello che non si deve fare, tenerli, ok?
1: Aspetta, ciao. Qualcuno scrive, ragazzi, questo però è un disincentivo da parte del Comune di Venezia ai dipendenti a comportarsi in maniera onesta.
4: Io a questo punto, se fossi stati sia alla signora che al Comune di Venezia, mi sarei messa d'accordo e avrei fatto metà per ciascuno, così sarebbero rimasti contenti entrambi le parti.
1: Lei dice, il giudice di pace poteva dire vabbè, facciamo metà e metà, una metà al comune, e invece no, invece il giudice ha dato ragione.
0: La legge è questa.
1: A questa dipendente, questa detta alle pulizie dei vaporetti di Venezia. Non è ancora finita la nostra polemica, che ne pensate voi al netto della sentenza del giudice? 331 80 90 101.

0: la nuova di Bruno Mars su R101. E la polemica di oggi: addetta alle pulizie trova $7,000 sul vaporetto, ma il comune di Venezia li vuole tenere, ma il giudice di pace dà ragione alla donna.
1: Io sarei adesso propenso a far pagare gli interessi e tutte le spese processuali a chi dentro il comune ha deciso di non restituire i soldi e tenerseli.
2: Aia.
3: Divertimento continua per tutto il pomeriggio.
4: Cari amici di R101,
3: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
4: Cari amici di R101.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da €109 al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
9: Il muro dà, il muro prende.
8: Con Max Giusti.
9: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
8: Da stasera 18:45, Canale 5.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
11: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
19: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensione garanzia clima.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo. Una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
2: Nen.
3: La senti?
2: Nen.
3: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
2: Nen.
3: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla,
6: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: 106 su R101 arrivano tutte le vostre canzoni, oggi ci portate nel 2001.
1: Ciao a tutti, sono Ciao. Martina dalla provincia di Lecce. La canzone che mi fa stare bene in questo momento, con questo caldo afoso, sarebbe It's Raining Men. Grazie!

0: Honeywell, It's Rainy Man, la canzone che ci fa stare bene. Le vostre canzoni, continuate a dirci quali sono, anche quelle dell'estate, che vi fanno stare bene. 331 80 90 101, questo è il numero che potete sempre utilizzare ogni santa ora. Ma andiamo a chiudere la nostra prima polemica di questa settimana. Oggi vi abbiamo portato a Venezia,
1: dove una dipendente trova sul proprio turno di lavoro una borsa con 7.000 dollari, insomma, lì, e vuole restituirli, soltanto che non si trova il proprietario. Quindi il comune cosa dice? Dice
0: no, che il comune le dice: vabbè, no, tu grazie che li hai restituiti all'ufficio di competenza, ma siccome stai lavorando, quei soldi sono i nostri. La donna non ci sta, porta il comune in giudizio, ma notizia di qualche ora fa, il giudice di pace dà ragione alla donna, e quindi questi 7.000 dollari il comune dovrà restituirli con tanto di interessi a questa addetta,
1: esatto,
0: alle
1: pulizie. Esatto, è un episodio del 2022, ma oggi abbiamo avuto finalmente una risposta.
2: Scusate, ma questi operai li volete far godere una volta? Li ha trovati, ha aspettato un anno e dategli da lei. Il comune ha bisogno anche di quelli, non gli basta, ne spendano meglio, spendano i comuni. E una volta fate godere un povero operaio.
0: Mi sa che questa donna...
1: Lui è proprio il signor polemica.
0: Mi sa che questa donna godrà, perché insomma il giudice di pace ha detto: i tuoi 7.000 dollari ora ti verranno restituiti. La polemica torna domani.

0: Olivia Rodrigo a chiudere il nostro Good Times di oggi. Ragazzi, grazie a tutti per essere stati con noi e per aver polemizzato.
1: Grazie, torniamo domani come sempre alle 2 qui su R101 con altre polemiche ovviamente insieme a tutti voi, e tra poco con la zia Manu. Buona serata, domani, ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, ne diventeremo i custodi e verremo rimborsati per questo. È l'ultima dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Trump. Raffica di attacchi americani. L'Iran invece colpisce basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Teheran dichiara che qualora Washington non rispettasse gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa, l'Iran smetterà di attenervisi. Tajani ribadisce sia le sanzioni ai coloni israeliani in Cisgiordania, ma vediamo quali. Non so se si potrà decidere prima delle elezioni. Il vice premier a margine del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles ha parlato anche del conflitto in Ucraina. Vanno inflitte sanzioni alla Russia. Serve un nuovo pacchetto su cui si stanno affinando i punti. Nel giorno del vertice dei volenterosi per l'Ucraina con Zelensky a Parigi, il governo francese accusa Mosca di aver orchestrato una vasta campagna di cyberattacchi contro una decina di paesi europei. Francia e Germania convocano gli ambasciatori. Putin dice: così si fomenta la guerra. Le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente hanno accentuato i rischi di ribasso per la crescita economica. Lo si legge nell'ultimo rapporto del Comitato Europeo per i rischi sistemici, che fa capo alla Banca Centrale Europea. Si temono correzioni di mercato brusche e disordinate, con possibili ripercussioni sull'economia reale. Altri 6 arresti per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a coltellate lo scorso 26 maggio a Milano Certosa. A finire in carcere un 19enne dominicano e 5 peruviani, di età compresa tra i 18 e i 22 anni. Sono ritenuti a vario titolo e in concorso tra loro responsabili del delitto, insieme ai 2 presunti autori fermati un mese fa. Caldo, incendi, doppie emergenze in Europa. Picco oggi in Francia, oltre 40 gradi nell'Ardèche e migliaia di ettari bruciati. Parigi chiude in anticipo la Tour Eiffel. In Germania 99 morti per annegamento. Il picco in Italia è atteso tra domani e mercoledì. Il centro-sud sarà rovente. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.

la community più luminosa che possa esistere sulla faccia della terra, che ascolta la radio esattamente R101 alle 16 fino alle 18 e il programma Cari Amici, tutti voi collegati in questo momento. Un abbraccio, un saluto e un buon pomeriggio da parte mia. Io sono Manu, tutto il team di Cari Amici presente, Federica Salvi in redazione, Paride Ausili in regia. Si parte questa nuova settimana, lunedì 13 di luglio, due minuti dopo le 16, playlist fatta insieme, anche voi contribuirete. Subito Rihanna. Yeah.

giornata, pubblico invisibilio a New York allo Yankee Stadium di ieri sera, negli Stati Uniti per l'appunto, al concerto di Jay-Z che celebrava i suoi 30 anni di carriera. A sorpresa, a un certo punto esce Rihanna e canta sul palco, cosa che non faceva praticamente da 2 anni almeno, e il suo ultimo tour mondiale invece, non solo le ospitate così, risalgono a 8 anni fa. Che bello, c'è davvero tutto il mondo dei fan di Rihanna con grande felicità per questa cosa che magari dà l'inizio a una serie di riprese, nuova musica, magari un nuovo tour, magari nuove ospitate. Rude Boy, tra l'altro, proprio ieri sera insieme a Rihanna si sono poi susseguiti Beyoncé, non so se la conoscete, e Pharrell Williams, anche lui magari il nome vi dice qualcosa. Dei nomi incredibili della musica, tutti citati su R101, cari amici, e mentre leggevo questa news delle ultime ore pensavo, chissà se nomi altisonanti come quelli che ho appena citato hanno ancora in loro quella paura di essere giudicati. Fanno un lavoro, gli artisti che ho appena citato, sicuramente di grande esposizione, si ritrovano sempre praticamente di fronte alla critica, o di critici competenti, oppure del pubblico che basta una cosa fuori posto, basta una cosa pensata diversamente da parte del pubblico che attaccano poi con i social. Adesso è davvero un attimo. Oggi, se vi va, parliamo della paura del giudizio altrui. Vi butto lì la prima domanda bella tosta, poi vi darò tutte le info, anche le fonti degli approfondimenti di oggi. Quante volte avete rinunciato a qualcosa per paura di quello che avrebbero pensato gli altri? Vi aspetto qui al numero della diretta, il 331 80 90 101, con un racconto da parte vostra attraverso nota vocale.

piaceva per continuare a portare nella nuova settimana l'onda del weekend, che spero per voi sia stato bello, rilassante, di contentezza. Another Talk to You su R101, cari amici, con me zia Manu. Citavo poco fa in apertura dei nomi fortissimi di artisti: Rihanna, Beyoncé, Jay-Z, Pharrell Williams, e dicevo chissà se anche loro, così arrivati all'apice del successo, hanno un po' la paura del giudizio altrui. Vi racconto una cosa che mi è successa stamattina e mi succede molto spesso, e poi andiamo sugli approfondimenti scientifici anche da parte proprio di esperti. Stamattina avevo una telefonata di lavoro per un evento che condurrò privato ad agosto, e vi confesso che uno dice: sono 20 anni, Manu, che fai questo lavoro, sono 20 anni che tu hai accumulato una serie di certezze professionali, non la spocchia, non l'essere arrogante, proprio le certezze tue, sai come lavori, sai come lo fai, perché sei tesa, perché hai paura che la gente possa pensare che tu non sia abbastanza. Questa cosa, vi confesso, mi accade più o meno tutte le volte in cui mi metto a confronto con gli altri, che siano persone che poi mi commissionano un lavoro. Spesso mi accade anche quando accendo il microfono, e poi ognuno ha i suoi modi per proteggersi e nasconderlo, però la paura del giudizio in me alberga tantissimo, e anzi sto lavorando a modo mio per evitare che mi blocchi, perché questo è uno dei rischi della paura del giudizio. Ci stiamo raccontando se a voi è capitato di rinunciare a qualcosa per paura di quello che avrebbero pensato gli altri, o insomma come vivete la paura del giudizio altrui. Al 331 80 90 101 su R101 Sabrina Carpenter.

0: Intitola Tears, appena citata Sabrina Carpenter. Questa è la radio che ti fa stare bene, R101. Buon inizio settimana, buon pomeriggio in diretta per cari amici, in radio, in TV, sul canale 67 e dall'app gratuita da ovunque in giro per il mondo.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
6: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Devi trovare il prezzo migliore?
7: Devi semplicemente andare su deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare
9: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
12: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
13: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
14: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
15: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
14: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
15: Sì, sì, come no?
16: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
17: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
18: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
20: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
21: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
22: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Forse alla fine aveva e ha ragione che quando canta Strange World, ovvero mondo strano, strampalato, che è quello un po' in cui viviamo, no? Questa sensazione di continua paura, non solo da bambino, ma anche quando cresci, del giudizio altrui. È qualcosa che vi appartiene, la combattete, ci state lavorando, ne stiamo chiacchierando, parlando in diretta su R101. Cari amici, le vostre storie.
1: Mio figlio ha appena finito la terza media, l'ultimo giorno di scuola, lui e altri compagni, amici, si sono fatti la firma nelle scarpe da ginnastica. Bello. Una cosa molto simpatica, molto carina. Sono andati apposta con delle scarpe chiare per fare le firme. Ora, a fine mese mio figlio deve andare in vacanza con gli scout e ha le scarpe, ha quelle firmate dai suoi amici. Un po' si vergogna, ha detto, ma porto quelle scarpe lì. Io gli ho detto che non si deve vergognare affatto, perché quello è stato un suo momento felice. Lui deve andare orgogliosissimo di quelle scarpe. E se le vuole portare anche in ferie con gli scout, se qualcuno dirà qualcosa, lo prenderà in giro, sarà un problema suo.
0: Grazie amico mio per questo messaggio, e grazie anche proprio messaggio non solo per la tua nota vocale, ma per il messaggio che hai lanciato. Tra l'altro saresti un genitore che l'esperta che adesso andiamo ad ascoltare approverebbe completamente. Si chiama Nicoletta Romanazzi, mental coach di campioni olimpionici. Lei si occupa sia di sport che di vita, che di attività lavorativa, e aiuta chiunque deve superare questo tipo di paure. Sentite cosa dice a proposito della paura del giudizio altrui.
2: Perché noi abbiamo tanta paura del giudizio esterno? È qualcosa che nasce con noi, nasce quando siamo bambini. Perché? Perché noi abbiamo bisogno dei nostri genitori per poter sopravvivere. Tutte le volte che i nostri genitori si arrabbiano o non ci guardano, il bambino si sente abbandonato, e un bambino abbandonato non è in grado di sopravvivere da solo. Quindi l'associazione che noi creiamo, profonda, antica, è proprio questa. Cioè, io rischio di morire se vengo abbandonato. Quindi la paura del giudizio è la più grande paura di tutti noi. Perché? Perché se mi giudicano, se io non faccio bene, mi giudicano male, magari li deludo, scelgono di allontanarsi. Se si allontanano rimango da solo. Ma la paura è la stessa di quando eravamo bambini. Ecco perché uno non si riesce a spiegare come mai arrivino queste paure così grandi, così forti, prima magari di una performance, che sono totalmente esagerate rispetto a quello che uno sta andando a fare.
0: E che arrivano proprio da quel trauma di cui ha parlato. Riprendiamo da qui. 331 80 90 101 è il numero a cui mandare le vostre riflessioni, le vostre storie. Su R101 arriva Giorgia con Il mio giorno migliore.

0: versione un po' più edulcorata di un'espressione tipica americana, ma anche inglese, cantata da Gayle in questa canzone A, B, C, D, E, F, U su R101, cari amici, di una frase che significa sostanzialmente vai a quel paese. E dovrebbe essere la frase da tenerci bene a mente tutte le volte in cui la nostra mente, scusate il gioco di parole, si mette in modalità protezione e paura per il giudizio dell'opinione altrui, il giudizio altrui, quello che arriva dall'esterno nei nostri confronti. Leggo il messaggio di Angelo da Milano che dice: a me succedeva moltissimo appunto di avere paura del giudizio altrui quando ero molto giovane e fin quando c'era mio padre, che purtroppo se n'è andato molto presto. Poi, essendo il figlio maggiore e con un esercizio commerciale da portare avanti, con l'esperienza il giudizio degli altri non ti può più importare, devi pensare solo ed esclusivamente alla tua famiglia e al meglio per loro. Sicuramente l'età fa la sua, però ci sono persone anche adulte che rimangono un po' incastrate. Vi dicevo in apertura che tra i vari approfondimenti volevo ringraziare lo psicologo Francesco Pappaterra, lo trovate su Instagram, che in collaborazione con un progetto di crescita personale che si chiama Progetto Grow ha pubblicato un piccolo approfondimento proprio su Instagram, chiedendoci quante volte abbiamo rinunciato a qualcosa per paura di quello che avrebbero pensato gli altri, e ci dice: la paura del giudizio non è innata, è appresa, un po' come abbiamo sentito dalla coach poco fa. L'assorbiamo crescendo, quando iniziamo a credere che il nostro valore dipenda da quello che pensano gli altri e dalla loro approvazione. E così accade una di queste due cose. Volete sapere cosa? Ve lo dico tra poco. Sulla radio che ti fa stare bene, R101, subito arriva Cioffi con la sua Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: La state già canticchiando? Carmela Cioffi su R101 a Cari Amici, chiacchierando della paura del giudizio altrui. Se volete intervenire lo potete fare con nota vocale al 331 80 90 101. E ora amici, amiche, beati loro, ci rivolgiamo a chi se ne va in vacanza al mare. Per essere davvero sereni, tenete sempre con voi Most Gel Astringente, il gel pronto all'uso che aiuta a lenire il bruciore e il gonfiore causati dal contatto con le meduse. E non solo, perché Most Gel Astringente può essere usato anche dopo le punture di zanzare, vespe e di altri insetti, ed è sicuro anche sui bambini. Insomma, al mare, in montagna, in città, fino ai paesi tropicali più lontani, tenete sempre con voi Most Gel Astringente. Lo trovate in farmacia su mostskincare.com e Amazon.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
4: Il muro dà, il muro prende.
3: Con Max Giusti.
4: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
3: Da stasera 18.45, Canale 5.
5: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
6: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Segui R101 anche sui social, Instagram,
9: Facebook,
8: TikTok.
9: Ti teniamo compagnia ovunque.
8: R101.
10: Hai fame?
11: Sì.
10: Molta?
11: No.
10: Hai voglia di uno sfizio?
11: Sì.
10: Fritto?
11: No.
10: Croccante?
11: Sì.
10: Dici sempre sì e no?
11: E sì.
10: Sì e no Fiorentini?
11: Sì.
12: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
13: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Zia Manu, prendi il telefono in questo momento. Ovviamente non sarà questa la canzone che ascolteremo, ma ci portiamo avanti. E scrivi 331 80 90 101 come numero di telefono. Dopodiché schiaccia il microfonino e con la nota vocale raccontaci qual è la canzone estiva che ti fa stare bene e magari anche il perché vuoi ascoltarla. Lo faremo in diretta ogni ora su R101.
1: Canzone preferita live di Hathaway. La

0: poi, quando arriva il vostro racconto al numero della diretta su R101 per l'occasione della canzone estiva che ti fa stare bene, si apre proprio un capitolo di vita, gli anni 90, Hathaway Life, continuate a richiederli e ogni ora sogniamo insieme a voi e riviviamo le stesse emozioni. Stiamo chiacchierando del giudizio altrui, di quanto ci condizioni, di quanto ci faccia paura e a volte ci blocchi. Ripartiremo poi nella prossima ora andando proprio nel dettaglio. I vostri racconti.
1: Adesso ho quasi 47 anni e da poco mi sono liberata di questo peso e sono molto più felice, anche perché ho capito due cose. Uno, non posso piacere a tutti, e due, i giudizi delle persone fanno parte della cultura, delle opportunità, della vicissitudine di ognuno, e fa parte della persona e non di noi stessi. Quindi dobbiamo vivere più serenamente e essere più spontanei. Ciao ciao, Eder da Legnano.
0: Bello, mi piace proprio. Due cose. Uno, se vi va poi di raccontare anche come avete affrontato questo passaggio, cioè come l'avete superata. E due, non me lo ricordo più. Ce l'avevo, adesso mi è sfuggito, mi ritornerà in mente. Arriva Billie Eilish su R101, Birds.

sarete tutta da ballare in spiaggia, qualcuno di voi l'avrà già fatto, io sono strasicura di questo, ma vi aspetto a settembre tutti che possano sapere il balletto di Baby K Tuca Macarena su R101. A cari amici, con me Manu, ascoltiamo le news grazie a TGCom24, ci ritroviamo tra

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Raffica di raid nel Golfo. Siamo pronti a prendere il controllo dello stretto di Hormuz e verremo pagati un sacco di soldi per proteggerlo, dice Trump. Non consentiremo interferenze, replica Teheran. Salgono i prezzi di gas e petrolio. Wall Street apre in calo. Oggi a Parigi, nuova riunione della coalizione dei volenterosi, presieduta dal presidente francese Macron, dal premier britannico Starmer e dal cancelliere tedesco Merz, presente anche il leader ucraino Zelensky. Mosca ha definito i paesi membri istigatori della guerra. Ha confessato il femminicidio l'ex fidanzato di Aurora Tila, la ragazzina di 13 anni morta nell'ottobre 2024 dopo essere stata gettata dal balcone della sua casa di Piacenza. Il ragazzo, all'epoca sedicenne, ha ammesso il delitto durante l'appello. Lo scorso anno era stato condannato a 17 anni dal tribunale dei minori. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. A Milano arrestati 6 giovani per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso a coltellate il 26 maggio alla stazione Certosa. Sudamericani di età compresa tra i 18 e i 22 anni fanno tutti parte della gang Latin King. A giugno erano state fermate altre 2 persone, considerate gli autori materiali del delitto. Interrogatorio di garanzia per Mario Adinolfi, accusato di aver truffato decine di persone promettendo guadagno con le scommesse. Non sono un lestofante, si è difeso davanti al GIP. Nel gioco si vince e si perde. L'ex parlamentare si trova ai domiciliari con braccialetto elettronico. Raddoppiano gli esuberi in Volkswagen. Il CEO Blume ha dichiarato in un'intervista interna che il gruppo potrebbe eliminare entro il 2030 altri 50.000 posti di lavoro, oltre ai 50.000 già previsti. La cifra deriverebbe dal progetto di ridurre i costi infrastrutturali e di supporto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.

amici, cari amiche, buon pomeriggio, sono le 17:03 minuti, buon inizio settimana, lunedì 13 di luglio su R101, con me Manu. Vi ripeto la domanda se vi siete appena collegati, anche perché approfondiremo con ulteriori dettagli rispetto alla prima ora il tema della paura del giudizio altrui. Quante volte avete rinunciato a qualcosa per paura di quello che avrebbero pensato gli altri? E quindi non l'avete fatto in toto, vi siete pentiti poi? Come è andata a finire? Ci avete lavorato sopra? Ripartiamo da qui, intanto Merck & Cremont. We'll be right back.

Cremont con i DNC su R101. Ripeto, per chi si fosse appena sintonizzato, le fonti da cui prendiamo grande spunto oggi chiacchierando di paura del giudizio. Lo psicologo Francesco Pappaterra, noi l'abbiamo trovato su Instagram in collaborazione con il progetto Grow, sempre un progetto di crescita personale. In un post in particolare dicono: la paura del giudizio altrui ci ha rovinato la vita, perché quando c'è ed è forte accadono due cose. Permettetemi di leggere più del solito, perché appunto di solito è più una chiacchierata, però sono parole talmente belle che ve le devo riportare. Dicono: quando la paura è molto forte accade una di queste due cose: o non agisci affatto, ti blocchi, ti fermi, ho paura del giudizio, sai che c'è, non faccio, oppure agisci cercando di essere perfetto. Eccomi qua a volte, e eccomi qua anche nel caso prima, perché pensi che solo così nessuno potrà criticarti, e aggiungo io: che fatica. Puoi lasciare che la paura decida per te, continuando così a lasciare i tuoi sogni ben chiusi in un cassetto, oppure puoi accettare che essere giudicati faccia parte della vita, accogliendo l'imperfezione e scegliendo comunque di fare quel passo. Perché il problema non è il giudizio di per sé, il problema è lasciare che il giudizio decida chi vuoi essere. Mi fermo qui perché so che magari qualcuno di voi ha voglia di aggiungere qualche pezzettino di storia personale, di riflessione proprio in aggiunta di queste parole, e quindi vi ricordo il numero e poi continuiamo, perché l'approfondimento è molto bello. 331 80 90 101 su R101. Belle cose cantate da lui, si chiama Benson Boone, questa è Beautiful Things. For-

0: These beautiful things that I've got.
1: Enjoy the music.
2: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
3: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari.

0: ecco, forse in qualche modo scusa ogni tanto a noi stessi ce lo dovremmo dire. Cari amici, cari amiche che state ascoltando R101, i Pinguini Tattici Nucleari e la loro sorry, scusa, lo sento, ce lo dobbiamo dire perché spesso ci limitiamo per l'argomento di cui stiamo parlando oggi, a vivere in generale, ovvero per la paura del giudizio altrui. Perché ho detto la giudizio? Fa molto ridere. C'è Luigino che racconta qualcosa che appartiene a molti di noi.
1: Io credo che il giudizio altrui faccia parte di ciascuno di noi, siamo animali sociali. Il problema è trovare il giusto equilibrio, dare il giusto peso e quindi affidare il peso giusto a quello che sia il giudizio altrui e contemporaneamente a quello che invece vogliamo essere indipendentemente dal giudizio altrui. Lo dico anche con un po' di senso di colpa perché io sono estremamente sbilanciato dalla parte sbagliata, che è quella del giudizio altrui. È difficile raggiungere sempre quel maledetto equilibrio. Ciao, Luigino da Novi.
0: Luigino, hai detto le parole che tutti noi stiamo pensando in questo momento e aggiungo una parte dall'approfondimento che ho citato poco fa. Ricorda che non puoi controllare ciò che gli altri pensano di te, ma puoi controllare quanto potere dare a quei pensieri. E allora forse la domanda giusta da porsi non è mi giudicheranno, ma è sono disposto a rinunciare a ciò che desidero per la paura di un giudizio?

C'è anche la voce di Taylor Swift nella playlist di oggi di Cari Amici. Benvenuti e benvenute se siete appena arrivati. Sono le 17.18 su R101, inizio settimana in questo lunedì 13 di luglio, anche con The Fate of Ophelia.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
5: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
5: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
6: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
14: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
15: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
17: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
18: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
17: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
19: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
20: Scialla, c'è Skoda!
19: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
20: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
19: Ah, e allora scialla! Scialla,
21: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
19: Noi 1000!
21: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: nato. Io sì, ma ti amo.
1: Dal suo primo album Rosso Relativo 2002, Tiziano Ferro, Imbranato, siamo tornati davvero indietro nel tempo. Ci voleva questo disco, se in qualche modo la pensate allo stesso modo riguardo all'argomento che stiamo trattando, la paura del giudizio. Tiziano ha fatto proprio tutto un suo percorso, poi condiviso ed espresso con i suoi fan, con il pubblico, legato a il sentirsi costantemente fuori posto e cercare di lavorare per trovare la sua dimensione e difenderla, raccontare esattamente chi è senza più aver paura di farlo. Di questo stiamo parlando. C'è una domanda che silenziosamente accompagna tantissimi di noi ed è: e se non andassi bene? Fateci caso le volte in cui vi capita, ve l'ho detto io nella prima ora di Cari Amici di oggi, prima di una telefonata di lavoro, a me capita di dirlo, prima di esporvi, prima di pubblicare una foto sui social che hanno amplificato tutto, prima di dire quello che pensi, se nel bel mezzo di una chiacchierata magari hai un tuo pensiero però hai paura che esprimerlo possa generare giudizio e quindi tutta una serie di conseguenze successive. La paura del giudizio, ci dicono, è il timore di non essere accettati, compresi o approvati dagli altri. Non riguarda soltanto ciò che gli altri pensano di noi, riguarda ciò che temiamo possa significare quel pensiero. Cioè abbiamo paura di essere esclusi, di essere additati, di non essere abbastanza. E cosa succede? Il passaggio successivo è quando tu hai tutte queste paure, vediamo se vi ci ritrovate, c'è un modo per nascondersi, che è quello di adeguarsi. Dai, cerco di essere perfetto per questo, cerco di far bene di lì, cerco di essere educato, di non dare fastidio, di non essere mai fuori posto, e alla fine diventi la persona che gli altri in qualche modo hanno bisogno per i loro interessi, che diventi. Addirittura nell'approfondimento che stiamo condividendo oggi c'è un riferimento a The Truman Show, il film. Truman vive dentro una realtà costruita dagli altri senza sapere davvero chi sia. Qualcuno gli dice che deve essere così e lui va avanti in questa realtà fittizia. Che cosa si può fare? Ci sono varie modalità per superare questo tipo di paure, sicuramente il fregarsene della delusione. L'ha detto prima un'ascoltatrice, sto dicendo una frase che per qualcuno può sembrare banale, non puoi piacere a tutti, è la frase che tutti dobbiamo avere in testa. Chi se ne frega se deludi l'altro quando tu in realtà sei genuino e sei te stesso? Siete d'accordo? Su R101. Hey,

0: Joel Corey, neck, head and heart, cuore e testa, è una continua lotta ed è probabilmente una delle lotte interne più famose che riguardano la paura del giudizio. Ne stiamo chiacchierando su R101, cari amici, con le vostre storie e i vostri punti di vista.
1: Ciao, io sono assolutamente anticonformista e dei giudizi degli altri sinceramente cerco di interessarmene gran poco, anche perché io ho ricevuto un grande insegnamento, che finché qualcuno non paga le tue tasse non può permettersi di dirti niente. Perciò finché non fai del male a nessuno e non pregiudichi la dignità degli altri, quello che fai tu sono solo affari tuoi e cerchi di farli sempre nel miglior modo possibile, ma per te stesso e non per gli altri.
0: Che è un po' quando si dice prova tu a camminare nelle mie scarpe, no? È la stessa cosa. E sono tutte frasi che magari qualcuno di noi ha già sentito, ha già fatto proprie, immagazzinate, elaborate e diventano parte del percorso quotidiano. Per qualcuno invece sono importanti da sentire, quindi io vi ringrazio. È sempre l'occasione per mettere la pulce nell'orecchio giusto per chi è sintonizzato e ha bisogno di sentire proprio quel messaggio. Su R101, a cari amici, con Emma e Fabri Fibra. Questa è Antidroga.

0: sulla radio che ti fa stare bene, 20 minuti alle 18. Buon pomeriggio a tutti voi sintonizzati dalla radio, ma anche dalla TV, dal canale 67 e dall'app di R101. Questo binomio Emma Fabri Fibra con la nuova, l'ultima in ordine di tempo, Antidroga.
1: Divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti, in onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Filley in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da €9,950 oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo €1,700, 35 rate da €99 al mese. Rata finale €8,000. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9,950 su Fiat.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Ho comprato una perla nera.
2: E perché?
1: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
2: E perché?
1: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
3: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
8: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Vai subito su corsicaferries.it.
9: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
10: GWM, go with more.
11: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
12: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi. Per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
13: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
14: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
15: Sì, certo.
16: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Mettemela attraverso nota vocale, mandatela ora al 331 80 90 101 raccontandomi se c'è una canzone estiva che vi rilascia sensazioni come la prima volta che l'avete ascoltata, qual è, e la condividiamo insieme in diretta su R101.
1: Siamo Fabio e Nicoletta, in viaggio da Lamezia Terme verso Torino, e la canzone che ci fa stare bene
2: è... Jamming di Bob Marley.

0: questa R101, ma senti come ti fa stare bene questa musica, l'hai scelta tu, è roba tua, lo puoi fare sempre, noi ogni ora la condividiamo. Jamming, canzone estiva che ti fa stare bene, a cari amici, non ce ne andiamo se non prima ci facciamo un bel sorso ghiacciato di buona fede.
1: Agisci come se avessi fede, e la fede ti sarà data.
0: Anche oggi la nostra fede qui, Federica Salvia. Ciao Fede.
2: Ciao Manu, no, che sull'anche oggi, come quando uno si saluta e si dice ci vediamo domani, addio piacendo. È la stessa cosa, tu mi dici anche oggi qui e io dico mamma mia, speriamo anche domani,
0: addio piacendo.
2: Addio piacendo sempre.
0: Come siamo messi con la paura del giudizio altrui?
2: No, proprio.
0: Te ne frega niente a te?
2: No, me ne frega ovviamente di quelle persone a cui voglio bene, ma anche lì cerco di distinguere quello che dicono per loro e quello che dicono per me, perché a volte anche se vuoi bene a qualcuno, a volte ti specchi in qualcosina che magari è più tua che della persona alla quale la stai dicendo.
0: Ma curiosità, è una cosa questa caratteristica, quindi del non fregartene del giudizio altrui, che tu hai acquisito col tempo diventando adulto, o ce l'avevi anche da bimba?
2: Cioè... No, ce l'avevo anche da bimba e anche abbastanza rabbiosa.
0: Ah.
2: Cioè mi ricordo che da piccolina ho deciso di uscire senza scarpe e così fu.
0: Qual è la frase a chiusura della chiacchierata di oggi?
2: La frase è di Carl Gustav Jung.
0: Jung, questo lo conosco.
2: Dove c'è la tua paura, lì c'è il tuo compito.
0: Ah! Questo è breve, ma cioè, mi sta sanguinando la freccia.
2: Sanguina un po'. Dove il dente duole e li batte, non lo so, l'ho detta male, ma
0: la lingua batte dove il dente vuole.
2: Ma il senso è quello, dove c'è la tua paura, lì c'è il tuo compito, cioè di qualcosa di cui tu hai paura vuol dire che è lì che devi andare a lavorare per migliorare, crescere, tutto quello che dovremmo fare nella vita che ci è data.
0: Ci voleva questa chiusura, mi piace un sacco, con Fede ci ritroviamo domani all'ICDC e in particolar modo per il momento della buona fede, quindi grazie.
2: Addio piacendo,
0: partiamo un paio di dischi e poi ci salutiamo. Su R101.
3: You see

Mi piace salutarci con questo perché vi possa inondare di luce fino a tutto stasera e anche domani quando ci ritroveremo alle 16 su R101. Se siete stati bene, cari amici, torna per l'appunto domani e tutta la settimana. Dalla zia Manu, da Federica Salvi redazione, da Paride Ausili in regia, tanti bacini che arrivano a voi, vi attendono i fili sulla radio che ti fa stare bene. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Ben trovati da Mattia Venini. Attacchi incrociati nel Golfo. Gli Stati Uniti reimpongono il blocco navale a Hormuz. Chi passa dovrà pagare il 20% per la sorveglianza, annuncia Trump. Così mettono a rischio le forniture di petrolio e gas, avverte Teheran. Meloni a Palermo. Dopo aver omaggiato la stele di Falcone a Capaci, ha presieduto il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Chi pensa di terrorizzare la città si troverà davanti uno Stato determinato, ha detto la Premier. Per controllare le zone più a rischio si può coinvolgere anche l'esercito. Svolta nelle indagini sull'omicidio dell'ex deputata britannica Anne Widdecombe. Dopo l'arresto nel fine settimana di un 28enne, il caso è passato ora nelle mani dell'antiterrorismo. In un primo momento gli investigatori avevano escluso l'ipotesi di un movente politico. Sparatoria nello Stato americano del Maine, coinvolti anche agenti dell'ICE, la polizia dell'immigrazione. Una persona è rimasta uccisa, non si conosce ancora la nazionalità. È la seconda vittima in pochi giorni dopo l'omicidio di un messicano durante un controllo stradale a Houston. Ha confessato il femminicidio l'ex fidanzato di Aurora Tila, la ragazzina di 13 anni morta nell'ottobre 2024 dopo essere stata gettata dal balcone della sua casa di Piacenza. Il ragazzo, all'epoca sedicenne, già condannato a 17 anni, ha ammesso il delitto durante l'appello. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Ondata di calore sull'Italia. Domani 4 città da bollino rosso. Mercoledì saranno 7. Allerta per la salute a Perugia e a Firenze da oggi fino a mercoledì. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per un chilometro a causa di un incidente tra Capua e Caianello in direzione Milano. Rallentamenti per traffico intenso invece sulla A4 tra Milano Est e Sesto San Giovanni viaggiando verso Torino. Code per traffico anche sulla 11 per un chilometro tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione del capoluogo toscano. Infine sulla statale 16 Adriatica si segnalano rallentamenti a causa di un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Bari-Santa Fara, procedendo verso l'incrocio Padova. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: al volante indossa la cintura di sicurezza e assicurati che il passeggero faccia lo stesso. Verifica che chi siede sui sedili posteriori sia ben allacciato e che i bambini siano assicurati sugli appositi seggiolini.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 15 luglio, una buona serata a tutti voi amici trafficanti di R101 dai Finlay, ciao da Dani.
1: Ciao da ca.
0: Salutiamo Pari d'Ausili in regia.
2: Yes!
0: Giacomo Gianni in redazione.
1: E come no?
0: C'è un aereo che ci è passato sopra le teste. E tutti voi che ci seguite magari dalle vostre auto o da casa sul canale 67 della TV, dall'app di R101 o dal sito r101.it.
1: Gianni, vuole salutare qualcuno per caso?
2: Ma sì, voglio salutare tutte le persone che almeno una volta si sono addormentate magari sui mezzi pubblici, si sono svegliati alla fermata successiva, così.
1: Può succedere, è successo.
2: Oggi ho scavallato una fermata.
0: Dove è arrivato?
2: Ho superato Centrale, ma
1: non
2: stavo dormendo, mi sono distratto.
0: Chissà, stava guardando il telefono.
2: Sì,
0: sto
2: sì.
0: Maledetto telefono.
1: Non vuole salutare nessun altro.
2: Chi devo salutare?
0: Suo amico.
2: Ah,
0: suo...
2: Pedro, ciao Pedro.
1: Bene, bene.
0: Non le manca? Non le manca?
2: Manca tantissimo, mi manca
0: torna.
2: Come l'aria, mi
0: domani
2: manca
0: torna. Non si preoccupi, domani torno.
1: Amen. Grazie signore, perché io sabato ho espresso un desiderio e incredibilmente per una volta
0: sei esaudito.
1: È stato esaudito.
0: Sei sceso dal palco e hai detto Pedro, buon weekend, però se lunedì volessi prenderti un giorno,
1: non farti problemi.
2: Mi hanno detto di un gran concerto a Legnano, però.
1: Bello, grande dir poco. Grazie per averlo ricordato Gianni, grande a dir poco, è stato bellissimo.
0: Grazie a tutti quelli
1: 6.000
0: che...
1: e più, sì, forse sì. 7.000 persone tutte lì,
0: fighissimo.
1: Niente, quando succedono queste cose,
0: a tutti voi che c'eravate e se non c'eravate replichiamo sabato prossimo tra cinque giorni replichiamo a Mogliano Veneto.
1: Yes.
0: Aspettiamo lì,
2: pensavo lo trovassero sul sito su R101, sai?
1: Facciamo una replica. 331 80 90 101 il numero dei trafficanti di R101 per scriverci, per mandarci le vostre segnalazioni, per scegliere una volta ogni ora la canzone che vi fa stare bene bene.
0: Iniziamo con Pitbull, I Know You Want Me su R101.
3: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle 8. Que hola cada, que hola omega. And this how we gonna

0: 1, 2, 3, 4.
1: Hanno gli uomini Pitbull su R101. Trafficanti, ancora una buona serata a tutti voi dei Finlay.
2: Mr. Worldwide. 1, 2, 3, 4. Stavo allenando per diventare un sosia di Pitbull. Tanti vostri messaggi al 331 80 90 101. La cosa bella è che non abbiamo
1: chiesto niente. Che messaggi su cosa?
2: Di solito in radio un buono speaker intavola un discorso,
1: certo.
2: Magari prepara delle domande interattive nelle quali un ascoltatore può riconoscersi e dire la sua.
1: E invece non abbiamo detto niente. Questi scrivono che c'è?
2: Che dicono? Salve, chi
3: ciao
2: c'è?
3: Trafficanti. Oh, yeah. Sono Emanuele da Legnano e sabato sera sono stato al vostro concerto a Ready Sound.
2: Bravo.
3: Mi sono divertito un sacco.
1: Bene.
3: Vediamo prossimo.
1: Grande, ciao Emanuele.
2: Così
1: grazie.
2: Si fa.
4: Sento una giovane voce ed è importante che già da più giovani si vada dei bei concerti.
1: Cioè,
4: lo dico ironicamente, non so perché ridi.
1: Assolutamente, magari bravissimo, bravissimo.
2: Grazie. Si diceva che sarà addormentato. Per
1: lì,
2: dire,
1: lì
2: no?
1: Era un problema.
2: Tornando un po' al discorso che faceva.
4: Che abbiamo salutato le persone che gli è capitato almeno una volta nella vita di addormentarsi sui mezzi pubblici.
2: Ai concerti mai successo?
4: No, no, non credo.
2: A me sì.
1: Al cinema sì.
2: A me sì.
5: A un concerto.
2: Posso dirlo?
5: Certo,
2: non credo si offenderanno.
1: No,
2: R.E.M. Arena di Verona.
1: Si è addormentato a vedere gli Arena.
2: Arena di Verona.
1: Davvero?
2: Io ti giuro, ero così stanco.
1: Ok. Però cioè, cavolo.
2: No, ma non c'è.
1: Hanno tanti lenti, c'è da dire che hanno tanti lenti.
2: Io ti giuro.
4: Ma colpa loro.
1: No, no, per carità, però se uno è stanco, ha guidato tanto, non dorme da tanti giorni,
4: ci vai.
1: E te mi fai 5 lenti di fila, al quinto lento posso capire.
2: Michael Stipe, perdonami, gran concerto, ma purtroppo me lo sono perso.
6: Grande Gianni, mi hai sbloccato un ricordo.
2: Cosa?
6: Io una volta praticamente Cadorna, Cologno Nord,
2: sì.
6: Sono addormentato, Cadorna, Cologno Nord, Cologno Nord mi sono risvegliato a Porta Romana, più di un'ora e un quarto di viaggio.
1: Giro d'Italia praticamente.
4: Nel frattempo è arrivata la denuncia di Michael Stipe a Caggia.
2: No, vabbè, ma si fa per scherzo. Cioè, in realtà ho chiuso un occhio, sai come si dice?
1: Sì.
2: Mi hanno dato una gomitata, l'ho visto tutto. Bellissimo concerto, stupendo.
1: 331 80 90 101. Se vi siete addormentati in luoghi particolari, per esempio.
2: Ecco, questo è il buono speaker, vedi? Adesso vi fa la domanda in modo tale che voi vi riconosciate nell'argomento e cadete nella trappola,
1: per esempio,
2: nella rete.
1: Per esempio su mezzi pubblici, perché quindi avete saltato una fermata e finiti dall'altra parte della regione o del paese. O per esempio magari anche un concerto al cinema, a teatro.
4: Io chiudo un attimo gli occhi, ci sentiamo tra poco magari.
2: 331 80 90 101.

Enjoy the music. 101. Che non importa se

0: Samurai J, Flamenco Paranoia su R101.
1: Stiamo raccogliendo le vostre storie di pisolini involontari in momenti in cui, ma anche abbastanza cruciali se vogliamo,
2: sì.
1: Magari durante un viaggio sai che devi scendere a una fermata ed invece no,
2: pronta
1: pisoli. Il nostro Paride in regia si è addormentato in discoteca.
0: No, ma come in discoteca? Ma
1: sui divanetti, vabbè, ci sta.
0: Vabbè. Allora,
1: sì, con la copertina, il play se lo porta da casa. Perché
0: sì, dopo qualche drink, se sono fatte le 4 del mattino e la cumpa decide che ancora a casa non si va, effettivamente
1: ci sta,
0: la biocchino può partire anche in discoteca.
1: E voi? E voi?
3: Ciao a tutti, sì sì, mi ricordo benissimo, mi sono addormentata sul pullman da Milano Centrale a Malpensa, dovevo andare, per fortuna non partire per un viaggio, ma dovevo andare a prendere un gruppo di turisti giapponesi, mi sono clamorosamente addormentata, ma talmente profondamente che a un certo punto mi sono sentita picchiare dentro sulla spalla ed era l'autista del pullman che cercava di svegliarmi per dirmi di scendere perché lui doveva tornare a Milano e per fortuna che l'ha fatto. Ciao Daniela da Bergamo.
0: Signorina, io andrei a casa se fosse così gentile.
4: Comunque io lo considero un superpotere, cioè io vorrei riuscire a dormire, tipo in pullman io non riesco a dormire, zero.
0: Difficoltà?
4: Zero.
0: Non è proprio comodo al pullman effettivamente.
4: Anche in treno.
1: Io mi spengo proprio volontariamente, 3, 2, 1...
0: Sì, sì, sì, anche
1: e comunque abbastanza. Credo che i tuoi diciamo clienti giapponesi avranno apprezzato perché loro sono famosi per i namori.
0: Sì, i sonnellini durante la giornata per spezzare, comunque hanno degli orari di lavoro
1: molto... Quanti ne fanno?
0: Esatto, quanti ne riescono perché
1: bravi.
0: Lavorano come dei matti con orari imbarazzanti e tu sarai arrivata bella riposata per far loro da guida turistica.
1: Le vostre storie 331 80 90 101.

0: Ray, Where is my husband? Su R101 Trafficanti ci parla di quella volta in cui vi siete abbioccati in un momento poco opportuno, saltando fermate del treno o del bus.
1: Scusa, mi sono perso qualcosa.
0: Che stai a dormire? No. Ma no, non durante il nostro programma, però.
1: Sto facendo
0: dai.
1: Un pensiero.
0: Meno male che non abbiamo un programma da mezzanotte alle 4 del mattino.
2: Non dirlo neanche perché se ci ascoltano, guarda che.
0: Torniamo tra poco, amici e amiche, qui su R101.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
6: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
10: deghi andare su deghi.it.
11: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
12: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
9: E poi deghi cucinare per 16.
11: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
10: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi provare. Deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
13: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
14: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
13: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
14: Sì, sì, come no?
15: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
16: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Vai subito su corsicaferries.it.
17: Ciao patatina!
18: Ciao patatino!
17: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
18: E cioè?
17: Buona, ma non fritta.
18: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
19: Fiorentini, le gallette, gli snack.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Star su R101 Trafficanti. Si parla di sonnellini. Sonnellini in luoghi poco adatti, poi in realtà per addormentarsi. E
1: sotto il Po si dice pennichella.
0: Pennichella, sonnellini, ma siesta.
2: Chi lo come... dice che sono dei posti poco adatti? Spiegatemi.
0: Vabbè, diciamo che per esempio la discoteca non è propriamente il posto in cui ti aspetteresti di trovare qualcuno che si è addormentato. Al massimo, se lo vedi accasciato su un divanetto, è perché è ubriaco perso, non perché si è addormentato.
2: E invece anche la discoteca regala grandi emozioni.
0: Sì,
3: Ciao, sono Marco da Brescia. Ciao. Sono il mio furgone, vi sto ascoltando come tutte le sere. Io una volta mi sono addormentato attaccato a una cassa di una discoteca. Ero talmente assonnato, non ce la facevo più. Buttava fuori un botto di watt. Non so come ho fatto a dormire, mi hanno svegliato i miei amici. Ciao ragazzi.
4: Cioè sotto cassa anche, capito? Un pannell'orecchio.
1: Quando la pennica chiama non c'è niente che ti può tenere.
0: Poi sui mezzi pubblici lo capisco, anche perché il rumore bianco degli aerei, dei treni aiuta. Ma sotto cassa, pazzesco.
2: Una volta pure giocando alla PlayStation ero un po' lì.
1: Sai che succede anche
0: a
1: me?
0: Sei bello a divanare.

0: Agatha, Beveressa, I'm Good, Blue, su R101. Siete con i Finlay e...
1: Sono rimasto al nostro amico di prima che si è addormentato in discoteca. Pensa se c'era sto pezzo di David Guetta e tu dormi,
0: no, dormi. Però può succedere. In quel caso non hai fatto un torto a nessuno, nel senso,
1: no, certo,
0: non è che ti devi sentire in colpa.
1: Perché stai dicendo questa cosa?
0: Poi ci sono invece degli altri casi in cui...
1: qualcuno si può offendere?
2: Buonasera trafficante, io mi sono addormentato al saggio di mia figlia.
1: Amico mio.
0: Sai, poi capisco che magari tante volte può sembrare...
1: No. Ma come ne esci? Scusa, come... papà, com'è andata? Beh, la pirouette... Non ho fatto la pirouette.
0: Ecco, infatti.
1: La ruota era stupenda.
0: Non ho fatto neanche la ruota. Però, quando hai recitato la poesia... No, neanche quella.
1: Vabbè, quando hai cantato...
3: Solo
1: però...
3: di chitarra era bellissima.
4: Sto cercando delle parole che possano salvarlo e non le trovo.
0: Non ne esci.
4: Sembra strano.
0: Difficile, non ne esci. 3318090101. A bordo con noi, ora, Katy Perry. Questa è Watch It Burn.
1: Tutto live qui su R101. Naturalmente. For you.

0: Watch It Burn, Katy Perry su R101. Andiamo sulle strade italiane invece qui, mi raccomando, occhi ben aperti. Abbiamo del traffico.
1: Ci scrive Marco: ciao trafficanti, vi ascolto sempre, ma è la prima volta che vi faccio una segnalazione di traffico per dirvi che ci sono 4 km di coda prima di Caianello sulla A1 direzione Milano.
2: Vedete, basta un po' di coraggio, Marco, era la prima volta, adesso non potrà più fare a meno.
1: È stato bravo, bro, per essere la prima volta.
2: Bravo, fine. Complimenti. Fatelo anche voi, segnalate tutto il traffico in giro al 331 80 90 101.
3: I trafficanti di R101.
0: Sai qual è la frase che diciamo di più in estate?
2: Ci penso a settembre.
0: Esatto. Mettere in ordine casa? Settembre. Iscriversi in palestra? Settembre.
2: Sì, però non tutto va rimandato.
0: Beh, ad esempio?
2: Gli Stonic Summer Days di Kia, perché sono solo a luglio.
0: Giusto. Kia Stonic, il crossover dal design rinnovato e con ancora più tecnologia, è vostra da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Anche GPL. Trovate tutti i dettagli e le condizioni su kia.com.
4: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
5: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come 3 birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro, e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
11: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
12: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
11: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
14: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
15: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
14: Oh, Contacta! Adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
18: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
20: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99 euro, e da giovedì, cuscino memory rinfrescante a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Un'ora?
22: No.
21: Un giorno?
22: No.
21: Un mese?
22: Fuochino.
21: Non mi dire, 2 mesi!
22: Eh sì. Passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su enel.it.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Bene.
0: Wow! 18 e 47 minuti su R101, è il momento della canzone che vi fa stare bene. Cosa volete ascoltare, amici?
23: Ciao, sono Manu e un pezzo che mi ricorda davvero l'estate è The Rhythm is Magic di Mary Claire Duvaldo.
2: Epa!
24: Questa
0: è molto estiva.
24: È molto più che una canzone.
0: Ma certo. Ancora con questa storia.
2: Manifesto.
24: È un manifesto, è rivoluzione.
0: Non c'è bisogno, non deve fare le veci di Pedro, perché Pedro è sempre bello.
2: Sarà quella sedia.
0: Non è necessario. 331-80-90-101 per scegliere una volta ogni ora la canzone che vi fa stare bene. In questo caso, The Rhythm is Magic su R101.

0: Andrea Dubaldo, The Rhythm is Magic, su R101 era la canzone che vi fa stare...
1: Bene, bene, amici!
2: Che è successo?
1: Dubaldo ci riporta a uno dei pilastri della musica rock and roll americana.
2: No, ma è dance, questa è la
1: frangia latina un po',
2: sì,
1: se vogliamo, del rock and roll.
2: Ma non è il rock and roll questo.
1: Cioè, andiamo un attimo a scavare dietro questa canzone, The Rhythm is Magic. Perché? Perché sì, perché questa canzone è stata scritta, pensate, a Castelluccio di Norcia.
2: No, non è così la storia.
1: Marie Claire Dubaldo,
3: padre del rock and roll, tra l'altro.
1: Assolutamente.
2: Se ridete, questo
1: la
2: va...
1: Mecca, la Mecca.
2: Ma che
1: del
2: cosa?
1: Rock
2: la Mecca
1: del
2: rock era cosa?
1: Era
2: Norcia.
1: Lì che mangiava delle salsiccette di Norcia.
2: Ma no, ma no.
1: E a un certo punto è stata travolta da questa ossessività. Infatti, lei nella canzone lo dice più volte: The rhythm is magic. The rhythm is magic. The rhythm is magic.
2: Basta. Bene, bene. Ma va bene cosa? E quindi c'è, cioè, la storia, cioè, della canzone.
3: Norcia, cosa c'entra Castelluccio?
2: Non ho capito.
1: Beh, Castelluccio.
3: Bene, bene.
1: Rhythm is magic.
2: Cosa?
1: Si è capito, dai.
2: Lasciamo stare, va bene. Prossima volta magari ci dice qualcosa di più interessante riguardo. A bordo con noi Miles Smith su R101.
3: Mi interessava.
2: Ah, certo. Questa è Gold.

0: domenica.
1: Safe, buona domenica su R101. Trafficanti, tra poco giochiamo la lettera scartata. Quindi faremo una serie di domande per conoscerci meglio, nulla di eclatante. Voi risponderete a queste domande senza utilizzare la lettera A. Potete anche mentire, cioè se vi chiediamo qual è il tuo animale domestico e avete un cane, non dite cane.
2: No.
1: Dite un animale senza la A, tipo serpente.
2: Tigre.
1: Va bene, ok.
3: Giusto.
1: Candidatevi al 331 80 90 101 per giocare con noi utilizzando anche un nome di battaglia a vostra scelta. Ora le news, TGCOM 24.
4: I trafficanti di R101.
5: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
6: Una buona serata da Mattia Venini. Scontro su Hormuz. Gli Stati Uniti reimpongono il blocco navale. Chi passa dovrà pagare il 20% per la sorveglianza.

0: Annuncia Trump, ma Teheran insiste, lo stretto lo controlliamo noi, così Washington mette a rischio le forniture di petrolio e gas. A Parigi il vertice dei volenterosi, presenti oltre 25 leader, tra cui l'ucraino Zelensky. In rappresentanza del governo c'è il ministro Tajani. Nasce una nuova coalizione per sviluppare capacità antimissile in Europa. Comprende l'Ucraina e altri 9 paesi, tra cui l'Italia. Meloni a Palermo per la cerimonia dello svelamento dell'auto dove morì il giudice Falcone, simbolo della lotta alla mafia. La strage di Capaci ha cambiato il corso degli eventi, ha detto la Premier, la mafia non riuscì a piegare lo Stato. Svolta in appello, ha confessato il femminicidio l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne morta nell'ottobre 2024 a Piacenza, gettata dal balcone di casa. Il giovane, all'epoca 15enne, già condannato a 17 anni, ha ammesso il delitto e si è scusato. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Nello stato americano del Maine, una persona è rimasta uccisa in una sparatoria che ha visto coinvolti anche gli agenti dell'ICE, la polizia dell'immigrazione. È la seconda vittima in pochi giorni dopo l'omicidio di un messicano durante un controllo stradale a Houston. Calcio mercato, ufficialmente sfumato l'affare Calaili per l'Inter. Come annunciato dal presidente nerazzurro Marotta, il giocatore dell'Union Saint-Gilloise in Belgio ha ricevuto un verdetto negativo dal CONI, che aveva chiesto visite mediche di approfondimento. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: R101, traffico e mobilità.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 4 km a causa di un incidente tra Santa Maria Capua Vetere e Caianello in direzione Milano. Rallentamenti per traffico intenso invece sulla A4 tra Milano Est e Sesto San Giovanni viaggiando verso Torino. Un veicolo in avaria crea 2 km di coda sulla A7 tra Busalla e il bivio per la A12 in direzione Genova. Infine sulla statale 47 della Valsugana si segnalano code a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio Tenna procedendo verso Borgo Valsugana. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Finlay, amici trafficanti di R101. Siamo in diretta fino alle 20 e stiamo per giocare alla lettera scartata. Come funziona? Faremo una serie di domande per conoscerci meglio, una sorta di intervista.
1: Bravo, volete. Magari non vi è mai capitato di fare un'intervista. Ecco, la farete con noi per la prima volta.
0: Ah, tranquillissime, come per esempio che squadra tifate?
1: La Juve.
0: Qual è il vostro soprannome? Qual è il nome del vostro animale domestico? Domande normalissime. Voi dovrete rispondere a queste domande senza utilizzare la lettera A. Ok?
1: E infatti
0: potrete mentire. Quindi se ti fate l'Atalanta, non dite Atalanta, c'è la lettera A. Dite Juve, anche se non è vero.
1: No, dai, vai contro un po' i tuoi principi.
0: Voi mentite, perché se utilizzate la lettera A e sbagliate, noi ricominciamo da capo con le stesse domande. Vi ridiamo la lettera A, ma vi togliamo la lettera E.
1: E lì posso dirlo Atalanta.
0: E lì puoi dire Atalanta, eh. Ok.
1: Per giocare con noi c'è un numero 331 80 90 101. Basta mandare un vocale e rispondere a un semplice test d'ingresso per vedere se avete capito. Esiste, questa è la domanda, esiste un giorno della settimana senza la lettera I?
0: Senza la lettera I?
1: Così.
0: Vabbè,
2: ti devo dire anche qual è o solo se esiste?
1: No. Sarebbe carino, dire qual è. Educato, dirci quale.
0: Bisogna dire qual è.
2: Ci devo ragionare, va bene.
0: Rispondete al 331 80 90 101, candidatevi per giocare con noi utilizzando anche un nome di battaglia a vostra scelta. E ora, Sean Paul, Simple Plan, Summer Paradise.

0: Annalisa, Euforia su R101 e ora trafficanti giochiamo alla lettera scartata. Chi si è candidato per giocare con noi al 331 80 90 101?
1: Stiamo per essere investiti da una presenza, diciamo, aulica, perché la protagonista del nostro gioco di oggi ha scelto di chiamarsi La Luce.
0: Ehi, La Luce.
1: Diamole il benvenuto.
0: Eccoci.
1: Illuminaci.
0: Pronto.
2: Buonasera trafficanti, ciao.
0: Ciao, buonasera,
1: ciao, La Luce.
0: A te, buonasera a te.
2: Ciao.
0: Senti, hai capito il funzionamento del nostro gioco? Io te lo rispiego ora, così anche gli altri all'ascolto magari si sono collegati solo in questo momento. Sostanzialmente ti faremo una decina di domande per conoscerci meglio. Risponderai a tutte queste domande senza utilizzare la lettera A, ok?
2: Ok, ci provo.
0: Poi puoi
1: mentire. Se si sbaglia, si riparte da capo, riutilizzerai la A ma ti togliamo la E. E così via. Sarà sempre più complicato, quindi mi raccomando, ragiona con calma.
2: Sì.
1: Ti lasciamo nelle mani del nostro Giacomo Gianni. Forza, La Luce.
0: Vai!
3: Luce, ciao. Qual è una materia che detestavi a scuola?
1: Soltanto.
2: Inglese.
0: Bene.
1: Well.
3: Mi sai dire, Luce, chi è che canta Certe Notti?
4: Certe Notti.
1: Ah, sì.
2: Ultimo.
0: va bene.
3: Come si chiama, a proposito di ultimo, l'ultimo ristorante che hai visitato, Luce?
2: Cleo.
3: E cosa hai mangiato in questo ristorante? Cosa si mangia da Cleo?
2: Risotto.
0: Buono.
3: Con cosa? Perché risotto ce ne sono tanti tipi.
1: Certo.
2: Salsiccia.
3: Ripartiamo.
0: Da capo, ti ridiamo la lettera A, ti togliamo la lettera E.
3: Allora, Luce, una materia che detestavi a scuola?
2: Narrativa.
3: Chi canta Certe Notti, Luce?
1: Sempre quello di prima.
2: Annalisa.
3: Va bene. E come si chiama l'ultimo ristorante che hai visitato? Luce.
1: Luce. Non eri stata da Anna. Mi ricordo la trattoria da Anna.
3: E cos'è che si mangia da Anna, Luce?
2: Risotto.
3: Sempre risotto. Con cosa a sto punto?
1: Con l'osso.
2: Funghi.
0: Va bene.
3: Dove era diretto l'ultimo treno che hai preso, cara la mia Luce?
0: Nella capitale.
2: Torino.
0: Torino anche, certo.
3: A che ora partirà il prossimo treno che prenderai?
2: Una
0: allora.
3: Ho qui in mano un cono gelato, mia cara Luce. Mi dici due gusti.
1: Oh, che carino.
0: Beh,
2: nocciola.
1: Sì.
2: Pistacchio.
1: Sì.
3: Benissimo.
0: Buono.
3: Qual è il tuo programma preferito, Luce? Qui puoi dire tutte le lettere.
0: Tutto, naturalmente i trafficanti. I trafficanti recente.
2: Saravanda. Su...
3: No, no,
1: ci sta.
0: Ma diciamo che puoi dirle tu.
1: Ma anche a me piace, scusa.
0: Va bene, Luce, va bene. Senti, il tuo vero nome, scoperchiamo adesso.
2: Sabrina.
0: È il nome serio, vero?
2: Vero.
0: Puoi usare tutte le lettere. Sabrina, complimenti, brava, dai, ce
3: la sento ancora in transagonistica.
1: È tesa.
0: Finita.
1: Dove sei di bello? Ora puoi usare tutte le lettere. Dove ti trovi? Sei a casa? Sei in giro?
2: Sono a casa, ero fuori con la cagnolina, ma fa troppo caldo, pieno di zanzare, sono scappata.
1: Fatto bene. Ma questo è l'orario, le zanzare hanno
2: Mamma
1: un orario.
2: Mia.
1: È incredibile.
2: Sì,
1: prima non ne vedi una, a un certo punto verso le 18-19.
0: Non sono informato perché mi schifano le zanzare. Non mi si avvicinano, non mi chiedere perché non mi si avvicinano proprio.
1: Vanno tutte da Sapri.
0: Va bene.
2: Sì.
0: Grazie per aver giocato con noi, ti abbracciamo.
2: Un bacione.
0: Ciao.

0: Insieme in pala Jenny Dracula su R101.
1: Comunque posso dire una cosa, io mi metto nei panni della nostra Sabri, noi incutiamo timore nei nostri ascoltatori. L'hai sentita quant'era tesa nel rispondere a qualunque domanda?
0: Era un po' tesa.
1: Anche con cortocircuito la gente si fa sotto dalla paura.
0: Ma
1: dai,
0: no, ma qui è come un aperitivo tra amici, non dovete preoccuparvi.
1: Mica troppo,
0: Dai, tranquilli. Se vedete con le traffico intanto è l'ora di punta, diamoci una mano, segnalate tutto al 331 80 90 101. Noi torniamo tra pochissimo.
2: I trafficanti di R101.
3: Un'ora?
4: No.
3: Un giorno?
4: No.
3: Un mese?
4: Fuochino.
3: Non mi dire, 2 mesi!
4: Eh sì, passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su Enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su Enel.it.
5: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
6: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style, tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da €16.950 con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da €119. Valore futuro garantito €13.452. Anticipo €3.260. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
14: GWM, go with more.
15: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28.000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
17: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
18: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città.
8: A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Tiro Mancino, due destini su R101 Trafficanti. E ora impariamo qualcosa di nuovo? Con le tre cose per sembrare più intelligenti. E Giacomo Gianni!
1: Per forza?
0: Sì.
1: Obbligatorio.
2: Se non vuoi vado via. Oggi sono particolarmente emozionato anche perché dopo le belle parole che sono apparse sul New York Times per questo momento.
1: Cosa sta succedendo?
2: Non l'avete letto?
0: Non mi è capitato sotto mano.
3: Non so leggere, però... Dubito.
0: Pur non avendo acquistato oggi il New York Times, sono abbastanza sicuro che...
2: No, qui sbagli, era ieri.
0: Ah, ecco perché non ho visto le news.
3: Era l'inserto.
2: Sì, diceva. Ho letto io un Beautiful e ho pensato che fosse per questo...
3: Ce lo meritiamo.
2: Per questo momento.
0: Naturale, naturale.
2: Vado con la numero one, perché arrivano nuove regole dell'antitrust per fermare le recensioni online false. Per poter esprimere un giudizio sarà necessario lo scontrino o una prova dell'ordine.
3: È ora.
0: Ah, quindi
3: era ora.
0: Vai al ristorante, al negozio, vuoi scrivere sto ristorante fa schifo, devi far vedere che sei stato effettivamente lì con lo scontrino, la data e tutto quanto. Okay.
2: A quanto pare,
3: peccato
2: sì.
3: Questa cosa non possa essere utilizzata per i nostri contenuti in radio che vengono sempre recensiti malamente.
2: Andiamo avanti con la numero 2, perché nello stato messicano di Jalisco, lo conoscete?
0: Mai stato.
2: Quello dove si canta fiumi di
3: parole.
0: No,
3: certo.
0: No, non è quello, vabbè.
2: Le autorità stanno indagando su un uomo che lega i pali della luce con nastro adesivo presunti ladri di moto, scrivendo poi il ladro.
0: Ma è bellissimo
2: Batman. Ma cos'è bellissimo?
0: Ah, lui si fa chiamare Batman. Cioè lega i ladri ai pali della luce,
2: sì,
0: con lo scotch, con
3: nastro
0: adesivo.
3: Lei è dalla parte della criminalità.
2: No,
3: Gianni,
2: mi sta
3: difendendo dei ladri.
2: Assolutamente no.
3: Però, fa bene.
0: Vabbè, li lega i pali, ok.
2: Chiudiamo con la numero 3, perché venerdì 10 luglio 2026 i fan di Pitbull, che tra l'altro oggi abbiamo anche
0: primo brano in scaletta di quest'oggi, fan di Pitbull che hanno fatto
2: stabilito un record mondiale per il più grande raduno di persone con indosso delle cuffie per simulare la calvizie. Il tentativo ufficiale del Guinness World Records si è svolto appunto al suo concerto al BST Hyde Park, dove migliaia di persone hanno deciso di imitare, diciamo, il look del
0: cioè campagna. Voi immaginate 10.000, non so quante erano persone, quante erano, non c'è scritto,
2: circa 10.000.
0: Vabbè, 10.000 persone al concerto di Pitbull, tutti con la cuffia per fingere la pelata.
3: Incredibile.
0: Per somigliare a lui hanno fatto il Guinness World Record. Ma è fantastico.
3: Stiamo cercando 15, ma anche meno, dico 4.
0: Cioè,
3: 4 persone per il raduno dei Giacomini Gianni. Così facciamo la... devono tremare di là.
0: Assolutamente, assolutamente.
3: Oltreoceano.
0: Grazie Gianni, con le tre cose per sembrare più intelligenti qui su R101.

0: Miley Cyrus, Easy Lover su R101.
1: E lo sapete, in radio è buona, è cosa buona e giusta, cosa? Dare informazioni riguardo all'artista appena passato, se no sembri uno che passa di lì. Capito, senza né arte né parte.
2: Cioè, se c'è qualcosa di rilevante, ben venga.
1: Se abbiamo notizie su Miley Cyrus, no.
2: Allora, beh, in realtà
1: sì,
2: fresca da un mese, circa un mesetto e mezzo fa ha preso...
1: Ancora, per me è freschissima.
2: Ha preso la stella sulla Walk of Fame.
1: Anche lei?
2: Eh beh, sì, certo.
1: Cioè, oltre a noi, anche
2: noi,
1: no,
2: noi non mi risulta.
1: Le diamo il benvenuto.
2: Ma che benvenuto cosa?
1: Traguardo che veramente, guarda, quando l'hanno fatto, guarda, posso dire, ho fatto una festa a casa di nonna con i panzerotti fritti, bellissimo.
3: La differenza tra voi e lei, sì, che lei l'ha pubblicato, ha fatto tutto, invece voi umili, l'umiltà.
1: Molti sarebbero caduti nella FOMO, no, di quella di esserci. Guarda,
2: noi non siamo neanche andati
1: a flexare, no, non siamo i tipi.
2: Neanche il discorso abbiamo fatto.
1: Io ero lì con i panzerotti di nonna, poi
0: a bordo con noi, ragazzi, Arisa, Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana.

0: Tastiera Amalfitana, Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo su R101, trafficanti. Allora, come sempre vi invitiamo, se siete in giro per le strade italiane, vedete code, traffico, magari di rientro da lavoro verso casa, a segnalare code, traffico, incidenti e strade alternative se ne conoscete, per dare una mano a tutti i trafficanti in giro come voi.
1: E se siete come Rovazzi sulla Costiera Amalfitana,
0: beati voi.
1: No, però il traffico c'è anche lì.
0: 331 80 90 101 per le vostre segnalazioni. Noi torniamo tra pochissimo.
2: I trafficanti di R101.
3: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24 non perderti R101 Stories con Iachi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso.
8: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
11: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
14: Devi aprire la pagina Deghi.it.
15: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
12: Poi devi solo cliccare.
15: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
12: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
16: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
13: Devi provare.
12: Devi fidarti.
13: Perché se non devi, non ci credi.
17: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: nuovo il vostro momento, amici trafficanti di R101. Potete scegliere una canzone che vi fa stare bene da mandare in onda proprio qui e ora.
1: Ciao Marco da Vicenza, per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Paolo Nuttini, Candy.
0: Bene, ottimo.
2: Capolavoro. Perché non lo dici anche sulle... ottimo.
0: Vabbè, questa mi piace, che non si può dire. Mi piace.

0: Martini, Candy su R101 era la canzone che vi fa stare
1: clamorosa.
0: Bene. Scelta da voi al 331 80 90 101.
2: Il nostro Giacomo Gianni, pensate, prima parlavamo del raduno dei sosia di,
1: di Pitbull,
2: di Pitbull.
0: Sì, sì.
2: Lui credeva di essere andato a un raduno di sosia di Paolo Nutini.
1: Ci assomiglia un pochino lui.
2: Beh, lui è convinto. In realtà era un ritrovo di sosia dei,
1: di Rovazzi. Sono un po' simili anche Gianni Nutini, Rovazzi e Pedro.
2: Se questa metti, categoria,
0: se,
2: sì,
0: tu li,
2: sì,
0: se tu li metti lì, li vesti uguali e ti metti tipo a 10 metri di distanza, potresti confonderli tutti quanti. Sarà il capello, sarà...
2: Si sta offendendo, no, non so per quale somiglianza.
1: Ragazzi, amica.
3: Per quella con Pedro,
2: Pedro, sì, quella che scotta di più.
0: Va bene, tra un'ora circa arriva un'altra canzone che vi fa stare bene a vostra scelta. Ora però sale a bordo con noi qui su R101 Adele, questa è Easy on Me.

0: Cama, Cavana su R101 a chiudere la puntata di quest'oggi. Bravi. Dei Trafficanti, grazie.
1: Sai qual è la parte che preferisco delle nostre, quando finiscono?
2: Come?
1: Cioè, secondo me è proprio il culmine, no?
2: Ma tu oggi devi
1: perché
2: essere
1: lasci al top, no?
2: Tu oggi devi essere contento perché domani è un altro giorno. Domani torna il nostro Pedro.
1: Tu
2: vai,
1: dici,
2: vai.
1: Sei sicuro?
2: Che io sappia, sì.
1: Il destino a volte.
0: Grazie a tutti i Trafficanti, appuntamento a domani. Restate qui, tra poco c'è Yaki in diretta. Sì. Grazie a Pari D'Ausilio in regia, a Giacomo Gianni in redazione. Noi siamo i Finlay, questa R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Nasce una nuova coalizione per sviluppare capacità antimissile in Europa. Comprende l'Ucraina e altri 9 paesi, tra cui l'Italia. L'iniziativa nata a Parigi durante il vertice dei volenterosi. Ira di Mosca contro i paesi membri fomentano la guerra. Il Golfo di nuovo in fiamme. Gli Stati Uniti reimpongono il blocco navale a Hormuz. Chi passa dovrà pagare il 20% per la sorveglianza, annuncia Trump. L'Iran

0: pronto ad abbandonare il memorandum d'intesa. Salgono i prezzi di gas e petrolio, metano ai massimi da maggio. Negli Stati Uniti un nuovo episodio di violenza dell'ICE, la polizia dell'immigrazione, coinvolta in una sparatoria nel Maine. Una persona è rimasta uccisa. È la seconda vittima in pochi giorni dopo l'omicidio di un immigrato messicano durante un controllo stradale a Houston. Svolta in appello, ha confessato il femminicidio l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne morta nell'ottobre 2024 a Piacenza, gettata dal balcone di casa. Il giovane, all'epoca 15enne, già condannato a 17 anni, ha ammesso il delitto e si è scusato. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Meloni a Palermo, alla cerimonia dello svelamento dell'auto dove morì il giudice Falcone, simbolo della lotta alla mafia. La strage di Capaci ha cambiato il corso degli eventi, ha detto la Premier. Cosa Nostra non riuscì a piegare lo Stato. La terza ondata di calore anomalo sull'Italia. È iniziata una settimana di temperature altissime che potranno anche superare i 40 gradi. Domani 4 città da bollino rosso, mercoledì saranno 7. In Francia un enorme incendio ha bruciato la foresta di Fontainebleau, 800 ettari in fumo. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101, traffico e mobilità.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 5 km a causa di un incidente tra Santa Maria Capua Vetere e Caianello in direzione Milano. Rallentamenti per traffico intenso invece sulla 8 tra il bivio per la tangenziale ovest di Milano e Busto Arsizio viaggiando verso Varese. Un incidente crea 2 km di coda sulla 14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione del capoluogo emiliano. Infine, sulla statale 18 Tirrena Inferiore si segnala una corsia chiusa a causa di un incendio all'altezza dell'incrocio variante di Praia a Mare Sud. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Benvenuti amici, lunedì sera 13 di agosto, siete su R101, queste sono le stories. Da adesso fino a mezzanotte ci sono io e Iacchi ad accompagnarvi. Buona serata a tutti, buona serata a The Cheesiest, Davide Cisini in regia, 331 80 90 101 il nostro numero per condividere con noi, con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce questo inizio di settimana. Subito la musica su R101, Little Talks, gli Of Monsters and Men.

0: Dua Lipa Physical su R101. Buona serata a tutti, le 20 e 11 minuti, il lunedì 13 luglio. Dato che al 331 80 90 101 c'è un clima meraviglioso. Yaki, hai detto agosto.
1: 13 luglio, non agosto.
0: Lo so, l'ho sbagliato, pensavo di essere già in ferie. Il caldo, questo sole, questa voglia di mare che ci sta accompagnando mi ha portato già un mese più avanti. No, siamo ancora a luglio, buona serata a tutti, buon inizio di settimana. Tanti gli amici in macchina che non solo rompono le scatole su agosto o luglio, ma che stanno condividendo con noi, con i messaggi, con la voce, quelli che sono gli spostamenti di questo lunedì sera. Tanti che stanno rientrando verso casa. Proprio degli spostamenti in macchina io volevo parlare, perché un paio di giorni fa mi sono trovato in macchina che guidavo con una mia amica e sua nonna. È stata una scena meravigliosa, perché ero in un posto che non conoscevo e a un certo punto la macchina ha deciso di fare qualche bizza. Il CarPlay in particolare ha deciso di smettere di funzionare, quindi non avevo più il mio bel navigatore. Lì una cosa a cui ormai penso nel 2026 siamo tutti un pochino abituati. La nonna, con una semplicità disarmante, mi guarda e mi fa: che ci vuole? Vabbè, prendi tutto città lì dal cruscotto. Io tipo l'ho guardata, ma cioè, signora, io le voglio già bene, ma non ce l'ho il tutto città nel cruscotto, che però in realtà sarebbe una cosa che ancora da avere nel caso appunto la tecnologia venga meno. Lo chiediamo a voi: c'è qualcosa che si faceva prima che adesso non si fa più, ma che comunque, cioè, avrebbe ancora un senso? Qualcosa che prima facevate che adesso nel 2026 magari è un po' in disuso, ma che vi manca davvero? 331 80 90 101, per condividerlo con noi con la voce. Qui su R101 Giovanotti e Alfa, buon vento. Enjoy the music.

Giovanotti e Alfa a farci da colonna sonora 16 minuti dopo le 20 qui su R101 lunedì sera di Stories al 331 80 90 101. Cosa si faceva prima che oggi non si fa più e vi manca davvero? Condividetelo con noi, con i messaggi, ma appunto con la voce. Dalla voce carpiamo anche quella che è la nostalgia un po' legata ai vostri racconti. Tra pochissimo vi ascoltiamo, quindi amici, lo sapete, state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
8: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
9: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
10: Cosa?
9: Ma sì, Citroën C3 da €49 al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
10: Ma arriva per le vacanze?
9: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da €49 al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo €5.650, rata finale €9.486.
11: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
13: Il muro dà, il muro prende.
12: Con Max Giusti.
13: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
12: Da stasera 18:45, Canale 5.
14: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
15: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
16: Ci sta.
15: Su una grande nave.
16: Ci sta.
15: A un prezzo piccolo.
16: Ci sta anche quello.
17: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
22: E per un giro in scooter al tramonto?
21: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
23: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
24: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
25: Scialla, c'è Skoda!
24: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
25: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN zero, anticipo zero e €1.000 di bonus carburante inclusi!
24: Ah, e allora scialla! Scialla,
26: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
24: Noi 1000!
26: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e €1.000 di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
27: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Ester Oletto, dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per domani. Tempo instabile sulle Alpi centro-orientali, con cielo nuvoloso e possibili rovesci temporali dalla tarda mattinata sino a inizio serata. Nel resto del paese tempo soleggiato, con le schiarite più ampie al centro-sud. Caldo in ulteriore intensificazione, a tratti anche afoso. Temperature elevate anche nelle ore notturne, massime per lo più comprese tra 31 e 39 gradi, con punte anche oltre i 40 gradi in Sicilia e Sardegna. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Asha Corner Shop su R101. Buon lunedì sera a tutti da Yaki. C'è un momento un po' nostalgia nelle stories di questa serata, di questo inizio settimana, perché al 331 80 90 101 con la voce state condividendo con noi quelle cose che prima si facevano, che adesso non si fanno più e che però vi mancano. Sentiamo.
1: Ciao Yaki.
0: Ciao.
1: Visto che l'hai citato, il tutto città,
0: sì,
1: il perdersi, proprio il perdersi, ritrovarsi un po' come nella canzone degli 883.
0: Bello.
1: A mangiarsi un camogli e bersi una birra da qualche parte. Questo mi manca tantissimo. Ciao da

0: eterno Max. Comunque è sempre un piacere quando lo citate anche nei vostri messaggi sentirlo qui su R101. Sì, altri tempi, perché adesso un camogli ti costa tipo 24 euro. Ti fermi in autostrada, hai fame, un camogli 24 euro, vuole anche l'acqua? No grazie, guardi, dato il prezzo. Però bello perdersi, mi piace anche questo romanticismo.
1: Sì, Aki, ciao. Ciao, hai ragione. Ma mi manca da morire memorizzare i numeri di telefono. Una volta bello, non c'erano le rubriche e dovevi ricordarti i numeri a memoria, numeri di telefono, le password. Uff, ed è un peccato. Sì, ci lasciamo troppo andare alla tecnologia e smettiamo di usare il cervello. Ciao, buona serata a tutti.
0: Vero, smettiamo di usare il cervello, perdiamo anche la memoria. Io mi ricordo ancora i numeri che avevano i miei genitori quando ero bambino, o il mio numero di casa. Adesso abito in un'altra casa rispetto a quella in cui sono cresciuto, ovviamente. Però, nel senso, quel numero lì me lo ricordo. Secondo me, ad oggi, ai ragazzi di oggi, poi non lo so, sono liberissimi di smentirmi, questa cosa del numero di telefono sarà anche perché appunto abbiamo una rubrica fornitissima, sempre a portata di mano, però si è un po' persa.
2: Ciao Radio 101. Ciao. Una cosa che mi manca tanto del passato è leggere il televideo. Era bellissimo e molto impegnativo. Ciao a tutti, Lucia D'Astriano.
0: Ciao Lucia, ma penso ci sia ancora il televideo, sempre meno utilizzato, però io mi ricordo mio padre che guardava ancora tutt'oggi il televideo. Io lo usavo per le notizie sportive. Quando ero bambino c'era Studio Sport, poi finiva e nel pomeriggio partiva il televideo. Meraviglioso.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Black Eyed Peas con Shakira, Don't You Worry, nelle stories di R101. Buon lunedì sera a tutti, ragazzi. State condividendo con noi quelle cose che nel passato erano la consuetudine, che adesso però si sono un po' perse e che vi mancano. Allora, al 331 80 90 101, un sacco di gente, potremmo riassumere i loro messaggi con: mi manca compiere azioni illegali. È un mondo meraviglioso. Nel fuori onda ci stiamo facendo veramente tante risate ascoltando i vostri messaggi. Ovviamente quelli lì non li possiamo mettere in onda. Sentiamo qualcuno che possiamo.
1: Il gettone del telefono, che doveva essere sempre imboscato in un taschino, perché in caso di necessità chiamavi qualcuno. Non come oggi con i cellulari, ci si trovava ugualmente da qualunque parte, anche senza chiamarsi continuamente. Davide da Milano, ciao. 66. Buona serata.
0: Ciao Davide, buona serata, un abbraccio. Ma anche il semplice andare a citofonare a qualcuno, cioè quando io ero ragazzino era la normalità andare a citofonare direttamente a qualcuno. Adesso in realtà, se qualcuno mi viene a citofonare, mi deve mandare un messaggio almeno mezz'ora prima, se no non ti apro, se no faccio finta di non essere in casa.
2: Ciao, sono Francesca da Cartigliano, e la cosa che mi manca di più forse è la serata a guardare Giochi senza frontiere. Mamma, che divertimento. E quante volte ti fa l'Italia, che spettacolo. Buona serata, ciao.
0: Io purtroppo sono arrivato un pochino dopo nel tempo, quindi tutti i Giochi senza frontiere me li sono dovuti recuperare, perché è stato un gioco televisivo, anche lo spiego anche ai più giovani, che è andato in onda in Italia dal 65 all'82 e poi dall'88 al 99. Un programma televisivo che ha unito un po' tutta l'Europa, che si basava appunto su prove fisiche, su quiz, un po' le Olimpiadi delle persone comuni, che secondo me è un'idea meravigliosa. Infatti è un programma che ha funzionato tantissimo. Continuate a condividere le vostre voci qui su R101, 331 80 90 101. Subito Angelina Mango, Marco Mengoni, il loro ultimo singolo si chiama Canto d'amore. Alzate il volume.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni su R101, 20 e 40. Questo significa che tra poco arriva un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene, il nostro primo della settimana di questo lunedì sera di Stories. Il modo per scegliere la vostra rimane sempre uguale: 331 80 90 101 con un messaggio, ancora meglio con la voce, in cui ci dite il titolo del brano, chi lo canta e magari anche perché proprio quella sarebbe la canzone che vi fa stare bene.

0: Stefano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
4: I modi per seguirci, amici, lo sapete, sono tantissimi. Sul nostro sito r101.it, sull'app gratuita, qualunque sia lo smartphone che voi abbiate. Poi ovviamente dalla radio e dal canale 67 del digitale terrestre, per non perdervi mai nulla.
5: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
9: E per un giro in scooter al tramonto?
8: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Ho comprato una perla nera.
12: E perché?
11: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
12: E perché?
11: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
13: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
14: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro, fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
15: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7.99, TAEG 11.81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
17: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
12: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
19: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
20: Il muro dà... Il muro prende!
19: Con Max Giusti.
20: Sta tornando The Wall! Ti aspetto!
19: Da stasera 18:45, Canale 5.
21: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
22: La canzone che...
4: Su R101 è arrivato il momento della canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, uno spazio dove siete voi a scegliere la canzone che va in onda. Sentiamo.
23: Ciao R101, ciao. La canzone che mi fa stare bene e che mi ricorda un'estate di tantissimi anni fa è Lemon Tree dei Fool's Garden.

Anno 1995, sono i Fool's Garden, Lemon Tree, la canzone che ci fa stare bene qui su R101 alle 20:51 minuti. Il prossimo appuntamento arriverà puntualissimo tra poco meno di un'ora, già da adesso. Al 331 80 90 101 potete scegliere voi la canzone che ci farà stare bene, che servirà a portarci un po' indietro nel tempo. Il prossimo appuntamento è particolare qui nelle stories, perché verso le 21:45 la canzone la scegliete sempre voi, ma deve arrivare dal mondo R&B e hip hop. R&B e hip hop, quindi si parla degli anni 90, si parla anche dei primi del 2000. Quest'ora abbiamo avuto un po' dei momenti nostalgia con le cose che usavate un tempo e che adesso magari sono un po' in disuso, che vi mancano. Il Walkman è stato nominato spesso nei vostri messaggi. Ecco, immaginatevi proprio gli anni 90, quegli anni lì con il Walkman, le musicassette, le canzoni appunto R&B e hip hop che ascoltavate. Tornate in quell'immaginario e scegliete al 331 80 90 101 la canzone che vi farebbe stare bene. Nel frattempo su R101 questa l'abbiamo scelta noi per voi, si chiama Love on Top, lei è Beyoncé. Alzate il volume. Bring the beat.

21 minuto, lunedì sera, 13 luglio, siete su R101, queste sono le stories, fino a mezzanotte ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi, The Cheesiest, Davide Cisini in regia, voi al 331 80 90 101, le vostre voci tra poco saranno ancora più fondamentali del solito perché stiamo per giocare a Sottosopra, un gioco molto semplice, a breve anche il nostro classico ripassone generale di come funziona. Nel frattempo, buon viaggio, Cesare Cremonini.

0: Away, Darin su R101, 8 minuti dopo le 9. Buon lunedì sera a tutti i ragazzi, queste sono le stories. Come vi ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Sottosopra.
1: Tutto quanto è Sottosopra!
0: Come si gioca a Sottosopra? È molto semplice, tra pochissimo vi faremo sentire il pezzettino di una canzone che noi abbiamo appositamente messo al contrario. Il vostro compito è quello di dirci qual è la canzone, quindi titolo del brano e chi la canta, con la voce al 331 80 90 101. Due le cose che vanno sempre ricordate, che è giusto specificare in questo gioco. Uno, che anch'io gioco con voi, perché anche per me tra poco sarà la prima volta che sentirò il pezzettino. Due, in questo gioco io sono negato. La prima manche è italiana, sentiamo.
2: I tago semo con nome i titra, il nino semo con nome i tune, il li feo cuscite in natnau cuscite.
0: Chi ci sta guardando sul canale 67 mi vede concentratissimo. Mi dà qualcosa questo? Secondo me, già vedo i messaggi arrivare. Secondo me avete già indovinato voi. Io no, personalmente, quindi risentiamo. Mi dà qualcosa. Che canzone è, amici? 331 80 90 101. Provateci con la voce. Tra poco ascoltiamo i vostri tentativi. Adesso Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo su R101.
3: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Summer Funk su R101, Francesco Gabbani. Stiamo giocando a Sottosopra. Abbiamo messo il pezzettino di una canzone al contrario. Che canzone è?
1: Sì. Viva la vita, Francesco Gabbani.
0: Non è Francesco Gabbani che abbiamo qua su R101, tra l'altro.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla,
8: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Entro nello spazio.

0: climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
10: Deghi arredare casa?
11: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
12: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
13: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
12: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
13: E te lo porto io!
12: Deghi provare!
10: Deghi fidarti!
13: Perché se non Deghi, non ci credi!
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
15: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
17: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
18: Cosa?
17: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
18: Ma arriva per le vacanze?
17: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAG 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
19: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su Citroen.it.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: bella del mondo, Raff, nelle stories di R101, 21 e 27, lunedì sera stiamo giocando a Sottosopra, un gioco molto semplice in cui noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone che abbiamo messo al contrario e voi dovete dirci qual è la canzone in questione. Prima manche italiana, sentiamo il pezzettino. Che canzone è, amici?
1: Acqua sale per me. Randy, non dimenticatemi.
0: No, no, non ti dimentichiamo. Non è acqua e sale. Non sono in generale Celentano e Mina.
2: Per me è Vita spericolata di Vasco Rossi.
0: Non è Vasco Rossi, ma Vasco Rossi ha fatto della canzone che stiamo cercando una reinterpretazione che direi penso sia la più famosa, ma non è Vasco Rossi.
3: Secondo me è Pluti Zucchero.
0: Non è neanche Zucchero.
1: Ma sai che forse è Zucchero? Cavoli, non mi ricordo, non rammento il nome della canzone.
0: Canzone meravigliosa, ma aspetta, non è Zucchero, mi dispiace.
4: Ciao Yaki, non sono sicuro, è De Gregori con la donna cannone?
0: Non è la donna cannone, ma c'eravamo quasi.
5: De Gregori, generale.
6: Sono Laura da Roma, secondo me è generale di Francesco De Gregori.

0: tornati.
1: Io l'avrei lasciata andare tutta, il rigoroso silenzio tra l'altro si ascolta. Maestro De Gregori, dicevamo appunto, Vasco Rossi, che in un live tra l'altro importantissimo nel 1995 rifece proprio questa canzone in quello che un evento che si chiama Rock sotto l'assedio contro la guerra in Jugoslavia. Bravi, due e basta, hanno indovinato, bravi allora ai nostri due amici che hanno trovato la canzone di questa prima manche di Sottosopra. Tutti coloro che ci hanno provato, anche che non ci hanno provato ma che non hanno appunto trovato la soluzione, tra pochissimo potranno rifarsi, arriva la seconda manche, le regole sono le stesse della prima, l'unica differenza è che la seconda manche sarà internazionale. Subito la musica su R101 Blurred Lines.

Chopper Rowan, Good Luck Babe. Siete su R101, amici. Stiamo giocando qui nelle stories a Sottosopra, al via adesso la seconda manche. Le regole sono le stesse della prima. Noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone al contrario, voi dovete dirci che canzone è. La prima manche era italiana, la soluzione per chi se la fosse persa era generale di De Gregori. La seconda manche è internazionale. Sentiamo il pezzettino. Io sono negato in questo gioco, possiamo risentirla? Questo gioco a me dà le stesse sensazioni di quando stai, vuoi dire qualcosa, c'hai il termine sulla punta della lingua ma non ti viene in mente. Io vivo questo gioco esattamente così, soprattutto perché poi la regia mi dice: tranquilla Yaki, questa la sai. Poi l'ascolto, sono lì, boh, non ne ho idea. 331 80 90 101, amici, con la voce, che canzone è? Tra pochissimo vi ascoltiamo.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera su R101 mentre stiamo giocando a Sottosopra, amici? Che canzone è?
1: Stromae, Tulemem.
0: Mi è piaciuta un sacco la pronuncia di Stromae. Non è Stromae, non è Tulemem. Tra poco le vostre voci e la canzone che ti fa stare bene.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Corrida Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
8: Tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101. Siete sempre voi a scegliere quello che è il brano che ascoltiamo, che magari in radio non passa più così di frequente, e quindi i vostri messaggi, ma soprattutto le voci, diventano fondamentali.
9: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. Tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
13: Mille e ancora mille.
14: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
13: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo, una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
16: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
17: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
16: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: 7:47 su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene. L'appuntamento di quest'ora è particolare perché nelle stories la canzone che avete scelto arriva dal mondo R&B e hip hop. Sentiamo.
1: Ciao R101, sono Laura da Lecce. La canzone che voglio ascoltare è Without Me.

0: Tornato al 2002, questa è la canzone che ci fa stare bene. Lui, immagino, lo abbiate capito, arrivava dal mondo R&B e hip hop, in particolare proprio dal mondo hip hop. Un Eminem che insieme a Dr. Dre in questo videoclip, in questa canzone, hanno il compito di salvare il mondo dalla musica, mettiamola così, non fatta benissimo, perché non possiamo comunque utilizzare altri termini. Tra l'altro, cioè, Eminem secondo me è uno, forse l'unico artista al mondo che mi viene in mente che possa fare della satira nella stessa canzone su Elvis Presley, su MTV, su Moby e su Osama Bin Laden. Cioè, non mi vengono in mente altre personalità che potrebbero fare tutto questo in una sola canzone, risultando comunque credibili. Video tra l'altro in cui lui prende parecchio in giro MTV, è presa tanto di mira in questa canzone, ha vinto come gli MTV Music Award come miglior video dell'anno, e direi che miglior riconoscimento poi di quello da chi stai prendendo in giro non ci potrebbe essere. La canzone che ti fa stare bene a tema R&B pop ritorna domani sera alle 21.45 circa, appunto come stasera, già da adesso 331 80 90 101, con la voce per scegliere la vostra. Stiamo giocando a Sottosopra, io direi di chiudere un po' questa seconda manche. Sentiamo il pezzettino della canzone al contrario. Allora, io dico sempre che in questo gioco sono negato. Stasera sono furente, ma sono veramente furente. Tra poco capirete perché. L'avete azzeccata praticamente tutti. Che canzone è?
1: Ciao, sono Dani da Roma. A me sembra Nothing Else Matters di Metallica.
2: Non è che sono in Metallica, Nothing Else Matters. Butto lì. Ciao, buona serata.
3: Nothing Else Matters dei Metallica, Sara e Andrea da Novi Ligure.
4: R101, la canzone è Nothing Else Matters dei Metallica.
5: Metallica, Nothing Else.

Perché sono furente? Perché per me questa è la più grande canzone che sia mai stata scritta. Io poi adoro i Metallica, sono venuti a Milano un paio di anni fa. Io ero lì, il fatto che io sia una delle pochissime persone che non l'abbia riconosciuta, perché in questo gioco sono veramente tanto scarso, è una cosa che mi manda fuori di testa. Però bravi a tutti gli amici che invece hanno trovato la canzone misteriosa Nothing Else Matters dei Metallica, brano veramente clamoroso. Continua la musica qui su R101, buona serata a tutti con i Bundabash per un milione.

Enjoy the music. 101. R 100.

minuti, lunedì sera 13 di luglio, siete su R101, amici, queste sono le stories, ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Buona serata a tutti e buona serata a Decisiest, Davide Cisieni in regia, come vuole questa consuetudine, appunto, non dirò se è una cosa buona o una cosa negativa, no scherzo, un abbraccio sempre comunque a Decisiest. C'è la musica su R101, meraviglioso, Inegramaro, alzate il

My Type, Same Hotel nelle stories di R101. Buon lunedì sera a tutti. Da Yaki, una mezz'oretta fa abbiamo avuto l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene, come ogni ora, verso il 45esimo minuto. In particolare, quello di mezz'oretta fa è stato l'appuntamento con il mondo R&B e hip hop. Sempre tantissime le vostre scelte, appunto, che arrivano anche da quel mondo. Secondo me, se magari non vi viene in mente un artista, magari avete in mente un attimino la canzone, non vi viene in mente però un artista in particolare da richiedere per quell'appuntamento, secondo me basterebbe andare a vedere quelli che sono stati gli ospiti delle serate, degli eventi, perché non sono solamente concerti quelli che sono successi questo weekend, di Jay-Z allo Yankee Stadium nella sua città, New York, Brooklyn, una serie di concerti, una residency in realtà, che non è stata pensata come una serie di concerti ma come un vero e proprio appuntamento culturale, perché si celebrano i 30 anni di Reasonable Doubt, il suo debutto artistico, e i 25 anni di The Blueprint, che invece probabilmente ad oggi è uno di quegli album che più fotografano quello che è, soprattutto 25 anni fa, il mondo rap nel mainstream, un album che ha consacrato totalmente Jay-Z, tantissimi gli ospiti, ed è stato veramente bello secondo me vedere come appunto non sia stati le classiche date che lui fa, che un artista può fare tutte le sere ripetendo le stesse cose, no, prima serata dedicata appunto a Reasonable Doubt, la seconda serata The Blueprint, la terza l'ha fatta, in realtà non era in programma perché ha venduto troppi biglietti, troppa gente voleva assistere, quindi è stata più una celebrazione trasversale, e sono stati tantissimi gli ospiti che hanno partecipato a queste serate: Nas, Beyoncé, Alicia Keys, Jay-Zo, Memphis Bleek, Blue Ivy, potrei continuare. In particolare però ha fatto scalpore nella terza serata la partecipazione di Rihanna che non si esibiva dal vivo da 2 anni, il suo ultimo tour risale a 8 anni fa, per far capire l'importanza di questa residency allo Yankee Stadium di Jay-Z, anche lei è voluta entrare, ha voluto partecipare, una cosa che ha mandato in visibilio i fan di tutto il mondo, con appunto le immagini del concerto che circolano online e sono diventate, come si suol dire, virali. Sempre bello quando poi succedono queste cose, il lato artistico, anche quando i concerti hanno un ulteriore lato artistico, io vado fuori di testa, quando sono un vero e proprio progetto musicale, in questo caso culturale. Comunque, buona serata a tutti amici su R101, continua la musica, Camila Cabello, Don't Go Yet, alzate il volume.

Serial Lover, Sienna Spyro su R101, lei che nel 2027 arriverà in Italia. Noi di R101 siamo la radio partner della sua data italiana. Se volete tutte le info appunto sulla data del Fabric di Milano, le trovate sui nostri social e sul sito r101.it.

0: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica.
1: E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
0: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì. Come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hotpoint Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Vai subito su corsicaferries.it.
6: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
7: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
8: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
7: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Aldo Cazzullo. Una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
11: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Devi arredare il tuo giardino?
13: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
12: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
13: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
14: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
13: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
12: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
13: Deghi provare.
12: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi. Mi manchi ma
15: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Tutti i colori della mia vita nelle stories di R101. C'è Zucchero. Tra l'altro, questa è la canzone che un'oretta fa, quando stavamo giocando a Sottosopra, stavamo cercando di capire il pezzettino di una canzone al contrario, quale canzone fosse. Una nostra amica, cercando di indovinare Generale di De Gregori, ha iniziato a canticchiare questa. Ma stasera in realtà mi sto facendo del male da solo, perché citando il gioco dell'ora scorsa mi è di nuovo venuto in mente che io sono stato fra i pochi a non riconoscere Nothing Else Matters al contrario, una sconfitta personale di livello altissimo per quanto mi riguarda, quindi non ci tornerei più su, lo so, se non ci sono tornato io me ne assumo totalmente la responsabilità. Buona serata a tutti amici, buon viaggio a chi è in macchina in questo momento, al 331 80 90 101, siete in tanti che stanno condividendo questo inizio di settimana con noi, fatelo, continuate a farlo che è un piacere leggervi, ascoltarvi come sempre al 331 80 90 101, con la voce ancora meglio perché carpiamo bene quelle che sono le sensazioni anche legate a questo inizio di settimana, il caldo per qualcuno, anche le ferie mi pare di leggere, va bene, in ogni caso c'è la musica di R101 a farci da colonna sonora, arriva The Weeknd, Blinding Lights, alzate il volume.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101. Girl, I'm about to have a

To Be Loved, Am I Ready con Lizzo su R101 nelle stories. Buona serata a tutti, ragazzi. Volevo fare, ci tenevo molto a fare un saluto al nostro Nicola dall'autofficina, perché ci ha mandato un vocale molto bello, una storia per quanto romantica, per quanto in modo romantico lui l'abbia messa giù. Non possiamo mettere il nostro Nicola in onda, però lo volevo salutare, gli volevo mandare un abbraccio e volevo dire che è stato un onore per me poter essere il sottofondo di una serata così magica. Un abbraccione a te e alla persona che è con te in autofficina. Un saluto a tutti, amici, c'è la musica, questo è R101 a farci da colonna sonora, maledetto me, fulminacci.

0: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
2: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
3: Un'ora?
4: No.
3: Un giorno?
4: No.
3: Un mese?
4: Fuochino.
3: Non mi dire, 2 mesi!
4: Eh sì. Passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su enel.it.
5: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
9: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
10: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
11: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: 6, lunedì sera su R101, la canzone che ti fa stare bene. L'avete scelta voi con la voce al 3318090101, quindi sentiamo.
1: Ciao, sono Alessandro da Cressa e la canzone che mi fa stare bene, Iris dei Goo Goo Dolls.

come sale il romanticismo nelle stories di R101. Goo Goo Dolls, Iris, alle 22:50 minuti, la canzone che ti fa stare bene, canzone che avete scelto voi, e appuntamento che ritornerà puntualissimo quando mancherà circa un quarto d'ora a mezzanotte, quindi poco meno di un'ora. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi il brano che ascolteremo, che servirà a farci tornare un po' indietro nel tempo, a farci stare bene. Poi può far star bene voi, può essere una dedica per qualcuno, tutto quello che sono le ragioni per la vostra scelta siete voi a dircele in un messaggio o ancora meglio in un vocale. Noi questa l'abbiamo scelta noi per voi, One Republic, I Live.

3 in punto, lunedì sera 13 luglio, siete su R101 amici, queste sono le stories, al via adesso l'ultima ora della nostra serata, ci sarò io, Yaki, ad accompagnarvi, The Cheesiest, Davide Cesini, in regia e come vuole la consuetudine, tra pochissimo si gioca con parole tue, gioco molto semplice, a breve il nostro classico ripassone generale di come funziona, nel frattempo la musica su R101 ci fanno da colonna sonora i Fun, Some Nights.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Balorda nostalgia con Olly nelle stories di R101. Buon lunedì sera a tutti, ragazzi. Ve l'ho anticipato poco fa, stiamo per giocare. Prima però della nostra consueta sigla ci tenevo a fare un saluto alla nostra amica Linda, che è passata qua fuori dagli studi di Largo Danegani 1 Milano. Quindi un saluto e un abbraccione. Dicevo, stiamo per giocare, a con parole tue.
2: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
3: Sì, insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
1: Come si gioca? Con parole tue è molto semplice. Tra pochissimo vi leggerò una definizione. Come ogni definizione a essa è associato un oggetto, il vostro compito è quello di dirci al 331 80 90 101 con la voce qual è l'oggetto misterioso di questa sera. La difficoltà sta nel fatto che abbiamo reso questa definizione un pochino complicata ed è la seguente. Un congegno la cui ragion d'essere risiede nella trasduzione mediata di uno stato energetico molecolare altrimenti insondabile a percezione diretta, attraverso l'osservazione di una grandezza vicaria, sia essa dilatazione di sostanza sensibile, mutazione di resistività, ovvero emissione radiativa, esso perviene per traslazione convenzionale all'esplicitazione ostensiva del parametro indagato su supporto graduato o interfaccia numerico-analogica correlata. Secondo me la prima parte, come sempre in queste definizioni che i nostri fantastici autori fanno, la prima parte non si capisce una mazza. Nella seconda arriva quella frase che potrebbe far capire. Vedo dalla regia che fanno sì, sì, sì, no, non è quello, non è mai quello. Scusate, la regia ha un tentativo ogni volta ed è sempre quello, non è mai quello. Comunque, 331 80 90 101 con la voce, amici. Qual è l'oggetto che stiamo cercando? Provateci, tra poco vi ascoltiamo. Adesso Madonna con Sabrina Carpenter.

0: Fever Dream su R101 mentre stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro una definizione un pochino complicata. Sentiamo un tentativo.
1: Per me è la chitarra.
0: Non è la chitarra l'oggetto che stiamo cercando. Tra pochissimo vi ascoltiamo al 331 80 90 101. Ovviamente rileggiamo anche quella che è la definizione di questo lunedì sera. Lo sapete? State con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
11: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Vai subito su corsicaferries.it.
12: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
13: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
14: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
15: GWM, go with more.
16: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: pompa. Daniele Silvestri, salirò su R101. Buon lunedì sera a tutti i ragliacchi. Queste sono le stories. Stiamo giocando a Con parole tue, un gioco molto semplice in cui noi vi leggiamo una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Voi dovete dirci a quale oggetto di uso comune corrisponde. La definizione di questa sera è la seguente: un congegno la cui ragion d'essere risiede nella trasduzione mediata di uno stato energetico molecolare altrimenti insondabile a percezione diretta. Attraverso l'osservazione di una grandezza vicaria, sia essa dilatazione di sostanza sensibile, mutazione di resistività, ovvero emissione radiativa, esso perviene per traslazione convenzionale all'esplicitazione ostensiva del parametro indagato su supporto graduato o interfaccia numerico-analogica correlata. Mi sembra tutto estremamente chiaro, sentiamo le vostre voci.
1: Ciao, ciao. Sono Fabrizio, secondo me è la radio.
0: Non è la radio, Fabri.
2: Ciao, secondo me è la bilancia e sono Renato da Milano.
0: Renato da Milano, non è la bilancia.
3: Potrebbe essere la calcolatrice. Ciao da Stefania di Ancona.
0: Ciao Stefania, non è la calcolatrice, però vedi, supporto numerico, qualcosa più o meno.
4: È il flessometro. Un saluto da Claudio Ostuni.
0: Ciao Claudio. Sono ignorante, io non ho idea di cosa sia un flessometro, non è l'oggetto di questa sera.
5: Secondo me è la calamita.
0: Non è neanche la calamita.
6: Ciao, per me è un condizionatore.
0: Non è un condizionatore, nonostante sia uno di quegli oggetti che nell'ultimo periodo sono di forte aiuto. Mettiamola così, il flessometro è uno strumento di misura costituito da un nastro metallico flessibile dotato di un sistema di bloccaggio, eccetera, eccetera. Comunque, scusate, era solo per essere sicuro che non sapevo esattamente cosa fosse. 331-8090-101, amici, non abbiamo ancora trovato l'oggetto di questa sera. Tra pochissimo, altri tentativi, subito su R101, Don't You Worry Child.

0: Coldplay e BTS, My Universe, nelle stories di R101. 23:33, siamo nel pieno del Comparole Tue. È un gioco molto semplice in cui noi vi leggiamo una definizione un pochino complicata, voi dovete dirci a che oggetto corrisponde. La definizione direi che l'abbiamo assimilata anche fin troppo bene. Passiamo direttamente ai vostri tentativi, sentiamo.
1: Ciao Yaki, sono Manuel. Secondo me l'oggetto in questione è un termostato.
0: Quasi, quasi. Non è un termostato, ma c'è una parte giusta.
2: Ciao, sono Sebastiano. Ciao. Per me è una sveglia.
0: Non è una sveglia.
3: Buonasera.
0: Buonasera.
3: No, secondo me è il microscopio.
0: Non è il microscopio.
4: Ciao, sono Claudio. Secondo me è la lampadina.
0: Non è neanche la lampadina.
5: Ciao, Francesca da Nerviano. Secondo me è il registratore di cassa.
0: Non è nemmeno il registratore di cassa. Ma amici, sono lieto di dire, di annunciare che tanti hanno trovato l'oggetto misterioso. Cosa stiamo cercando?
6: Ciao, sono Ambra da Napoli. L'oggetto è il termometro.
0: Oh,
7: ciao a tutti, qua Matteo da Trevignano Romano. Potrebbe essere il termometro.
0: Potrebbe.
7: Per misurare la temperatura. Ciao, buona serata.
8: Facilissimo, è il termometro. Alessio da Vicenza.
9: Termometro.
10: Uè, ciao Bumbazza, Mattia da Trieste, ma sarà forse un termometro?
0: Mattia da Trieste ormai super sul pezzo. Lui è uno degli abitué delle stories di R101, uno che gioca sempre con noi. Devo dire che nell'ultimo periodo le sta prendendo anche abbastanza. Il termometro, l'oggetto misterioso di questo lunedì sera. Grazie a tutti per aver partecipato. Bravi ovviamente a coloro che hanno trovato l'oggetto misterioso. Vi aspettiamo per ritirare la pacca sulla spalla in Largo Donegani 1 Milano. C'è la musica su R101, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Enjoy the music.

Agitare Coca-Cola, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, nelle stories di R101 alle 23:39 minuti. Tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene, come ogni ora, per scegliere la vostra, la voce al 331 80 90 101.

0: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ho comprato una perla nera.
9: E perché?
8: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
9: E perché?
8: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
10: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
11: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Aldo Cazzullo. Una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
13: Arredissima.
14: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
15: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 7,25, TAE 8,83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
16: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
17: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Covex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Covex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
18: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
20: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
21: D'ora a mezzanotte su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene. Come ogni appuntamento, qui la scegliete voi, la canzone che ascoltiamo e che serve magari anche a farci tornare a qualche estate fa. Sentiamo.
22: Ciao R101, ciao. La canzone che mi farebbe stare bene è Ricky Martin, La Coppa della Vida. Grazie, buona estate a tutti quanti.

Copa della Vida con Ricky Martin per la canzone che ti fa stare bene, l'ultimo appuntamento di questo lunedì sera con la canzone che ti fa stare bene, che però essendo il nostro marchio di fabbrica qui su R101 sapete che tornerà puntualissima domani mattina. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere la vostra, fatelo con i messaggi o ancora meglio fatelo con la vostra voce, basta dirci il titolo del brano, chi lo canta e magari anche due parole in cui ci spiegate perché proprio quella sarebbe la canzone che vi fa stare bene. Poi, dato il caldo, dato ormai che siamo nel pieno dell'estate, se avete voglia di farci tornare indietro a qualche estate fa, scegliete appunto questo appuntamento per scegliere la canzone estiva che vi fa stare bene. Si sa che i ricordi legati all'estate sono sempre tanti, fioccano nei vostri messaggi, quindi continuate pure a scegliere quel tipo di canzoni. Nel frattempo la musica non si ferma, su R101 gli Ex Ambassadors, Renegades.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
2: Apri R101.
1: R101.
0: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Nen. La senti?
2: Nen.
1: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
2: Nen.
1: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
6: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì, come no?
8: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: RTL 101
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Enjoy the music.
0: RTL 101.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.